0: Radio Number One, le 2:02.
1: Lasciate il mondo dietro di voi
0: e fatevi trasportare dalla musica.
1: Scoprite insieme a noi nuovi ritmi e melodie.
0: Questo è Number One Nights, il suono della notte.
1: Su Radio Number One.
2: Io non so più cos'è normale. Ho un'allucinazione.

normale, ho un'allucinazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non potermi contare.

0: Number One Nights.
1: Il suono della notte.
0: Su Radio Number One.
2: Iscriviti al canale WhatsApp di Radio Number One.
0: Resta sempre aggiornato in tempo reale su tutte le iniziative, i giochi e gli ospiti.
2: Un filo diretto con la tua radio preferita. Scopri come iscriverti al nostro canale WhatsApp su radionumberone.it.
0: WhatsApp. La musica che cerchi è qui.

0: Radio Number One, le 3:02.
1: Nel buio della notte, la musica risplende ancora più intensamente.

0: Number One Nights, il suono della notte su Radio Number One.
1: Allora Claudio, anche oggi siamo pronti con le notizie.
2: Andiamo!
1: A Pescara, coppia di ottantenni viene sfrattata dall'ombrellone.
2: Ma poverino, una vita che vanno lì.
1: Scusa, ma che noi dobbiamo pensare al nostro futuro.
2: Certo, che è vicino.
1: È il tuo.
3: Journalist. Gli spacca notizie. Da lunedì al venerdì, dalle 10 alle 13.
4: Solo su Radio Number One. Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Radio Number One, le 4 e un minuto. La tua notte su Radio Number One è Number One Nights.
1: La selezione musicale che tiene compagnia fino all'alba.
0: Mettetevi comodi e lasciatevi trasportare dal suono della notte
1: su Radio Number One.

0: Number One Nights.
1: Il suono della notte.
0: Su Radio Number One.
2: Immaginate di entrare in una macchina del tempo. Destinazione gli anni 70-80-90 e questa macchina si chiama Number One Classics. E al comando c'è una donna al volante. Io sono Lilly e vi aspetto ogni sera per metterci comodi e viaggiare insieme con la musica che ha fatto la storia.
1: Number One Classics, dal lunedì al venerdì, dalle 22 alle 23, solo su Radio Number One.
3: Tutta la musica che cerchi, ecco.

0: mattino.
1: Mattina presto, ma noi siamo già presenti a tenervi compagnia. Benvenuti gli scombriccolati del mattino, dove il buongiorno si vede dal sorriso. Si parte.

0: È il momento di condividere il divertimento e allora preparatevi a sorridere con gli esilaranti messaggi dei nostri scombricolati.
1: Ma era ora che arrivaste, eh? Qui c'è gente che vi aspetta da un'ora. Dai, forza.
2: Intanto vi ringrazio per avermi camuffato la voce. Purtroppo non è mai successo e non credo succederà mai, ma quanto vorrei baciare la mia osteopata. Ciao, anonimo da Los Angeles.
3: Number one! Gli scombriccolati del mattino.

0: È il momento di riascoltare i gioielli inviati dai nostri fantastici scombriccolati.
1: Primo giorno di pensione. Yuhu! Ora mi vado a vedere tutti i cantieri del mondo in aereo. Ciao a tutti.
2: Che confusione sarà perché vi ascolto ogni mattina su Radio Number One. Buongiorno scombriccolati, spingere!
3: Gli scombriccolati del mattino!

0: scombriccoli sono i veri protagonisti della nostra trasmissione e oggi celebriamo il vostro talento. Preparatevi a riascoltare le storie più divertenti che ci avete inviato.
1: Oh, buongiorno Cialtroni. Sapete perché i pompieri si chiamano pompieri? Perché se pompavano oggi si chiamavano pompoggi.
2: Quando parlate voi alzo il volume perché non posso perdere una parola delle vostre battute perché mi fanno morire dal ridere. Quando c'è la musica invece riabbasso perché mi fanno male le orecchie. Questo è l'effetto della combriccola. Ciao, Elena da Bergamo.
3: La combriccola.
4: La combriccola.
3: La combriccola. Gli scombriccolati del mattino.

0: cervello ancora non risponde, ma la radio sì. Benvenuti gli Scombriccolati del Mattino, il programma che vi propone tutti i vostri messaggi più divertenti.
1: Buongiorno Scombriccolati, mi stavo ponendo una domanda. Ma tutta sta gente qua, bella pimpante di primo mattino o roba del genere, ma cosa si fumano, cosa bevono, cosa fanno per avere tutta questa carica energetica addosso, fare le battute a profusione, mettiamola così per non dire altro, e poi non lo so io. Comunque, vabbè, buona giornata ragazzi, un abbraccio come sempre.
2: Ciao Scombriccolati. Sapete come si chiama l'ape più famosa in Inghilterra? L'ape regina.
3: Number one! Gli Scombriccolati del

0: La risata è contagiosa e grazie ai vostri messaggi stiamo per scatenare un'ondata di ilarità. Pronti a riascoltare le storie degli scombricolati?
1: Amblas tanga, picu picu tanga, amblas tu, Marilu, la radio del mio cuore sei proprio tu, number one. Ciao a tutti, Luca da Sondrio.
2: Popolo di scombricolati, forza, andiamo che si comincia a lavorare anche stamattina. Dai, che ce la faremo. Buona giornata a tutti.
3: In arrivo dei messaggi che potrebbero cambiarvi la giornata o almeno farvi alzare un sopracciglio. Restate con noi.
4: Gli scombriccolati del mattino.
5: Entra nel mondo di RadioNumberOne.it.
4: Scopri tutti i modi per restare sempre connesso.
5: Conosci i nostri speaker.
4: Ascolta i nostri podcast e rimani sempre aggiornato su tutte le iniziative.
5: Le notizie dal mondo della musica e non solo.
4: RadioNumberOne.it è dove vivi tu.
5: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: domenica.
1: Abbiamo ricevuto una valanga di messaggi divertenti dagli scombriccolati di tutto il mondo, altro sì che no, e non vediamo l'ora di condividerli con tutti voi.
2: Buongiorno, anch'io devo mandare la canzoncina, non l'ho mai mandata.

0: Leroy.
1: Io ne ho sentite di cose alla combricola che voi alieni non potreste neanche immaginarvi.
2: Pat ha perfettamente ragione quando dice che siete migliori. Anzi, come diceva il Puffo Brontolone, io odio l'altra radio.
3: Number one! Gli scombriccolati del mattino.

0: dicono che chi ben comincia è a metà dell'opera. Noi siamo ancora alla bozza. Benvenuti gli scombriccolati del mattino, dove l'unica certezza tra le 5 e le 7 è la risata.
1: E da pelle figlio da pollo, faccio una palla di pelle di pollo, tutti i pesci andarono a galla per vederla. Palla di pelle fatta da pelle figlio da pollo, faccio una palla di pelle di pollo, tutti i pesci andarono a galla per vederla. Palla di pelle fatta da pelle figlio da pollo, faccio una palla di pelle di pollo, tutti i pesci andarono a galla per vederla. Palla di pelle fatta da pelle figlio da pollo. Un elefante si dondolava sopra un filo di ragnatela e, trovando la cosa interessante, andò a chiamare un altro elefante.
2: Bea fioi, sou ombretta, migo abita 12 anni a Venezia, grande Cipriani e garagion, ma non so il putei. Anche innamorai via sto telefono e gada guardarsi negli occhi. Via i telefoni. Torniamo alle relazioni umane vere. Così vedete che le farfalle torneranno a volare nello stomaco. Un bacione.
3: Gli scombriccolati del mattino.

0: amici, il divertimento continua con i vostri messaggi, grazie a voi scombriccolati che ci regalate sempre sorrisi e aneddoti divertenti.
1: Buongiorno Combricola. Figlia stufa, scappa di casa, i genitori muoiono di freddo. Miau!

0: Una cosa che non ti devi dimenticare di portare nella valigia, picciotto, sono le cuffiette. E le cuffiette per ascoltare Number One, capisci a mia?
1: Number One! Gli scombriccolati del mattino!

0: Scombricolati di tutto il mondo, preparatevi, sta per arrivare l'universo dei vostri messaggi, la vera onda nuova della radio. A tra poco.
1: La combriccola.
2: La combriccola.
1: La combriccola.
3: Gli scombriccolati del mattino.
4: Ascolta e rilassati. Pensa, la frutta e verdura Solarelli cresce matura cullata da questa armonia.
5: Frutta e verdura dalle regioni italiane, dove si coltiva ancora con cura e passione. Solarelli, dal produttore il meglio.

0: benvenuti nel momento della giornata in cui anche il caffè ha bisogno del caffè. Quindi scombriccolati del mattino con energia discutibile, ma entusiasmo autentico.
1: Buongiorno fuori di testa, ciao Sergione, mitico, grande. Ma sì, Umbretta ha ragione, pensate alla figlia di Aurora Ramazzotti, quando va a scuola, questa è mia nonna, Michelle Hunziker. Ciao, che nonna moderna, che t'ha stracchinato. Va bene, ciao.
2: Pronto, buongiorno, e la sveglia, ma di muoversi manca la voglia. Popolo degli scombricolati, buongiorno, ho bisogno di carica, vi prego, mi affido a voi. Un bacione grande grande, buona giornata.
3: Number one, gli scombricolati del mattino.

0: Grazie alle vostre geniali risposte abbiamo una collezione di messaggi che vale la pena riascoltare.
1: Buongiorno da Emanuele. Ma stavo pensando, si dice banchi di nebbia perché la nebbia c'è solo nei periodi scolastici.
2: No, Sergio 2-1, lei non dorme più, signora. Fantastico, fantastico!
3: Beh, ragazzi, dimmi con chi vai e ti dirò chi sei. Ovvio che per ascoltarvi, troppo regolari non bisogna essere. Un abbraccio.
4: Gli scombriccolati del mattino.

0: Gli Scombriccolati del Mattino, l'unico programma che inizia quando i galli si chiedono ancora: ma perché sono sveglio?
1: Andiamo a Milan in compagnia sempre di Number One. Number One è la radio dove guidi tu. Ehi, ma lo sai che chi fa la rima è più stupido di prima? Ah, grazie. Amici della Combricola, buona giornata a tutti e con questa giornata di sole, vai! Sandra da Carpenedro.
2: Ah, io ho seguito i suoi consigli e devo dire che mi sono trovato benissimo con la crema bovino divino. Quando te la spalmi sul viso è come una leccata in faccia della mucca. Bellissimo. Di un'idratazione, tutto il giorno il viso idratato. Anche un po' colante di bavetta.
3: I vostri messaggi? Tesori dell'umanità. Anche quando sembrano dettati dalla moca che borbotta. A tra poco con gli Scombriccolati del Mattino.
4: Number one! Gli Scombriccolati del Mattino!

0: One, sono le 6, buongiorno.
1: Sombriccolati del mattino.
2: Tra poco tornano gli scombriccolati del mattino, il miglior modo per iniziare al meglio la giornata.

0: Grazie agli scombriccolati che stanno illuminando la nostra giornata con messaggi irresistibili. Non perdetevi questa carrellata di sorrisi.
1: Sì, certo, lei dice facciamo l'amore con la musica. Sì, col culo, con la fortuna che ho io, con tutte le note musicali, la da fare, io da chiave di violino, qui dietro, sulla coppa, secca.
2: Signore e signori, buongiorno, benvenuti a bordo dell'aereo Gli Scombriccolati. Prego di allacciare le cinture, potremmo incontrare turbolenze, anzi, tante, molte turbolenze, tra risate, divertimento, etc. La vostra comandante vi augura buon viaggio. Bip!
3: Certo che ragazzi, sono qui dall'inizio ad ascoltarvi dalle 5, ma ce n'è di fulminati e sbarellati di prima mattina. Porca malora, che energia, uno sproloquio di minchiate proprio.
4: Gli scombriccolati del mattino. We were good.

0: È davvero mattina. E no, non abbiamo ancora capito perché. Ma siamo insieme e tutto il resto può aspettare. Benvenuti, gli scombricolati del mattino.
1: Ultime notizie dalla Peugeot 208 blu in direzione Milano. Se vedete una pazza che canta come una sfegatata le musiche di Radio Number One, anzi volevo fare i complimenti a chi le seleziona, sono io. Siete troppo fantastici, mi tenete tanta compagnia e non si può non essere allegri con voi. Grazie ragazzi, vi lovo!
2: Ciao a tutti, incombri, colla. Allora, io penso che, visto che faccio una vita in vacanza, perché ho ereditato, sì, un grosso patrimonio, potrei venire a lavorare in radio, perché comunque c'è una bella parlata e comunque potrei sostituire magari quel meteorologico che sta lì. Buona giornata, fatemi sapere.

0: Se siete svegli, siete i nostri eroi. Se non lo siete, ascoltate lo stesso. Qui, gli Scombricolati del Mattino, il programma che dalle 5 alle 7 accende la vostra giornata.
1: Cari e care miei prodi e prode, scombricolati e scombricolate, oggi è martedì. E sapete che giorno è il martedì? È il giorno prima di mercoledì. Buona giornata dal Max Mattarex.
2: Ciao scombricolati, una cosa veloce, visto i posti dove si fanno. Io quando mi sono sposato, cioè prima di sposarmi, le disse a mia moglie: ok, bello, dopo quando avremo la casa gireremo tutti gli angoli. Oh cazzarolo, ma mica ha fatto tutta la casa rotonda, ma fregato. Ciao Luca il furgonaro.
3: La combriccola.
4: La combriccola.
3: La combriccola. Gli scombriccolati del mattino.

0: Svalvolati del mattino, il programma che vi accompagna mentre cercate le chiavi, mentre cercate il telefono, ma mentre cercate soprattutto la pazienza. Noi, come ogni mattina, vi strappiamo un sorriso con i vostri messaggi più simpatici.
1: No, però un po' di decenza. Certo che vedere Sergio con le nacchere e ballare alla Natalia Strada è senza parole.
2: Buongiorno ragazzi, buongiorno, è sempre un piacere parlare con voi. Cosa si fa stamattina? Si va a lavorare come sempre. Vabbè, però volevo iniziarla con una piccola freddura. Perché la luna di tanto in tanto salta la cena? Perché è piena. Ciao a tutti, Alberto da Brescia.
3: Comunque ragazzi, non stiamo bene per niente, né? Ma proprio per niente.
4: Gli scombriccolati del mattino.

0: Riascoltiamo insieme i messaggi degli scombriccolati, una carrellata di saggezza e ilarità che vi farà sorridere ancora una volta.
1: Uè, Fulminati! Allora, i fratelli dei nonni sono gli zii dei nostri genitori, quindi non so che zii sono nostri. E invece le nuore sono le abitanti di Nuoro.
2: Ciao, scombriccola. Quando il leone va via, i gatti appaiono. Quando il leone torna, i gatti spariscono. E questa radio comanda Laura Baside, perché è boss. E tutti gli altri lavorano per lei, soprattutto Sergio Sironi e Pat Romano. Buona giornata, Max.
3: Tra poco un messaggio scombriccolato che più scombriccolato non si può.
4: Gli scombriccolati del mattino.
5: Allora Claudio, anche oggi siamo pronti con le notizie.
3: Andiamo.
5: Nel bagno 30 di Rimini sono stati beccati due amanti focosi e arrestati, immagino, perché stavano facendo sesso in spiaggia.
3: Bagno 30?
5: Mm-hmm. Perché vuoi andare?
3: No!
5: Guarda che i menage a trovare non sono
3: no. Era per solito. La completezza di informazione.
4: The Journalist. Gli spacca notizie. Da lunedì al venerdì, dalle 10 alle 13.
6: Solo su Radio Number One. La musica che cerchi è qui.

0: Non ce n'è per nessuno, ed è chiaro a tutti. Qui Como è il primo quotidiano digitale della città. Ogni giorno racconta gli avvenimenti che accadono a Como e provincia, dai singoli quartieri e zone della città in modo trasparente ed equilibrato. Oltre al lavoro di giornalisti professionisti, qui Como si avvale dei contenuti inviati dai lettori. Ogni notizia viene vagliata, verificata e separata dalle opinioni. L'etica professionale è una garanzia contro la lotta alle fake news. È chiaro a tutti, il primo quotidiano digitale della città è qui Como.
1: Radio Number One Meteo.
2: Cordiale buon mattino da Danny Nardi. Diamo un'occhiata al meteo. Avremo una giornata di martedì 12 maggio con il ritorno del sole sulle regioni di nord-ovest, mentre sulle regioni di nord-est, sulla Romagna, nelle zone interne della Toscana, dell'Umbria e delle Marche, torneranno delle precipitazioni a tratti, anche di moderato forte intensità, ma dureranno poco. Difatti, entro il pomeriggio sera il tempo sarà più asciutto e con anche tendenze a schiarite via via più ampie. La ventilazione sarà moderata e a tratti tesa, le temperature al più nelle aree soleggiate riusciranno ad acquistare qualche grado. Al sud condizioni di stabilità e bel tempo con cielo attraversato da innocui annuvolamenti sull'area tirrenica, temperature stabili con massime tra i 22 e i 27 gradi. E per il meteo è tutto. Buona giornata.

0: I vostri messaggi ci fanno sorridere e ci fanno sentire più vicini a voi. Oggi abbiamo selezionato i più divertenti per creare un momento di gioia per iniziare meglio la giornata.
1: Cazzo, ne avete rovinati tanti di ascoltatori, eh?
2: Buongiorno, bella gnoccolona! Ciao, teste di fagiano!
3: Number one! Gli scombriccolati del mattino!

0: Restate con noi perché tra poco sugli scombriccolati i nostri scombriccolatissimi vi racconteranno le storie più divertenti e assurde da non perdere.
1: Gli scombriccolati del mattino.
2: Ben ritrovati da Danny Nardi, oggi è martedì 12 maggio 2026, queste le notizie del nostro giornale. In apertura la guerra all'Iran, Trump, la tregua è appesa a un filo, è in terapia intensiva, attesa intanto per l'incontro con Xi. Teheran chiede lo stop alla guerra, nessun impegno sul nucleare, intanto ancora bombe israeliane su Gaza e Libano con decine di morti. L'Unione Europea sanziona i coloni ebraici violenti, ma secondo Israele sarebbe un oltraggio. La guerra in Ucraina, tregua finita, droni russi su Kiev, l'Unione Europea, scegliamo noi il negoziatore, il presidente russo vuole Schröder a mediare, coro di no in Europa. Riciclaggio di denaro a Kiev, coinvolto l'ex capo di gabinetto di Zelensky. Antivirus in Olanda, sbagliano la procedura con un paziente positivo, in 12 vanno in quarantena. Intanto restano in osservazione una cittadina francese con sintomi gravi e un americano positivo. Quarantena fiduciaria anche per due italiani, la prima sequenza genetica da paziente svizzero intanto combacia al 99% a quella isolata nel 2018. Passiamo alla cronaca, il giallo della madre scomparsa con i due figli e i loro quattro cani, ritrovate più lettere, si pensa al suicidio. Lo conferma la procura di Piacenza, momento delicato, serve massimo riserbo. L'omicidio Chiara Poggi, Garlasco, secondo i PM, in un audio, Sempio sembra svelare l'orario in cui entrò per uccidere. La procura di Pavia mette agli atti un'altra impronta, la terza, appartenente però a Stasi. Questa è stata trovata nel dispenser del sapone nel bagno di casa Poggi. Si indaga anche sulle avance di un collega a Chiara. Bracciante ucciso a Taranto, fermati tre minorenni e un diciannovenne, un altro minore in fuga. L'accusa è di omicidio aggravato da futili motivi. In un video, gli ultimi istanti di Bakary Sako, una persona mite. Economia, industria in crisi, Electrolux licenzia 1700 persone, subito 8 ore di sciopero, chiuderà la fabbrica di Cerreto Desi, taglio del 40% degli occupati. I sindacati FIM, FIOM e UILM chiedono l'intervento del governo. Sport in chiusura, calcio, nel posticipo il Napoli perde in casa contro il Bologna 3-2, a rischio anche la qualificazione in Champions. Tennis, Andrea Pellegrino vola agli ottavi del Masters 1000 di Roma dopo aver battuto in 2-7 l'americano Tiafoe, ora affronterà il numero 1 al mondo Jannik Sinner che ha dominato l'australiano Popirin. Fuori Mattia Bellucci, KO con lo spagnolo Landaluce, Flavio Cobolli battuto in 2-7 dall'argentino Tirante, avanti anche Musetti e Darderi. E questa era l'ultima notizia a tutti. Una buona giornata.

0: sgombriccolati del mattino.
1: Attenzione, è arrivato il momento di riscoprire le perle degli sgombriccolati. Allora preparatevi ad ascoltare i messaggi più divertenti.
2: A proposito di lati B, che non c'entra un cacchio, ma lo sapete qual è il giocatore più veloce del mondo a mettersi i pantaloncini? Messi.
3: Buongiorno Combricola, mio nonno Pietro era spassosissimo, quando si andava al mare, 7 nipoti, tutti maschi fra l'altro, e ci curava tutti, quando eravamo lì su in riva al mare e ci diceva guardate, guardate, un sasso che galleggia, vi lascio immaginare che cos'era. Buona giornata!
0: Number one! Gli scombriccolati del mattino!

0: Chi dorme non piglia pesci, ma chi ascolta gli scombricolati del mattino si prende una risata prima del caffè. E scusate se è poco, eh.
1: Beh, io ricordo una frase molto importante di mio nonno che mi ha cambiato davvero la vita, mi ha segnato, ed è questa: ricordati, caro nipote, nella vita non lasciartene scappare nemmeno una, perché si vive una volta sola, goditela tutta.
2: Dormi Sergino, dormi piccino, piccino si fa per dire, che parromano ti tiene la mano.
3: A breve sugli scombricolati, i consigli dei nostri ascoltatori più bizzarri e originali. Se amate iniziare la giornata con un sorriso, esplorare questo programma è fatto per voi.
4: Gli scombricolati del mattino.
5: Ascolta e rilassati. Pensa, la frutta e verdura Solarelli cresce matura cullata da questa armonia.
6: Frutta e verdura dalle regioni italiane, dove si coltiva ancora con cura e passione. Solarelli, dal produttore il meglio.

0: Le vostre storie sono come un vino pregiato. Lo sto assaggiando, migliorano proprio col tempo. Oggi riascoltiamo insieme i messaggi grazie a voi scombricolati.
1: Ragazzi, a Sanremo dovete andare voi. Porco cane, a Sanremo siete troppo forti. Ciao, grazie per la compagnia. Roby da Lecco.
2: Pronto? Buongiorno signori. Volevo un appuntamento allo studio psicologico La Combricola. Mi raccomando, però voglio il lettino, voglio sdraiarmi perché devo rilassarmi. Mi potete dare un appuntamento? Grazie. Buona giornata, scombricolati.
3: Gli scombricolati del mattino.

0: Tra le 5 e le 7 del mattino c'è chi corre, chi dorme e chi scombriccola come gli scombriccolati del mattino.
1: Buongiorno combriccoli. Oggi col tempo così l'entusiasmo è pari a quello della donna più triste di Spagna, la famosissima Judy Morales.
2: Buongiorno combriccola. Cosa dicono due occhi per dare il loro consenso? Ok, ciao Federico.
3: Gli scombriccolati del mattino.

0: Cari scombricolati, c'è stato un diluvio di creatività nei vostri messaggi e ora è il momento di fare un tuffo nel divertimento.
1: La combricola, la combricola, la combricola, la combricola.
2: Allora, cari miei mariachi e radiofonologi, voi dovete aiutarmi, dovete chiedere a tutti come posso fare a cambiare la stazione della radio che c'è in officina e cercare di mettere Radio Number One.
3: Shadow Max!
4: Buongiorno, buongiorno a tutti. I am Amanda. Hi Manu. Hi Sergio. Patrizio. Ciao bello. TVB.
0: Grazie per essere stati con noi. Gli scombricolati tornano domani mattina per iniziare un'altra giornata insieme, ma non andate via, tra pochissimo c'è la combriccola.
5: Gli scombriccolati del mattino.

0: non lo usi più? Vendilo! A Cormano e Bresso, Oro d'Oro, il tuo compro-oro di fiducia, ritira tutto! Oro, argento, orologi e diamanti, pagandoli fino a 99 euro al grammo!
1: Portalo da noi! Vieni dove sei più comodo, a Cormano o a Bresso! Tu lo porti e noi ti paghiamo subito in contanti!
0: Fino a 99 euro al grammo! Se hai bisogno di liquidità, porta il tuo oro e i tuoi preziosi da Oro d'Oro! A Cormano in via dei Giovi 158 e a Bresso in via Vittorio Veneto 5, a pochi minuti da Milano! Sempre aperti con orario continuato!
1: Oro d'Oro, paga il tuo oro subito e in contanti!
0: Info al 338 22 98 731 www.comprorodoro.it.
2: Liberi di viaggiare!
3: Autostrada Pedemontana Lombarda è la prima autostrada in Italia senza caselli.
2: Approfitta della promozione valida su A36 fino al 30 giugno 2026. C'è lo sconto del 20% sul pedaggio con telepedaggio e conto targa a partire dal sesto giorno di transito nel mese.
3: Per maggiori informazioni visita www.pedemontana.com.
2: Autostrada Pedemontana Lombarda. Liberi di viaggiare!
4: Ehi, non hai voglia anche tu di novità e di belle scarpe?
5: Quelle che trovi al calzaturificio Brunate, dove moda e stile, manifattura accurata e qualità sono di casa a prezzi irresistibili.
4: A Lomazzo e a Tradate, al calzaturificio Brunate, scopri le ultime tendenze e i nostri classici sempre aggiornati. Lasciati conquistare.
5: C'è aria nuova che ti aspetta proprio qui, al calzaturificio Brunate.
6: Devi traslocare casa ufficio? Fai come me, rilassati e lascia fare a Grillo Antonino.
7: Grillo Antonino, una grande organizzazione per qualsiasi trasloco, in Italia e all'estero.
6: Affidabilità, rapidità, sicurezza e prezzi chiari. Grillo Antonino, il trasloco della tranquillità. Info preventive allo 02 43 52 24.
8: Ma siamo in ritardo, stamattina sono le 7 e 3 minuti, tra poco si comincia.
9: Radio Number One Notizie.
10: Antivirus, il Ministero della Salute giudica basso il rischio contagio ma diffonde le linee guida per chi ha avuto contatti con i passeggeri della nave del focolaio. 4 le persone in quarantena in Italia, nessun positivo sintomatico. In totale 10 contagiati accertati nella MV Ondius che ha lasciato Tenerife per tornare in Olanda. Tensione Stati Uniti-Iran, il cessate il fuoco. Con l'Iran è un paziente in terapia intensiva, dice Trump in conferenza stampa dopo la replica iraniana alla proposta americana. In queste ore incontro con i vertici delle forze armate per valutare la possibilità di riprendere le azioni militari, lo riferisce la CNN. Taranto, 5 fermi per l'accoltellamento mortale nel cuore della città vecchia di un 35enne originario del Mali all'alba di sabato scorso. 4 dei fermati sono minorenni tra i 15 e i 16 anni, tra loro il giovane che ha sferrato i colpi mortali. L'accusa contestata è quella di omicidio aggravato da futili motivi. Scivolone interno del Napoli che dovrà vincere domenica a Pisa per centrare il posto in Champions. Nel posticipo della 36esima di Serie A al Maradona, i partenopei sono stati sconfitti 3-2 dal Bologna che in vantaggio di 2 reti si fa rimontare prima di trovare al 91esimo il gol vittoria con una rovesciata di Rowe. Ed è tutto a più tardi.

0: Balilla, we, se sei felice tu lo sai, batti le mani.
1: Clap, clap.
0: Se sei felice tu lo sai, batti le mani.
1: Clap, clap.
0: Non lo so. Buongiorno.
2: Buongiorno. Buongiorno.
0: E tu sei felice, batti le mani. Patromano, buenos dias.
2: Buongiorno, buongiorno. Manu Doriani, Sergio Sironi, siamo pronti. Siamo pronti, carichi,
3: pronti,
2: carichi.
3: Prontissimi, pronterrimi. Io sono qua che sono tutto preoccupato.
2: Sì, era preoccupato.
3: Sono agitato.
2: Stava guardando l'orologio.
3: L'orologio.
2: Cavoli, quando
3: è tardi, quando partiamo. E dov'è Patromano? Che era di là. Io avevo dei bisogni fisiologicissimi.
2: Adesso non
0: di vederlo.
2: Sì.
0: Ma dai. Hai 3 minuti in più, una cicorina in più, cosa vuoi che sia?
3: Ci ho messo anche lo zucchero stamattina nella cicoria.
0: Oddio, attenzione al colesterolo,
3: sì,
0: queste
3: sì.
0: cose non si fanno alla nostra età.
3: No, tra l'altro sono andato dal medico, mi ha detto che ho il polistirolo. Io ho detto, no, guardi, sarà lei che è un po' ignorantotto, sì. Noi abbiamo il colesterolo. No, è lei che mangia malissimo, lei ha il polistirolo.
0: Addirittura, sei il livello pro proprio.
3: Sì, c'ho il polistirolo.
0: Molto bene, abbiamo dei primi

0: stamattina che mi fa le scenate di gelosia. Cos'è che vuoi sapere?
1: No,
0: Pat?
1: Voglio sapere dopo le 10 che succede nella vita della Manu Doriani. Sono curioso, voglio
0: ma
1: sapere.
0: In generale?
1: Sì, perché è vero che ti metti in gingheri, come si suol dire, metti la felpina.
0: Una maglietta?
1: No,
0: una
1: però, no, diciamo, dalle 9:40 alle 10.
2: Allora, già quella maglietta è provocante.
1: Sì, perché la tiene solo su una spalla, sì. E l'altra spalla
0: è perché è fatta così, ragazzi. Se alle 7:10 del mattino siete provocati da una spalla, secondo me dovete farvi vedere da un bravo.
1: No, siamo messi bene, secondo me. Siamo già iperattivi.
2: Dipende dalla spalla.
1: Sì, c'è spalla e spalla.
2: Sigla.
1: Il taglio migliore è la spalla.
2: Sigla. I primi della classe siamo noi.
0: Il coro degli alpini, questo qua.
1: Sentiamo.
3: Buongiorno scombricolati. Oggi è martedì.
0: Su animo.
3: Jones, che girano Elica. Ma niente. Comincio a vedere il mercoledì che si affaccia alla porta.
2: Ma è martedì.
3: Così ce la facciamo arrivare vivi al weekend. E poi, tra l'altro, lunedì prossimo è il mio compleanno.
0: Oh, che gioia!
3: Quindi, lunedì, felicità a Nastro.
0: Sì.
3: O era figa Nastro?
2: No.
3: Vabbè, comunque avete capito. Baci, Dani dalle Vatte.
0: Lei è stupenda, cioè proprio sì, lei è stupenda.
2: Le calpesta quando cammina lei devi usare le scarpe da ballerina per evitarle.
1: Sì, per evitare, sì, tutte
0: sì,
1: quelle cose.
0: Sì, così ti vogliamo carica pallettoni così.
4: Buongiorno Combricola.
1: Buongiorno.
4: Caro Sergio Sieroni, quando si cuociono i cibi che sono confezionati nella vaschetta di polistirolo,
0: sì,
4: vanno tirati via, non è che avevo mangiato tutto assieme. Ha ragione il dottore averti trovato il polistirolo.
2: Ma a me dicono solo di bucare la superficie, la pellicola, e poi mettere dentro, quindi vuol dire
0: e
2: che
0: mangiare
2: tutto,
0: tutto in un sol boccone, che fa bene, manda giù tutto dritto, sì, mangio. Esatto.
5: Wow, la compricola, che botta di energia.
0: Oh,
5: Yuppi,
0: allegria, animo.
5: Padrizio,
1: sono qua.
5: Ti ho chiamato perché non ho niente da dirti, volevo solamente salutarti.
1: Grazie,
5: e
1: amore.
5: Che senza sera passi. Sì. La chiave la trovi sempre il solito posto.
1: Sì, dove?
0: Bonillo, bellino, Bonillo.
2: No, non si può dire, lo sai.
1: Ho paura a saperlo, va bene. Avete stoppato il messaggio, meglio. No, non dobbiamo.

0: No, non è vero, non è nuovo, è del 2025. Che cosa dici, Manuela Doriani?
1: Aia, comincia a parlare da sola.
2: Seminuovo, un soliloquio della Doriani.
0: Perché voi non parlate mai con voi stessi?
2: Spesso in macchina è un classico. Sono io e l'altro coso che non c'è, però.
0: Sì. Esatto, e litigate ogni tanto?
2: Ogni tanto sì, ma porca miseria, guarda che ti diamo uno schiaffone.
1: No, io litigo col navigatore, è una cosa idiota. Perché lo faccio, però quando dice gira di lì io comincio a rispondere ma no, c'è traffico di lì.
0: No, vado dritto, è meglio, dritto. Più corta, esatto.
1: Tra 300 metri tornare indietro.
0: Tu quando ascolta, sei in macchina litighi con tutti.
1: Sì, sì.
0: Ieri stavo parlando in macchina con Sergio Sironi mentre lui tornava a casa e sentivi sempre ma gira di là, ma dove vai, ma non si gira lì.
1: Ma scusate, adesso non voglio fare quello precisino, però se sei sulla corsia di sorpasso e devi uscire dalla superstrada, magari spostati un attimo prima, visto che hai in mano un coso che pesa 400 quintali.
0: Certo, se no mi schiacci come un fagiolo.
2: Non hanno tempo da perdere, di mettersi prima nella corsia di decelerazione.
1: Bravo.
2: Ti devono tagliare la strada.
0: Sì. Quello che è più grosso comanda.
3: Buongiorno carissimi. Allora, mi è venuto in mente un mio carissimo amico che amava tantissimo la meteorologia, come passione, così qualcuno di voi lo potrà capire. E mi lasciavano un po' divertiti alcuni termini che sembravano usciti da un cartone animato giapponese, sai, tutte le armi, dei robottoni, tipo cirrocumuli, cumulolembi, nembostrati, getto dunkelflut, nubi madreperlace, e quindi mi faceva sempre sorridere, però poi lo chiamavamo per sapere che tempo ci sarebbe stato il giorno dopo.
0: Certo.
3: Quindi per le prossime potete dire che c'è il sole, almeno al nord, anche se non c'è. Mi piace vivere nell'illusione.
0: Bravo, anch'io preferisco non sapere.
2: Vabbè, però ragazzi, le previsioni del tempo sono fatte proprio per quello, per sapere qualcosa e magari organizzi anche la tua quotidianità.
1: Cosa vuol dire? È un po' di illusione.
2: Però è vero, i nomi delle nuvole sono carini, sono buffi anche.
1: Quindi Nembo Kid,
2: sì, ogni tanto arriva.
1: È un nome
2: temporale. Arriva Nembo Kid, poi boom, scroscio con grandine.
0: Tu comunque nube madreperlata.
2: No, ma quello non
0: l'hai mai detto.
2: No, però se vuoi te lo dico.
0: Sì, ti

0: se c'era qualcuno che non era ancora sveglio, ci abbiamo pensato noi. Red Hot Chili Peppers, Danny, California su Radio Number One.
1: La combriccola di Radio Number One. La combriccola di Radio Number One.
2: Dal lunedì al venerdì in collegamento da Giza, Egitto, la nostra peggiore amica, la Sfinge, con l'Enigma.
3: Umano, il vero enigma sei tu.
2: Io?
3: Perché hanno scelto te alla conduzione del PN1?
2: Forse perché sono più umano e meno cattivo di te.
3: Cosa hai detto? Taci! Altrimenti...
2: Altrimenti cosa?
3: Ti maledico!
1: Pomeriggio Number One.
4: Dal lunedì al venerdì, dalle 14 alle 17.
1: Solo su Radio Number One.
4: Tutta la musica che cerchi, ecco.

0: più? Vendilo! A Cormano e Bresso, Oro d'Oro, il tuo compro-oro di fiducia, ritira tutto. Oro, argento, monete, diamanti, orologi e paga fino a 99 euro al grammo.
1: Portalo da noi, vieni dove sei più comodo, a Cormano o a Bresso. Tu lo porti e noi ti paghiamo subito in contanti fino a 99 euro al grammo.
0: Se hai bisogno di liquidità, porta il tuo oro e i tuoi preziosi da Oro d'Oro. A Cormano in via dei Giovi 158 e a Bresso in via Vittorio Veneto 5.
1: Oro d'Oro, paga il tuo oro e il tuo argento subito e in contanti.
0: Info al 338 22 98 731. Comprorodoro.it.
2: Quanto tempo è che non cambi il materasso? Dalla notte dei tempi? Allora è tempo di dare più qualità al tuo riposo. Vieni da MCA e sdraiati sul tuo nuovo materasso. Molle insacchettate, memory termosensibile, lattice, 30 modelli esposti in tutte le misure e prezzi scontati. Ma anche poltrone relax e divani letto. MCA Materassi a Milano, via Toffetti 5, materassimca.com.
3: Radio Number One. Viabilità.
4: Ci risiamo, tornano le code, torna il traffico intenso sulla 4, la Milano-Brescia. Code per incidente tra Dalmine e Seriate, direzione Brescia, rallentamenti anche fra Trezzo e Agrate, direzione Milano. Sulla 7, code per un chilometro tra Barriera di Milano e la tangenziale Ovest, direzione Milano. Sulle tangenziali milanesi, su quella Est, code tra Cologno Monzese e Lambrate, direzione 1. Segnalamenti che arrivano anche, che arrivano anche da Sesto San Giovanni per quanto riguarda la tangenziale Est, anche lì code, rallentamenti anche sulla Ovest tra Viale Certosa e Trezzano. Per quanto riguarda la 6, la Torino-Savona, veicolo in avaria con rallentamenti a Carmagnola, direzione Torino. Sulla 10, veicolo in avaria all'uscita di Sanremo Ovest, direzione Ventimiglia. Sulla 26, personale al lavoro con rallentamenti tra Arona e la diramazione per Gallarate, direzione Genova. Per quanto riguarda invece Roma e dintorni, attenzione sul grande raccordo anulare, c'è un incidente in direzione Appia all'altezza di via Laurentina, svincolo 25. Al momento è tutto, prudenza e buon viaggio con i matti della Combriccola.

0: Potential, mi frega sempre Somber con questo pezzo che finisce così, pum, ma tutto d'un botto. Il pezzo appunto si chiama Potential, il nuovo di Somber. Sentiamo con attenzione, orecchio teso, i segnalamenti che ha Patrizio Romano nel suo focus.
1: Direttamente dalla redazione di Radio Number One, Pat Romano.
2: Mattinata dalla nostra redazione. È stato posto in quarantena obbligatoria il marittimo 24enne di Torre del Greco, uno dei quattro passeggeri del volo KLM sul quale era salita per pochi minuti una donna olandese poi morta a causa dell'antivirus. Quarantena obbligatoria anche per un marittimo di 25 anni calabrese che al momento però non presenta sintomi. Intanto il Dipartimento della Salute americano ha dichiarato che uno dei 17 cittadini statunitensi rimpatriati dalla nave colpita da antivirus è risultato leggermente positivo. Anche un altro passeggero presenta sintomi lievi, ma sono in corso comunque analisi per verificare se abbia contratto la malattia. Una donna francese invece resta in gravi condizioni, mappati tutti i suoi contatti. Stanno bene poi gli italiani venuti a contatto con il virus sulla nave. Il ministro della salute italiano Orazio Schillaci rassicura: in Italia, dice, nessun pericolo. Da oggi a sabato 16 maggio torna l'Eurovision Song Contest, 70ª edizione, il festival della canzone europea. Per l'Italia in gara, lo sappiamo, c'è Sal da Vinci, il vincitore del Festival di Sanremo, con il brano Sì per sempre. A Vienna previste 3 serate, prima semifinale oggi, seconda giovedì, sabato la gran finale. 35 i paesi partecipanti, con alcune però importanti defezioni. Tra i cosiddetti Big 5, cioè i paesi che vanno direttamente in finale, Italia, Francia, Gran Bretagna, Germania, manca la Spagna, che ha annunciato il ritiro per la presenza di Israele. E non sarà il solo paese a disertare questa manifestazione, per lo stesso motivo anche Irlanda, Paesi Bassi, Slovenia e Islanda hanno deciso di boicottare Eurovision 2026. La Russia manca invece dall'inizio della guerra. Tornano però Romania, Moldova e Bulgaria dopo alcune edizioni di assenza. Tra i paesi confermati c'è anche l'Australia, invitata come paese extraeuropeo. A Vienna le autorità austriache stanno preparando un enorme dispositivo di sicurezza, prevedendo anche manifestazioni sia contro sia a favore della partecipazione israeliana. La polizia teme blocchi, proteste e tensioni durante questa settimana del festival. Incrociamo le dita. È tutto, ragazzacci.
1: Radio Number One.

0: Soy Hugo Cáceres.
1: ¿Cómo se llama?
2: Hugo Cáceres.
1: Hey, Hugo Cáceres.
0: Hugo Cáceres. Buongiorno. Quiero saber si eres posible andar a la Eurovisión.
1: No. Soy argentino. No,
0: soy argentino, argentino.
1: Ah, lei argentino.
0: Soy argentino. ¿De qué zona? Hugo de Vicineta.
1: De Vicineta?
0: Vicineta.
2: E dov'è Vicineta?
0: Vicino alla terra del fuego, soprattutto quando mangio piccante.
1: Ah, ma inizia con la V doppia.
0: La V doppia, ah, Vicineta, okay. Vicineta.
1: Adesso ho capito.
0: Io sono un cantautores.
1: Sì?
2: Sì.
0: Perché canto non nel barrio, nella bañas.
1: Nella bañas. Quando se siede.
0: Come?
2: E nella seo.
0: E nell'asseo, alzo l'asseo del cesso.
1: Mamma mia,
0: lo alzo.
1: Sì, e quindi comincia a cantare.
0: Canto. Io sono l'unico che ha il pentagramma a tre veli.
1: A tre veli, addirittura. Beh, è morbido per quella parte,
0: sì,
1: lì.
0: Sì. C'ho uno strappo, faccio uno strappo alla musica, come si dice, una licenza poetica e a volte imbratto di musica.
1: Mamma mia, questa
2: parola. Come si chiama su Éxito? Come si chiama? La canzone.
0: La canzone è un album. Es un álbum que ha escrito.
1: Figurines.
0: Palinos tranquilos.
1: Okay.
0: Allora ci sta Spingeros.
1: Sulla tazza. Che fa?
0: Sfuerzo.
1: Sfuerzo. No. Sì.
0: Después la catena.
1: Perché sta roba qua? Io non lo so.
0: Ma soprattutto il pezzo che porterò a. Se mi danno la possibilità.
1: Non te la danno. Vabbè, però potrebbe. Visto che c'è l'Australia.
0: Obre la finestra.
1: Sì,
2: ombre alla finestra.
0: No, obre.
1: No, meglio aprire questa finestra. Sì, arrangiare.
0: Bisogna proprio che obre, perché non ci arrivi ad abre. Abracadobre. Abracadobre. Comunque, tu mi fai sapere se quando tengo la possibilità di andare. Domanos.
1: Vai domanos, a Viennes.
0: Ma stasera o domanos?
1: No, inizia stasera, effetti.
2: Stasera è la prima, poi domano si continua.
1: No, giovedì la seconda.
0: Allora faccio in tempo a recuperare un attimino, perché oggi sono ancora più.
1: Sei imbarazzato.
0: Con l'asso alzato.
1: Sei imbarazzato, vabbè.
2: È incinto.
0: È intestinale,
1: non in quel senso.
2: È un imbarazzo intestinale, perfetto. Muchas gracias, encantado de conocerla.
0: Dopo te faccio la canzone.
2: Hasta después.
0: Ciao.
3: La combriccola. La combriccola di Radio Number One.
4: Mongi Monoprotein. Con una sola proteina animale, per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Mongi, la famiglia italiana del pet food.
5: Costo del carburante in aumento? Scegli un furgone più efficiente. A maggio sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro IVA esclusa sulla pronta consegna per tutti. Approfittane subito.
6: Che affa, che affa che fa, dai chi la soluzione ha.
7: Caro, perché non accendi il climatizzatore?
8: E i consumi?
7: Ma abbiamo un Daikin! È super efficiente e con il cashback tutto diventa leggerissimo, anche le bollette.
9: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro. Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info regolamento cashback su daikin.it.
10: E ora la sfida finale! Cocktail!
11: Spritz al tramonto.
10: Colazione!
11: Cappuccino vista mare.
10: Estate!
11: C'era l'inclusive con Costa.
10: Sì! Questa estate parti con Costa. Prenota la tua crociera all inclusive entro il 3 giugno e approfitta di uno sconto fino a 300 euro a cabina. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
12: Ascolta e rilassati. Pensa, la frutta e verdura Solarelli cresce in matura cullata da questa armonia.
13: Frutta e verdura dalle regioni italiane, dove si coltiva ancora con cura e passione. Solarelli, dal produttore il meglio.
14: Questa è la tua attività in una giornata normale? E questa è la tua attività con un veicolo commerciale Opel. Silenzioso, affidabile e con una capacità di carico fino a 22 metri cubi. A maggio, veicoli commerciali Opel in pronta consegna da 16.700 euro. IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, combo e vivaro 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su opel.it.

0: Questa canzone, no, non mi metteva gioia di affrontare questa giornata.
1: Sì. Come diceva Baccara, lui diceva: non vergognatevi mai di una canzone che la gente fischietterà.
0: Giusto.
1: Era una cosa
0: Baccara.
1: Sì,
0: era Bert
1: Baccara.
0: Allora, lei invece era Gabrielle su Radio Number One con What a Woman. Sono le grandi canzoni di Radio Number One. Volevo dire solo una piccola cuscia.
1: Cuscia?
2: Una piccola cuscia. È un pipocino.
3: Il pippone della Doriani è il pippone più bello che c'è.
0: Piccola curiosità su Gabrielle, non so se ve la ricordate, lei si presentava sul palco anche nel video di tutte le canzoni che ha fatto con una benda sull'occhio, avete presente tipo quella da pirata?
1: Sì.
0: E tutti pensavano che fosse una roba di stile, no? Cioè nel senso mette questa cosa qua per rimanere impressa proprio per questa caratteristica, in realtà no. La cantante soffre di ptosi palpebrale, è una condizione che provoca l'abbassamento della palpebra destra, solo la destra, col tempo questo dettaglio è diventato un suo tratto distintivo nel mondo della musica, vedi come fare da un problema invece è appunto un tratto distintivo, è una cosa positiva, ce la ricordiamo anche per questo.
1: Una Cesara Bonamici che canta, insomma.
2: Che però si è ripresa, sì, adesso ha tutti gli occhi belli spalancati. Domandones partoritos stavolta da Sergio Sironis.
1: Ma perché sono curiosos?
2: Lui è curioso e vi chiediamo, perché poi ci siamo ovviamente tutti allineati. Che lavoro fate? Ma noi vogliamo sapere di più, vogliamo entrare nei dettagli, vogliamo sapere il mansionario, come si vuol dire.
1: Esatto.
2: Cioè in che cosa consiste il vostro lavoro?
1: Cioè non basta dirmi autotrasportatore, io voglio sapere se tu
2: autotrasporti
1: la nitroglicerina.
2: Ok, cavalli, nitroglicerina, pacchi per il prossimo Natale. Dovete anche articolare e dettagliare il vostro lavoro.
1: Tutto, senza vergogna, senza
2: vergogna. Va bene,
1: tutto,
2: è carina come domanda. Bravo
0: Sergione. Anche a me piace, sono proprio curiosa, perché sentiamo i nostri ascoltatori tutte le mattine, no? E ce ne sono alcuni che proprio sono sempre gli stessi, quindi è come fosse una sorta di famiglia, però non sappiamo cosa fanno.
1: Cioè vai in ufficio, ma io voglio sapere se vai a fare inginocchiare in sala mensa sui ceci quelli che non si comportano bene.
0: Esatto.
2: Sì, se sei nella parte amministrativa davanti a uno sportello, sei a che fare col direttore,
1: sei a che fare
2: con la
1: direttore.
2: Clientela. Vabbè, dai, vogliamo sapere tutto.
0: Sentiamo. 393-444-0444, di alcuni sappiamo che non gli piace quello che fa. Ci siamo fatti un'idea, ecco, quando c'è il countdown al venerdì, insomma ci siamo fatti un'idea che proprio non è il lavoro della vita, però vabbè, vogliamo saperlo lo stesso. Non
4: io non so più cos'è normale, ho un'allucinazione,

0: fastidio. Io non so più cos'è normale, ma sono matta io, ma sono matta io, ma sono matta.
1: Sapessi quante volte me lo chiedo anch'io durante il giorno. Sarà un caso quella questione delle coincidenze che dicevamo qualche giorno fa nella canzone, dice cosa fai tu di lavoro, faccio schifo. Ah, sarà un caso, sarà un caso, io non credo.
2: Che lavoro fate? Come si sviluppa il vostro lavoro? Siamo curiosi, vogliamo sapere tutto.
1: Sergio, questo ti piace un sacco.
3: Ciao ragazzi, Denis Dalodi, agricoltore. Io sono un distributore di fertilizzante iniettato direttamente nel terreno.
1: Hai capito?
3: In sostanza spargo il liquame.
4: Bello, hai capito? È sparge. Dai diamanti non nasce niente.
2: Sì.
4: Dalle tame nasce.
2: Dalle tame nasce.
1: Questa è la mattinata delle perle di saggezza. Cioè, da Bord Vacara al liquame. Mamma mia, che cultura immensa.
5: Buongiorno, scombricolati. Buongiorno. Sono sempre Fabiana. Allora, io faccio un lavoro. Abbastanza normale, se così si può dire. Faccio l'assistente in uno studio odontoiatrico. Dunque, la mia mansione è quella di guardare in bocca la gente, che a quest'ora proprio mi vede vomità, però fa niente. Vabbè. E la mansione praticamente consiste nel assistere il dottore nelle pratiche odontoiatriche. Cosa vuol dire? Non so, se devo fare un'otturazione, devo preparare il composito, devo preparare il sottofondo, devo preparare l'adesivo, il mordenzante, tutte queste cose qua. Se devo prendere un'impronta, devo preparare la pasta, devo aiutare il dottore a prendere le impronte, che può essere sempre noi assistenti che le prendiamo.
1: E sì, dopo spaghettata.
5: Vario. Se devo fare chirurgia, devo preparare i ferri, devo scostare i lembi, devo spirare il sangue, tutte queste cose. Non è il massimo, ve lo dico.
1: Vabbè.
5: Però ormai sono quasi 40 anni che lo faccio. Cioè, un abbraccio da Fabiana.
4: Se lui martella, lei tiene lo scalpello.
1: Sì, esatto, tiene fermo anche il paziente se ha paura, nel mio caso.
2: Assistente alla poltrona, giusto, il ruolo è quello. Assistente alla poltrona.
4: Assolutamente sì.
1: Assistente alla poltrona, attenzione, si chiama così, non lo sapevo, sentiamo.
6: Ciao Combriccola, io di lavoro faccio l'educatrice per una cooperativa, quindi lavoro con i ragazzi con disabilità o problemi magari comportamentali e anche trasporti scolastici. E gestisco un po' le ore come voglio, e vi ascolto sempre. Un abbraccio.
1: Grazie. Siamo contenti che ci ascolti sempre.
7: La combriccola di Radio Number One. La combriccola, quando vuoi.
8: Anche in podcast su radionumberone.it e Spotify. Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
1: C'è il sottocosto! Una bottiglia da un litro di olio extravergine di oliva Terre Antiche Dante a 4,79€. 7 lattine da 80 grammi di tonno all'olio di oliva Rio Mare a 6,99€. Il sottocosto è valido dal 7 al 16 maggio in negozio e online.
0: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
2: A Foxtown tornano i Family and Friends e lo shopping diventa ancora più conveniente. Dal 14 al 18 maggio, solo per 5 giorni, approfitta di extra sconti fino al 50% sui prezzi outlet delle migliori firme di moda, sport e accessori. L'occasione perfetta per rinnovare il tuo stile con offerte imperdibili.
3: Foxtown a Mendrisio, aperto 7 giorni su 7, dalle 11 alle 19.
4: Shop like a Fox!
5: Respiri e ti rigeneri, osservi e ti appassioni. I Giardini Botanici di Villa Taranto, un luogo di bellezza, armonia e paesaggi unici. Un'esperienza che unisce natura, emozioni e cultura. Vieni a scoprirli a Verbania, sul Lago Maggiore. Giardini Botanici di Villa Taranto. Il benessere inizia dalla natura. Scopri di più su villataranto.it e sui social.
6: Devo rifare il bagno e non so dove andare.
7: Io sono andata da Spinazza ad Arcisate, ma ci sono pavimenti e mobili di qualità.
6: Certo, trovi anche una vasta scelta di saune, box doccia, sanitari, porte. Ma la differenza l'ho trovata nelle persone che mi hanno seguito. Mi hanno consigliato come rifare il bagno studiando i miei spazi e abbinando i colori. Poi hanno smantellato il vecchio bagno e realizzato il nuovo nei tempi previsti. Spinazza è una ditta seria con personale preparato che ti segue anche nel post vendita. E questo fa la differenza. Spinazza è ad Arcisate, in via Spagnoli 12.
8: Bagno nuovo, metà spesa. Confermato anche per il 2026, il recupero fiscale del 50%.
9: Buongiorno scombriccolati, manca un minuto alle 8 e questa è Radio Number One.
10: Monge Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
11: Radio Number One Notizie.
12: Buongiorno da Daniela Ubaldi. Antivirus, rischio basso, ma bisogna seguire le linee guida. Così le autorità sanitarie italiane, la Ondius, dove si era sviluppato un focolaio, ha lasciato intanto Tenerife. Nicola De Muro.
13: In Italia ora non c'è nessun pericolo per l'antivirus. Così il ministro della Salute Zangrillo. Il suo dicastero ha ribadito che il rischio contagio è basso, ma ieri ha comunque diffuso le linee guida per chi ha avuto contatti con i passeggeri della nave focolaio. La circolare distingue i contatti ad alto rischio da quelli a basso rischio. Per i primi, cioè coloro che hanno avuto un contatto diretto con i passeggeri della nave da crociera, prevede una quarantena fiduciaria di 6 settimane in una stanza propria, il più possibile ventilata, mantenendo una distanza di 2 metri dai membri della famiglia con stoviglie separate. Per i contatti più indiretti, quindi a basso rischio, sufficiente l'automonitoraggio passivo di qualsiasi sintomo per 42 giorni dopo l'ultima esposizione. In Italia sono 4 le persone in quarantena perché presenti sull'aereo di una vittima dell'antivirus. 2 di loro, 2 marittimi di Torre del Greco e di Reggio Calabria, sono in quarantena obbligatoria su ordinanza dei rispettivi sindaci. Intanto la nave MV Ondius è ripartita da Tenerife verso l'Olanda, rimpatriati 125 passeggeri, tutti posti in isolamento nei rispettivi paesi d'origine, 10 in tutto i positivi al virus accertati.
12: Tensione Stati Uniti-Iran, il cessate il fuoco con l'Iran è un paziente in terapia intensiva, dice Trump in conferenza stampa dopo la replica iraniana alla proposta americana. In queste ore incontro con i vertici delle forze armate per valutare la possibilità di riprendere le azioni militari, lo riferisce la CNN citando fonti informate. Passo falso casalingo del Napoli che deve rinviare la conquista del Pass Champions nel posticipo della 36esima di Serie A. Maradona, il Bologna vince 3-2, Roma-Lazio e le altre sfide decisive per la Champions domenica a pranzo. Jenny De Gaetano.
14: Se la legge del 3-2 esalta la Roma, di contro punisce senza sconti dopo il Milan anche il Napoli, e la corsa Champions dai partenopei al Como, racchiusa nello spazio di 5 punti, resta un rebus lontano 180 minuti dalla soluzione. Nell'appendice della 36esima di Serie A, Maradona, gli azzurri sulle montagne russe si inchinano al Bologna della bestia nera Vincenzo Italiano. Sotto 2-0 rimontano prima di arrendersi al 91esimo ad una euro rovesciata di Rowe, e così il Napoli si giocherà un posto tra le prime 4 domenica a Pisa, gara che avrà inizio alle 12:30, è ufficiale come il derby Roma-Lazio, che eviterà così la contemporaneità con la finale degli internazionali di tennis. Sempre alla stessa ora le altre gare decisive in chiave Champions, Como-Parma, Genoa-Milan, Juventus-Fiorentina. E a proposito di Milan, alta tensione in casa del diavolo. Allegri, dopo l'arachiri con l'Atalanta, ordina il ritiro a Milanello. Affaccendata di tutt'altre faccende, l'Inter campione d'Italia, forse senza Thuram, domani allo Stadio Olimpico insegue il double. Scudetto e Coppa Italia, ma la Lazio di Maurizio Sarri, in una stagione a dir poco complicata, vuole far festa con la sua gente.
4: Ed è tutto, a più tardi.

0: Le farfalle nello stomaco, che bella sensazione. Oh, Cioffi e Noemi insieme su Radio Number One alle 8 e 5 minuti. Buenos dias!
1: Che lavoro fate? Come si sviluppa il vostro lavoro? Vogliamo sapere di più? Le vostre mansioni? Dai, raccontateci tutto.
0: 393-444-0444.
2: Buongiorno, scombriccolati del mattino.
0: Ciao.
2: Io faccio la scartoffiara. Il lavoro per cui mi pagano è in archivio. Poi mi diverto nei lavori dove non mi pagano, come manager di mio figlio che canta, come scrittrice che avrò venduto 100 libri in tutto, e come rigattiera perché mi riempio la casa di ciarpame. Ciao, buona giornata Romana.
0: Però mamma Ger è bellissima, sì, mamma Ger del figlio che canta è bellissima.
3: Allora, io durante il mio lavoro rispondo in modo gentile a mail dove invece vorrei mandarle tutte col paese.
0: Anch'io.
3: Ascolto tutti, da quello che deve uscire prima perché c'ha il bambino da andare a prendere, a quello che deve stare a casa perché c'è la mamma fuori di testa. Insomma, in pratica lavoro all'ufficio personale di un'azienda con 90 dipendenti. Ciao.
0: Mazzalo, che pazienza,
1: bisogna avere pazienza, sì, sì, è quella dei santi proprio.
0: Ti capitano 3 o 4 patromano, sai com'è?
4: Buongiorno scombricoli, io faccio il mestiere più bello del mondo, faccio il bidello. Il primo educatore dei vostri figli, siamo i migliori. Ciao, buona giornata, Agostino da Tavernola.
1: È vero. E spesso è un personale che viene un po' tenuto sotto traccia, invece è importantissimo molto, nello sviluppo molto di una scuola.
5: Io ne avevo uno che aveva un giro di pizzette all'intervallo.
0: Spacciava pizzette all'intervallo.
5: Sì, sì.
0: Allora, abbiamo un po' di messaggi anche da leggere. Io sono addetta al magazzino e welcomer presso una nota catena di intimo. Oltre alle varie mansioni di magazzino, mi occupo dell'inserimento e della formazione dei nuovi, appunto, inserimenti. Dai, non mi lamento, mi piace insegnare e formare le nuove leve. Lei è Francesca da Verona.
5: Vanno delle mansioni importanti, insomma.
0: Hai delle mansioni importanti.
6: Mattia da Mantova, faccio l'operation manager, per cui il direttore operativo all'italiana in un'azienda di trasporti e logistica, e ci occupiamo di trasporti nazionali, internazionali e deposito merci.
0: Però
6: è un lavoro complesso, affascinante e che al giorno d'oggi, insomma, diciamo utile, perché come tutti sappiamo è la movimentazione delle merci è imprescindibile per la nostra vita quotidiana. Bene, ciao, buon lavoro, buona giornata. Ciao a tutti.
5: Ciao, Mattia. È molto bello. Mi muovo tutto il giorno, entro ed esco da edifici, controllo nomi, indirizzi e nessuno sa mai esattamente quando arrivo. Ho una borsa piena di materiale, faccio scambi rapidi, porta a porta. A volte lascio solo un avviso, altre volte consegno direttamente nelle mani giuste. Non faccio troppe domande, ma so tutto di tutti: dove abitano, quando sono a casa, quando no. Insomma, un lavoro pulito, ma sempre sul filo del sospetto. Faccio il postino.
0: Ah.

0: 2017, quando Maroon 5 ci regalavano questa canzone che si chiama Cold, vengono in concerto alle Canarie in Maroon 5.
1: No,
2: sì,
0: incredibile. Incredibile, 5 baroni a Gran Canaria, e fa molto ridere questa cosa qua, perché io ho visto la pubblicità del concerto e ho detto sarà una tribute band, perché non è possibile, cioè da noi vengono solo Manuel Turizzo, tutta quella gente del reggaeton, e invece no, sono loro, sono proprio loro.
1: Ma bello, ma bello.
0: Tutta vita alle Canarie, ragazzi, incredibile, ci stiamo evolvendo.
2: Che lavoro fate, come lo svolgete, che mansioni avete all'interno della vostra vita lavorativa?
1: Ma non c'è un pulcinatore?
2: Colui che
0: cosa fa?
2: Che alleva i pulcini?
1: No, quelli che distinguono i maschi dalle femmine.
2: Masculo, femmina, che è un po' come sfogliare la margherita.
1: Esatto.
0: Mi dispiace deluderti, Sergio, pulcinatori al momento non ne abbiamo trovati, ma
2: devi soffiare sotto.
1: Sì, bravo.
2: E poi scopri il sesso.
0: Ma Patrizio!
2: È vero!
3: Ma sì, sono Terry da Brescia, sono una bibliotecaria, anche se non ho ancora capito come si chiamano due bibliotecari, in citazione della nota canzone. È un lavoro bellissimo, a me piace molto, perché sono comunque, lavoro in una biblioteca di quartiere, quindi passo dai bambini agli anziani. Lavoro tanto anche con i gruppi, i bambini che frequentano i nidi, e serve tanta pazienza, sì, perché ovviamente poi non tutte le persone che entrano in biblioteca è perché hanno bisogno comunque di un libro, dei servizi che offriamo. Tante volte sono anche persone del quartiere, magari sole, che vengono per fare quattro chiacchiere. Però noi siamo una biblioteca accogliente, abbiamo anche il gatto dei vicini che passa il tempo da noi, e quindi la nostra porta è sempre aperta.
0: Ah, che figata!
3: Ciao a tutti!
1: Probabilmente cerca i topi da biblioteca.
3: Esatto. Buongiorno, scombriccolati.
0: Buongiorno.
3: Io sono addetta allo sportello di una banca, di una grossa banca, e quindi non vi dico le lamentele, però i miei clienti sono veramente sempre contenti di entrare in filiale, perché vedono io che comunque sorrido sempre, so sempre cercare di trovare un aiuto, un consiglio, perché comunque è vero, siamo operatori, siamo lavoratori, però siamo anche persone, io poi sono anche mamma, quindi ci sta anche il lato umano delle persone. Quindi un abbraccio a tutti, Jacqueline da Mantova.
0: Ciao.
1: Si sente proprio quell'amore filiale.
2: Sì, è vena di battute oggi, attenzione.
0: Prego.
4: Buongiorno giovani. Dunque, io testo l'intelligenza delle persone. Ovvero, io faccio l'addetta vendite presso un centro commerciale di elettrodomestici e testo l'intelligenza, perché con la divisa, il badge, mi chiedono: lei lavora qui? No, sono la fan numero uno e quindi decido di passare il mio tempo qui a gratis. No. Alla buona giornata.
1: Poi so, capitano, ragazzi, cose strane. Dice: ma questa televisione fanno sempre la stessa cosa, è il microonde.
0: Sei proprio in vena di battute.
2: Sì, oggi è in forma il Sergione.
0: Pomino,

0: Black Nirvana di Elodie su Radio Number One. E quando ci sono le R ogni tanto me le magno. E su Radio Number One nella combricola l'ho trovato, Sergio, l'ho trovato.
1: Ciao ragazzi, sapete che mio amico Akira lo fa? E lo fa da tantissimo questo lavoro, cioè scoprire il sesso dei pulcini. Beh, io lo trovo che sia una cosa veramente un mestiere d'arte.
2: Vero.
1: Ciao, buona giornata da Cristina.
0: Vorremmo conoscerlo per sapere come fa. Da cosa si vede se è un pulcino maschio o una pulcina?
3: Allora
0: femmina?
3: Si prende per la testa, visto che oggi è la giornata così. Girare, ruotare, e se lui dice mi girano le balle, è maschio. Se non dice niente, è una femmina.
0: Oh santo cielo, fai qualcosa per farlo arrabbiare, ti prego, è troppo di buon umore, io non ce la faccio.
4: Ti grigno i denti.
3: Ti grigno,
4: va bene.
5: La combriccola di Radio Number One.
6: Buonasera Luchino.
4: Buonasera, è solo capace di dirmi buonasera ma dedicarmi una canzone ogni tanto. Cabro!
7: Buonasera Luchino.
4: E lei una dedica?
7: Ah, perché no, ma ora?
4: No, ma che ora? Nell'Happy Hour ogni sera abbiamo tanti spazi per il dedicato. Piuttosto, Berti, come siamo messi con il dedicato?
8: Non ci abbiamo più spazi,
5: Happy, Happy Hour, number one. Happy Hour, dal lunedì al venerdì, dalle 20 alle 22, solo su Radio Number One.
9: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Ha vissuto migliaia di storie senza aver mai pubblicato stories.
1: Condiviso con la sua community viaggi indimenticabili.
0: E conquistato milioni di follower in tutto il mondo.
1: Sì, ha un profilo unico. Ma è quando la guidi che Golf ti stupisce davvero.
0: Da sempre la più seguita in strada. Nuova Golf. Scoprila anche ibrida e super ibrida. Fino al 31 maggio. Gamma Golf da 27.900 euro.
1: Info su Volkswagen.it.
2: Ti aspettiamo in concessionaria Crespi a Lozza, Varese. www.crespifolkswagen.it.
3: Non lo usi più? Vendilo! A Milano è arrivato Oro d'Oro, il tuo compro-oro di fiducia. Ritira tutto, oro, argento, gioielli, orologi e paga fino a 99 euro al grammo.
4: Portalo da noi, tu lo porti e noi ti paghiamo subito in contanti fino a 99 euro al grammo.
3: Fino a 99 euro al grammo! Se hai bisogno di liquidità, porta il tuo oro e i tuoi preziosi da Oro d'Oro. Lo trovi a Milano in via Cinisio 78 e in via Pellegrino Rossi 44, zona Afori.
4: Sempre aperti con orario continuato.
3: Oro d'Oro paga il tuo oro subito in contanti. Info 338 22 98 731. Comprorodoro.it.
5: Ah, e anche oggi il giardino lo sistemiamo domani.
6: Sorridi, si va da Brico OK. Scegliamo, risparmiamo
5: e risolviamo. Buona idea.
6: Brico OK ha tantissime offerte su tavoli e sedie da esterno, ombrelloni, barbecue e utensili di ogni tipo.
5: E la qualità la trovi in ogni stagione.
6: Brico OK, se c'è l'OK, è tutto un altro Brico.
7: Brico OK, più vicino a te.
5: Brico OK è sempre più conveniente. Vieni a scoprirlo anche su BricoOK.it.
8: Il mercato del Forte, il famoso mercato di Forte dei Marmi, arriva ad Appiano Gentile. Con noi incredibili occasioni di shopping.
9: Le bancarelle del mercato del Forte vi aspettano domenica 31 maggio in Piazza della Libertà dalle 8 alle 19.
10: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
11: C'è il sottocosto! Tre flaconi da 20 lavaggi di detersivo liquido classico Dash a 8,99€. Un litro di latte UHT parzialmente scremato Granarolo a 75 centesimi. Il sottocosto è valido dal 7 al 16 maggio in negozio e online.
10: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
12: Radio Number One. Viabilità.
13: Sguardo veloce alla situazione del traffico sulla 4, la Milano-Brescia incidente con code in direzione Torino tra Sesto San Giovanni e Cormano. Altro incidente causa code in direzione Brescia tra Dalmine e Seriate. Traffico intenso con code a tratti in direzione Torino tra Grate e Sesto San Giovanni. Sulla 10, la Genova-Ventimiglia incidente con code in direzione Genova tra i Caselli di Voltri e Pegli. Abbiamo poi altre code sulla 4 nel tratto Brescia-Padova tra Montecchio e Soave direzione Milano. E poi code segnalate sulla 26, la Genova Gravelluna Toce, per un veicolo fermo in direzione Genova tra Ovada e Masone. Abbiamo invece traffico regolare senza problemi per quanto riguarda la Pedemontana. Spostandoci a Roma e dintorni, segnaliamo sul grande raccordo anulare una corsia chiusa per lavori di manutenzione in direzione Casilina all'altezza dello svincolo 16 di via Prenestina. Al momento è tutto, prudenza e buon viaggio con gli scombricolati.

0: Party su Radio Number One nella Combriccola con Sergio Sironi, Emanuela Doriani e Pat Romano, pronto per il Focus.
1: Direttamente dalla redazione di Radio Number One, Pat Romano.
2: Ancora una buona mattinata dalla nostra redazione della Combriccola. C'è una donna ora a capo della piattaforma di contenuti per adulti OnlyFans. Dopo che Leonid Radvinsky, il miliardario che l'aveva trasformata in un colosso globale, è morto a marzo a 43 anni. Forbes stimava il suo patrimonio in 4,7 miliardi di dollari. Adesso la sua eredità imprenditoriale va alla moglie, Yekaterina Chudnovsky. Secondo un documento ufficiale del governo britannico, la 42enne ha assunto il controllo della Phoenix International, la società madre della piattaforma, ereditando con essa uno degli asset digitali più redditizi al mondo. Ora possiede almeno il 75% delle azioni e dei diritti di voto di Phoenix International, anche il diritto di nominare e revocare la maggioranza del consiglio di amministrazione della società che controlla appunto OnlyFans. Un controllo pressoché totale su una piattaforma che lo scorso anno ha generato circa 1,5 miliardi di dollari di ricavi e oltre 700 milioni di dollari di profitti. Nel 2024 il sito, che trattiene, lo ricordiamo, il 20% dei guadagni dei creator, aveva registrato 7,2 miliardi di dollari di transazioni lorde, insomma numeri davvero da capogiro. E adesso a capo di tutto c'è appunto questa donna, Yekaterina Chudnovsky. Parliamo di sport, le classiche pillole. Nel posticipo della terz'ultima giornata di Serie A, il Bologna passa a Napoli 2-3 con il gol decisivo di Rowe al 91esimo. Partenopei che dunque non possono ancora festeggiare la qualificazione in Champions, visto che la Juventus ora è a meno 2, Milan e Roma a meno 3. E a proposito di Milan, reduce dal capo interno con l'Atalanta, mister Allegri e lo staff hanno deciso di portare la squadra in ritiro da domani in vista della trasferta di Genova. Internazionali d'Italia di tennis a Roma, oggi gli ottavi di finale maschili per Sinner, che ieri si è sbarazzato facilmente di Popirin. C'è il derby con il sorprendente Pellegrino. Musetti se la vede con Ruud, Dardery sfida il numero 2 del tabellone, Zverev. Delusione ieri sera per Cobolli, eliminato in due set dall'argentino Tirante. Dopo aver salutato la Bulgaria ed essere tornato in patria, il Giro d'Italia invece con l'uruguaiano Silva in maglia rosa oggi celebra la sua quarta tappa tutta calabrese, da Catanzaro a Cosenza, 138 chilometri, potrebbe essere altro terreno di conquista per i velocisti. È tutto, ragazzacci.
3: Radio Number One.

0: Song di Bruno Mars. Questa è Radio Number One. Buongiorno, buongiorno, buenos dias.
1: Torniamo ad occuparci di lavoro. Che lavoro fate? Come lo svolgete? Vogliamo saperne più nelle vostre mansioni.
0: Ma che mondo meraviglioso quello delle professioni dei nostri ascoltatori. Veramente c'è di tutto e di più, sentiamo.
2: Buongiorno scombricolati.
1: Buongiorno.
2: Io siccome faccio l'autista, la mia mansione principale è dare fastidio a Sergio Cironi quando va a casa. Infatti con il mio camion faccio sempre le rotonde molto piano, vado molto attento ai segnali, vado sempre nei limiti.
3: Sì, certo.
2: E Sergio Cironi rimane sempre così bello, bello nervoso, bello attivo.
3: Attivo.
2: Ciao, buona giornata.
1: Ciao.
0: Allora grazie. È lui che mandavi a fare.
1: Sì, è lui che ti ha tagliato la strada. Ma fatto bene,
3: fatto bene.
4: Ma molto semplicemente, buongiorno a tutti.
1: Buongiorno.
4: Sono un cassiere commesso responsabile notturno di un supermercato che sta aperto 24 ore su 24. Io mi occupo solo dell'apertura notturna, cioè da mezzanotte alle 6 di mattina.
0: Ma dai.
4: E con io e una guardia, ecco, siamo io e lui che ci interfacciamo e che ci divertiamo tra virgolette a vedere quello che succede durante le notti.
1: Sì.
4: Abbiamo tutti gli orari delle varie tipologie di persone, quando chiude la tot discoteca oppure c'è una festività, ecco, i personaggi che girano sono alquanto bizzarri, ecco, questa era una cosa particolare. Ogni giorno non sai quello che arriva, soprattutto nel weekend. Il weekend è il giorno più carico di persone, di umani che voi non potete neanche immaginare.
0: Certo.
4: E quindi la mattina quando io esco alle 6 dico adesso devo sfogarmi, scrivo la compricola. E poi vabbè, sono anche un celebrante laico, ma quello è tutto un altro discorso.
0: Ah, che forte!
1: Celebrante laico.
0: Beh, non che non sa
3: ai matrimoni?
1: Sì. No, stavo dicendo, i lavori notturni sono affascinanti, ma anche in certi casi anche un po' pericolosi, eh.
0: Oh, porca miseria, io non sapevo ci fossero dei supermercati aperti di notte.
1: Certo, H24.
3: Non hanno neanche le serrature perché sono aperti 24 ore su 24.
0: E certo, cosa servirebbero? Buongiorno Combriccola, io faccio il becchino, non penso servano spiegazioni. Michael da Vertova,
1: provincia di Bergamo. Sì.
3: Sai perché si chiama becchino?
0: Perché?
3: Una volta si chiamava Beccamorto.
0: Perché
3: lui era l'addetto, in tempi molto antichi, doveva verificare che questa persona fosse morta e doveva mordere. Io ricordo l'alluce. Io ricordo l'alluce, ma non so se fosse l'alluce o il pollice. Però doveva morderlo, se questo non reagiva, purtroppo era passato. Perché fa malissimo un morso all'alluce, credo.
0: Certo.
1: Sì, vabbè, ma che schifo. Comunque, devi mordere l'alluce al morto, è vero comunque. Stavo leggendo adesso la spiegazione anche in internet, non la sapevo, onestamente. Però che schifo!
0: Che schifo! Michael, mordi gli alluci! No, per capire.
3: No, giusto per capire.
0: È un terreno minato questo qua, quindi io ne uscirei
3: anch'io,
0: così.
3: Anch'io.

0: Ray con Where Is My Husband su Radio Number One. Tra poco una grande canzone di Radio Number One. E che grande canzone!
1: La combriccola
2: di Radio Number One.
3: La combriccola di Radio Number One.
4: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
5: Che affa, che affa che fa, dai chi la soluzione ha.
6: Caro, perché non accendi il climatizzatore?
7: E i consumi?
6: Ma abbiamo un Daikin! È super efficiente e con il cashback tutto diventa leggerissimo, anche le bollette.
8: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro. Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info regolamento cashback su daikin.it.
9: Tanat a un euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Gran Crispy McBacon menù a 5,90 euro. 6 Chicken McNuggets a 2,50 euro. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
10: E ora la sfida finale. Cocktail.
11: Spritz al tramonto.
10: Colazione.
11: Cappuccino vista mare.
10: Estate.
11: Crociera all'inclusive con Costa.
10: Sì! Questa estate parti con Costa. Prenota la tua crociera all inclusive entro il 3 giugno e approfitta di uno sconto fino a 300 euro a cabina. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
12: Questa è la tua attività in una giornata normale? E questa è la tua attività con un veicolo commerciale Opel. Silenzioso, affidabile e con una capacità di carico fino a 22 metri cubi. A maggio, veicoli commerciali Opel in pronta consegna da 16.700 euro. IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, combo e vivaro 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su opel.it.
13: È una compagnia per chi è anziano e solo. È un ascolto che non giudica. È un progetto di vita per i giovani con disabilità. È prendersi cura, essere vicino, accogliere. È presenza ovunque ci sia bisogno. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi. Ascolta e rilassati. Pensa. La frutta e verdura Solarelli cresce in matura cullata da questa armonia.
14: Frutta e verdura dalle regioni italiane, dove si coltiva ancora con cura e passione. Solarelli, dal produttore il meglio.
15: Guarda quante soluzioni di mutuo ha Piper! Il mutuo green e il mutuo assicurato hanno tassi agevolati e puoi chiederli anche online.
16: Siamo in radio, non si vede nulla.
15: Basta andare su Piper.it e non crederai ai tuoi occhi.
17: Pubblicità, info sul credito immobiliare in filiale o su Piper.it.

0: mamma mia, che pelle d'oca! 1978, le grandi canzoni di Radio Number One ci hanno portate indietro fino lì. Toto con Hold the Line, una cosa che forse non tutti sanno dei Toto è che molti dei suoi membri erano già musicisti di studio richiestissimi prima ancora di diventare famosi appunto come band. Hanno suonato in centinaia di album di artisti enormi come Michael Jackson ad esempio, Steve Lukather e Jeff Porcaro parteciparono alle registrazioni di Thriller e ancora Steely Dan, Eric Clapton e tanti altri ancora. Che roba, che roba, tanta roba,
1: tanta roba, allora, tanta roba.
2: Ma Porcaro origini italiane, no?
0: Porcaro
2: origini italiane. Allora ragazzi, torniamo a parlare di lavoro. Che lavoro fate, come lo svolgete? Dai, descrivete un po' le vostre mansioni.
0: Ce ne sono veramente un sacco di messaggi stamattina, tutti bellissimi, sentiamo.
3: Ciao Bricoli, io faccio l'istruttore di guida ed è un lavoro che mi piace tantissimo, solo che alla fine ci sono sempre in giro un sacco di pericoli. Bacio.
0: Certo,
2: c'è Sergio Sironi con la sua macchina, sì, attenzione, sì, sì, pericolo pubblico numero uno.
0: Poi se guida uno che non sa guidare, il pericolo diventa il triplo. Io avevo una cotta per il mio istruttore di guida. Sarà per quello che sono stata bocciata tre volte, tira. Perché non volevo smettere di fare le guide.
1: Ti sei fatta bocciare tre volte.
4: Ciao ragazzacci, sono sempre la Manu e io faccio la commessa in una nota catena di supermercati italiana e la mia parte migliore del lavoro è quando mi mettono alla cassa con priorità, la precedenza per i disabili e vedere certi elementi che litigano per chi ha prima la precedenza e ogni tanto mi viene la risponde, gli li guardo e dico signori io non sono l'INPS, vedetevela un po' voi, ciao ciao.
0: Ma i vecchietti al supermercato, quello che fanno per passarti davanti, che fanno finta che tu non esista,
1: sì,
0: ti girano attorno
1: brava, oppure ti fanno segno, ti dicono io c'ho questo, passi e dicono alla moglie
2: se
1: vieni,
2: se c'ha una robetta da poco
1: ho capito, ma poi dicono alla moglie vieni che il signore ci lascia passare
0: e arriva col
2: carrello. Beh, quello no, allora.
0: Sì, vabbè, che gli dici?
5: Buongiorno ragazzi, io ho un bellissimo lavoro che mi dà molta soddisfazione. Sono un'artigiana, ho una legatoria artigianale,
1: che bello.
5: Però purtroppo la carta sta sparendo sempre di più. Ciao ragazzi.
1: Speriamo di no.
2: Anche è quella, vero. Allora, anche quella nel nostro bagno, sì. devi rimettere il rotolo.
1: Non è legato.
2: No, è vero.
0: Patrizio!
2: Scusate. Sironi mi contagia, mannaggia lui.
0: Ma via stamattina, è un programma con Zeling, c'è spiccia a casa.

0: tu mi piaci tanto di Saif, questa è Radio Number One, un'altra ora della combriccola è volata, indagando sul, sui compiti professionali dei nostri ascoltatori stamattina.
1: Che bello, veramente un'ottima idea questa.
0: Sentiamo.
2: Buongiorno scombricola.
1: Buongiorno.
2: Non siamo più Pechini, no. Siamo tour operator.
0: È
2: l'ultimo viaggio. Ciao, buona giornata, Mauro d'Acquanegra.
1: È vero. L'ha organizzato bene, nei dettagli, dettagli, perché poi si arriva là, è in cima.
0: Sì. Tu non lo saprai mai se è organizzato bene.
3: Scombri, io guido il camion e in questo momento sono in fila, in coda per arrivare a Milano. Ma sono tranquillo e rilassato.
0: Beato te.
3: Ogni tanto faccio anche io come Sergio, però mando a quel paese un bel po' di gente.
1: Ci sta.
3: Imparate a guidare. Ciao.
0: Imparate a guidare. Mi aspettavo che arrivasse la parola show. Imparate a guidare.
1: Guida di meno.
0: Alura.
4: Ciao combriccola.
1: Ciao.
4: Io faccio il cuoco e tutte le mattine il mio lavoro è un po' più leggero. Grazie alla vostra compagnia.
0: Oh.
4: E poi soprattutto a fine puntata, quando parla il guru, esigo silenzio in tutta la cucina per sentire la perla del giorno.
0: Ecco.
4: Ciao e grazie della compagnia.
1: Ciao, Claudio. Francesco scrive: io faccio il menatubi e io sorvolerei su questo.
5: Anch'io.
1: Ma attenzione, fa anche un po' di elettrocane. Noi abbiamo un catalogo, tra l'altro, qua di elettrocane.
6: Buongiorno, sono l'elettrocane.
1: Eccolo qua, ehi.
6: Eccolo qua.
1: C'è la scossa, dai la scossa, l'energia
6: abbastanza.
1: A tutti i cani.
6: C'è per favore il chihuahua?
1: Sì, il piccolino, vieni qua. Aspetta, fermo lì. Energia.
6: Ok,
1: aspetta, c'ho il levriero irlandese. Dai.
6: Ci vuole di più perché aspetta, devo caricarlo.
1: Aspetta, vuole essere caricato il mastino tibetano.
6: No, quello non va, il mastino tibetano. No, quello è mastino.
1: Va bene.
6: No, io non lo faccio.
1: Ma è muscoloso e protettivo.
6: Allora ci provo.
0: Io avrei un Rottweiler, se gradisce.
1: No,
6: è chiuso. Abbiamo chiuso.
1: L'elettrocagno ha chiuso.
7: La combriccola di Radio Number One. La combriccola, quando vuoi.
8: Anche in podcast su radionumberone.it e Spotify.
7: Rimani su Radio Number One. Tutta la musica che cerchi è qui e torna tra poco.

0: liberi di viaggiare.
1: Autostrada Pedemontana Lombarda è la prima autostrada in Italia senza caselli.
0: Approfitta della promozione valida su A36 fino al 30 giugno 2026. C'è lo sconto del 20% sul pedaggio con telepedaggio e conto targa a partire dal sesto giorno di transito nel mese.
1: Per maggiori informazioni visita www.pedemontana.com.
0: Autostrada Pedemontana Lombarda, liberi di viaggiare.
2: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800-239-182. 800-239-182.
3: Con Crestani il metallo prende forma. Carpenteria Crestani, produzione propria di serramenti in alluminio e vendita di serramenti in PVC, creazione artigianale di opere in ferro, certificazioni, supporto pratiche e agevolazioni fiscali. Carpenteria Crestani, vieni a visitare la nostra esposizione ad Arcisate in via Cavour 90. Siamo aperti dal lunedì al venerdì 8, 12 e 13 e 30 18 o contattaci per un preventivo senza impegno allo 0332 47 02 36. Carpenteria Crestani, il metallo prende forma.
4: Hai voglia di vacanza e libertà? Parti con noi. Con Camper Lago Maggiore noleggi il camper perfetto per le tue vacanze, weekend o avventure on the road. E se hai già un camper, pensiamo noi al rimessaggio in totale sicurezza. Camper Lago Maggiore, la tua libertà su quattro ruote. Contattaci al 371 77 71 985 o camperlagomaggiore.com.
5: Da oltre 20 anni Finestre Besozzo è il fornitore di fiducia per chi vuole infissi di alta qualità. Installiamo serramenti, persiane, tapparelle, porte, grate di sicurezza e zanzariere made in Italy, occupandoci di tutto. Dal sopralluogo alla posa, dalle rifiniture all'assistenza. Finestre Besozzo, i serramenti di casa tua. Aperti anche al sabato a Besozzo in via Trieste 54 e su finestrebesozzo.it.
6: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
7: C'è il sottocosto! Una bottiglia da un litro di olio extravergine di oliva Terre Antiche Dante a 4,79€. 7 lattine da 80 grammi di tonno all'olio di oliva Rio Mare a 6,99€. Il sottocosto è valido dal 7 al 16 maggio in negozio e online.
6: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
8: Ah, e anche oggi il giardino lo sistemiamo domani.
9: Sorridi, si va da Brico OK. Scegliamo, risparmiamo
8: e risolviamo, buona idea.
9: Brico OK ha tantissime offerte su tavoli e sedie da esterno, ombrelloni, barbecue e utensili di ogni tipo.
8: E la qualità la trovi in ogni stagione.
9: Brico OK, se c'è l'OK, è tutto un altro Brico.
10: Brico OK, più vicino a te.
8: Brico OK è sempre più conveniente. Vieni a scoprirlo anche su BricoOK.it.
11: Il tuo corpo, valorizzato con professionalità e competenza. Scegli il dottor Paolo Montemurro. Chirurgia estetica armoniosa, naturale e al giusto prezzo. Grande esperienza e attenzione al paziente con interventi eseguiti sempre nel massimo rispetto della sicurezza. Migliorare senza trasformare. Il dottor Montemurro riceve a Varese. Info e contatti su paolomontemurro.com.
12: Sono le 9.
13: Tanat a 1€? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90€. Gran Crispy McBacon menù a 5,99€. 6 Chicken McNuggets a 2,50€. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
14: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
15: Radio Number One Notizie.
16: Buongiorno da Daniela Ubaldi. Rischio contagio basso, ma l'evoluzione dell'antivirus continua a essere monitorata dalle autorità sanitarie italiane. Dal Ministero della Salute una circolare che introduce misure stringenti per i contatti ad alto rischio, fornendo indicazioni operative a regioni, ospedali e uffici di sanità marittima e aeroportuale. Restano 4 le persone sotto sorveglianza nel nostro paese, 2 di loro, entrambi marittimi, si trovano in quarantena obbligatoria in base alle ordinanze dei sindaci di Reggio Calabria e Torre del Greco. Gli altri 2, una donna italiana di Firenze e uno straniero a Padova, anch'essi asintomatici, sono in isolamento fiduciario. Intanto la nave MV Ondius, epicentro del focolaio, ha completato lo sbarco dei passeggeri a Tenerife ed è ripartita verso i Paesi Bassi con il solo equipaggio a bordo. Il bilancio aggiornato dei contagi parla di 10 casi confermati e 3 decessi, con ulteriori contagi rilevati tra i rimpatriati in diversi paesi europei e negli Stati Uniti. 8 ore di sciopero nazionale oggi. oggi agitazione permanente nei vari stabilimenti italiani del gruppo Electrolux, che ieri ha annunciato 1700 esuberi nel nuovo piano di ristrutturazione presentato a Mestre, un taglio che comprende quasi il 40% dei circa 4500 dipendenti italiani della multinazionale con sede a Stoccolma. Tra le misure più critiche anche la chiusura dello stabilimento di Cerreto d'Esi nelle Marche, dove lavorano circa 170 persone e dove si producono cappe di alta gamma, produzione che verrà trasferita in Polonia per i sindacati che bocciano il piano e chiedono un immediato intervento con una convocazione urgente al Ministero delle Imprese del Made in Italy. Con il film francese La Venere Elettrica di Pierre Salvadori si apre stasera la 79esima edizione del Festival del Cinema di Cannes, che quest'anno non vede film italiani in concorso. La cerimonia d'apertura viene trasmessa da centinaia di cinema in Francia. Sul tappeto rosso Guillermo del Toro, che a 20 anni dal debutto a Cannes presenta il restauro de Il Labirinto del Fauno. Palma d'oro alla carriera per Peter Jackson, il regista del Signore degli Anelli. Ed è tutto, a più tardi.
17: Level Up MTA è in pista nel Moto Mondiale Moto 3 2026.
18: Ciao, sono Matteo Bertelle, corro con il team Level Up MTA e corro per essere il numero uno.
19: Hola, soy yo el Esteban y compito con Level Up MTA para ser el número uno.
17: Se anche tu con la tua azienda hai obiettivi importanti, entra in pista con noi nel team Level Up MTA e corriamo insieme il Mondiale Moto 3 2026. Contattaci subito su levelup-mta.com e scopri tutti i vantaggi.

0: Volevo capire il pezzo che abbiamo appena ascoltato, Madame Marrakesh, insieme su Radio Number One. Ancora buongiorno, buona mattinata a tutti. Questa è la combricola di Radio Number One tra le 7 e le 10. Ogni mattina ci siamo noi, andiamo in cucina. Sergio Sironi, Pat Romano e Emanuela Doriani. Eccoci qua, ti vedo indaffarato. Patrizia!
1: Sì, beh, stavo consultando alcune cose anche per il prossimo focus. Allora ragazzi, cambiamo argomento. Abbiamo parlato molto di lavoro, ma dobbiamo parlare anche di vacanze. Perché anche il lavoro ha bisogno di pause, ogni tanto ci vogliono queste benedette ferie, vacanze. Si avvicina l'estate, arriva anche la guida alle migliori spiagge d'Italia per il 2026, una classifica stilata da Skyscanner che combina le mete più amate dai viaggiatori, le ricerche online più frequenti e le testimonianze dirette degli utenti. Mette assieme tutto questo e partorisce questa classifica delle spiagge migliori. Allora, sul podio, vi dico subito, ci sono le spiagge di Fetovaia all'Isola d'Elba, Chiaia di Luna a Ponza e Cala Spinosa in Sardegna. Queste sono sul podio, le prime tre. Poi nella top ten ci sono Marina Piccola Capri, Baia delle Zagare nel Gargano, Cala Mariolo in Sardegna, Marina dell'Isola Tropea, Scala dei Turchi, bellissima quella tutta bianca, in Sicilia, Cala Rossa Favignana, anche lì ci sono stato, molto molto bello. E poi la spiaggia dei Conigli, conosciuta, la spiaggia di Lampedusa. La domanda è molto semplice: qual è la spiaggia o la località balneare più bella in Italia dove siete stati?
2: Allora, la più bella, fateci sognare. La più bella è quando arrivi e in fondo vedi
3: al mar a bere.
0: Anch'io non guardo la spiaggia, guardo il chiosco.
1: Siete tremendi, ma è incredibile. No, come non guardate la spiaggia, non guardate la bellezza del mare, la bellezza del paesaggio.
0: Sai che è un casino comunque con l'Italia rispondere a questa domanda, nel senso che, vabbè, a me è venuto da dire la Sardegna, mi viene Stintino, eccetera eccetera.
2: Ti piace però vincere, in realtà, facile.
0: No, poi in realtà pensi alla Sicilia.
1: Anche lì sono un sacco di posti, ma potrei dire anche nel Salento, potremmo dire anche in Calabria.
2: Il Conero.
1: Alcune zone anche della Campania. Ragazzi, son tante. L'Isola d'Elba stessa.
0: Le Cinque Terre non ci sono le spiagge, però ci sono delle calette che sono veramente
1: molto molto belle, ragazzi. Ma anche l'Adriatico, il Medio Adriatico riserva dei posti, la zona del Conero riserva dei posti molto molto belli.
2: Ma anche Rimini, lascia stare.
1: Ma poi non è detto che uno si riferisca solo al paesaggio, al tipo di spiaggia, ma magari anche alla tipologia, come avete detto, della ricettività, cioè alberghiera, turistica. Ci sono i giochi per i bambini, c'è il divertimento, allora, per l'animazione,
2: il bar. Cioè, io dico questa cosa che sembra una brutta cosa, spero che non venga fraintesa: a Rimini ci potrebbe essere il cemento al posto del mare, la gente ci andrebbe comunque, perché tu arrivi,
0: per il divertimento.
2: Arrivi e ti accolgono in una maniera straordinaria, fantastici, meravigliosi.
0: Anche perché il mare non è proprio,
2: capito, dai, però
1: ma anche
2: però
1: le altre località,
2: andare a 200 metri.
1: Anche Riccione, anche Cattolica.
2: Ma sicuro,
1: io sono stato il campione della piadina cattolica.
2: Allora,
1: te l'ho detto.
2: Adesso basta, questa storia deve finire.
1: Sono andato sul telegiornale regionale come campione.
0: Sì, Patrizio, io lavoro con voi dal 1° luglio dell'anno scorso, l'avrò già sentita almeno 30 volte.
1: Ma quando mai? L'ho detta soltanto 24 volte.

0: bro.
1: Andiamo in motel.
2: Andiamo.
0: Dove vai a fare la baddy d'estate, bro?
2: L'acqua è un bro. L'acqua è un bro.
0: Ma tu l'hai sentito che ha detto andiamo in motel? Hai fatto finta che tu
1: di niente.

0: con My Type su Radio Number One alle 9:13. Sergio Sironi, Emanuela Doriani, Sua Maestà il Conte Romano, no, Patrizio da Stezzano.
1: La smetta, Doriani, la smetta. Ma semplicemente perché ha intercettato. Ma cos'è questa acquetta?
0: È della acquetta. Ah.
1: Ha intercettato una chiacchierata tra me e Sironi, molto, sì, molto improntata ai lord inglesi. Io sì, proprio sì, che dicevo,
2: lui di Cambridge, l'altro di Oxford.
1: No, perché stavamo parlando ancora di cani. No, ma dai, diciamola tutta. Stavamo parlando di cani. E...
0: No, proprio tutta, io direi di no.
1: No, no, no, nel senso, no.
0: Dimmi un pezzo.
1: No, vabbè, va bene, teniamo un pezzo. Stavo dicendo appunto che noi brevilinei, come i cagnolini piccoli, di quelli di piccola taglia, viviamo di più! Mi è subito preso un colpo al cuore quando ho detto così. Va bene,
0: in che
1: dai.
0: Senso?
1: No, di solito è vero, i brevilinei credo abbiano una vita un pochino più lunga, no?
0: Ah, e quelli più grossi? Cioè
1: ma perché hanno meno massa che si può contaminare, no?
0: Comunque Sergio non è brevilineo, volevo dire.
1: Per quello che
2: infatti per quello che mi faceva il gesto dell'ombrello.
1: Dai ragazzi, cioè, stiamo scherzando.
0: Scombricolati, allora, voi capite di cosa parlano questi due mentre vanno i dischi, capito? Uno gli fa il gesto dell'ombrello all'altro perché è più basso e vibra
1: esatto,
0: di più.
1: Esatto, cioè, essere diversamente alto, devo in qualche modo, devo anche sostenere la categoria dei brevilini. Oh, allora vabbè, ragazzi, stiamo parlando di spiagge, le spiagge più belle d'Italia, spiagge più belle che avete frequentato. Ci sono consigli per gli acquisti delle spiagge. Punta Prosciutto.
0: Ciao,
1: dovessi leggere. Punta Prosciutto nel Salento, Gigetto. Poi la spiaggia più bella, Isola Rossa in Sardegna.
0: La Pelosa Stintino.
1: La Pelosa, sì, sì. È vero.
3: Ciao ragazzacci.
1: Ciao.
3: Io sono Igor da Rovato. Nel 2012 sono stato in Sardegna. E la spiaggia più bella, vabbè, tolta la Pelosa Stintino, quella è molto affollata, direi Cala Licossi, che si trova a nord della Sardegna, nella zona Costa Paradiso, meravigliosa, veramente si arriva camminando un sentierino tra gli scogli, ma veramente molto molto bella, molto caratteristica.
0: Andremo a vedere, magari quest'estate, chi lo sa, eh?
4: Guardate ragazzi, io sono sempre stato in Romagna, sono sempre andato in Romagna e vi dico la verità, lì hanno tutto un altro modo di fare. Un anno ho cercato di andare in Liguria e quando vai sembra quasi che gli dai fastidio.
0: No, invece.
4: Lì in Romagna, è arrivato, come sta sua mamma, suo fratello, sua sorella, lo spaghettino, dai che anche se fuori un'ora glielo facciamo, cioè capisci, hanno un modo di fare che già solamente ti conquistano, ti avvolgono.
0: È vero, comunque.
4: E perciò, e poi vabbè, quando poi giri le spiagge della Romagna, negli anni '80 come facevo io, Dio, boh, è pieno di patata.
1: È vero. Però un po' inelegante fare i paragoni, nel senso, no, è vero, certo, c'è un'accoglienza diversa, magari in Liguria, però rischiamo di fare un po' di campanile. È vero,
0: ma questo
1: che
0: sì, è vero, si dice sempre dei liguri. Io in realtà sono andata in vacanza in Liguria tantissime volte e non ho mai trovato questa cosa, quindi poi dipende, no?
1: La mia Liguria!
5: Dall'Emilia Romagna sono passato alla Toscana, a Follonica. Ci vado da 5-6 anni.
1: Molto bello.
5: Comunque, il posto più bello che ho visto in Italia è Marina di Ragusa. Mamma mia, che spiaggia! Bello. Fantastico! E c'era il bar per andare a bere.
1: La spiaggia passa in secondo piano, il mare in terzo piano. L'importante è che sia il chioschetto dove si può bere.
2: Se al posto del mare c'è lo spritzo, il prosecco, meglio ancora.
0: Meglio ancora. Comunque volevo dirti una cosa, Patrizio, che io sono ancora più piccola di te.
1: Yeah!
2: Questa GCP

0: Ascolta i podcast di Radio Number One.
1: Tutte le interviste, i programmi e molto altro.
0: Scopri tutti i nostri podcast su radionumberone.it.
1: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Non hai voglia anche tu di novità e di belle scarpe?
1: Quelle che trovi al calzaturificio Brunate, dove moda e stile, manifattura accurata e qualità sono di casa a prezzi irresistibili.
0: A Lomazzo e a Tradate, al calzaturificio Brunate, scopri le ultime tendenze e i nostri classici sempre aggiornati. Lasciati conquistare.
1: C'è aria nuova che ti aspetta proprio qui, al calzaturificio Brunate.
2: A Foxtown tornano i Family and Friends e lo shopping diventa ancora più conveniente. Dal 14 al 18 maggio, solo per 5 giorni, approfitta di extra sconti fino al 50% sui prezzi outlet delle migliori firme di moda, sport e accessori. L'occasione perfetta per rinnovare il tuo stile con offerte imperdibili.
3: Foxtown a Mendrisio, aperto 7 giorni su 7, dalle 11 alle 19. Shop like a Fox.
4: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
5: Wow!
4: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
5: Bello!
4: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con finanziamento e Skoda Clever 3, 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa, solo in caso di permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
6: Ti aspettiamo in concessionaria Crespi a Lozza, Varese, www.crespiskoda.it.
7: Desideri migliorare il tuo aspetto senza stravolgere la tua naturale bellezza? Affidati al dottor Paolo Montemurro, chirurgia estetica naturale con i più alti standard di sicurezza per ritrovare armonia e fiducia nel tuo corpo. Scegli il meglio, vai sul sicuro. Il dottor Montemurro riceve a Varese. Info e contatti su paolomontemurro.com.
8: Radio Number One Meteo.
9: Buongiorno alle meteofattine canarie guidate sapientemente dalla nostra Manu Doriani. Torniamo a fare il punto della situazione per quanto riguarda il tempo di adesso, ma soprattutto il tempo dei prossimi giorni. Allora, ci sono queste correnti fredde, c'è un gran fermento sul nord Atlantico che vanno a pilotare un po' di instabilità anche alle nostre latitudini. Ti sei spaventata, Manu?
10: E sei pazzo!
9: Ah. Vabbè, ma tranquilla, tu sei al riparo, sei lì in mezzo all'Atlantico, che te frega?
10: No,
9: vabbè,
10: vabbè.
9: Sei spaventata la mano.
10: C'aveva un po' di... il volume era un po' alto.
9: Il fulmine, erano fulminacci. Allora, ragazzi, e quindi arrivano anche delle situazioni instabili alle nostre latitudini, in particolare oggi al nord-est, quindi saranno interessate da instabilità soprattutto Triveneto ed Emilia-Romagna, con rovesci sparsi, qualche temporale, anche moderato tra Veneto orientale e Friuli. Ma che succede? Ah, perché abbiamo l'elettrocane ancora in funzione. L'elettrocane in funzione, abbiamo un paio di mastini napoletani qua, ragazzi. E poi sfruttiamo l'energia, proprio l'energia dei fulminacci. Ci sono maggiori spazi soleggiati altrove. Mamma mia! Ah, questo sì, il chihuahuino che è arrivato prima. Sì, dai, elettrocane anche per lui. Per quanto riguarda la giornata di domani, allora, qualche isolato piovasco al mattino tra Basso Piemonte, Liguria ed Emilia-Romagna, in rapida attenuazione, più sole altrove. E comunque il tempo, diciamo, che rimarrà variabile, improntato, diciamo, di più all'instabilità sul nord-ovest fino a fine settimana, quindi direi che le condizioni sono abbastanza, come dire, definite. Qualche scroscio di pioggia, qualche temporalino, ma anche parecchio sole. Chi è? Puoi andare a aprire un attimo tu la porta? Vabbè, ragazzi, ma non se ne può più, è tutto.

0: il pezzo di Serena Brancale, Levante, Delia, quanta allegria mi mette. Al mio paese si chiama così. Sono le 9:30, l'ultimo focus di oggi di Pat Romano. Sentiamo.
1: Direttamente dalla redazione di Radio Number One, Pat Romano.
2: Dalla nostra redazione gli aggiornamenti che riguardano la guerra tra Stati Uniti e Iran, muro contro muro, Stati Uniti-Iran dopo la bocciatura dei rispettivi piani di pace. Il presidente americano Donald Trump starebbe valutando con maggiore attenzione ulteriori opzioni militari contro Teheran in risposta allo stallo dei negoziati. Il tycoon ha incontrato nelle ultime ore la sua squadra per la sicurezza nazionale, gli alti vertici delle forze armate statunitensi per discutere le future strategie per il conflitto, inclusa la possibilità di riprendere appunto le azioni militari. L'inquilino della Casa Bianca ha definito assolutamente inaccettabile l'ultima controproposta iraniana per porre fine al conflitto senza rinunciare al diritto all'arricchimento dell'uranio e ha parlato di un cessate il fuoco debolissimo attaccato alle macchine per sopravvivere, questo è il suo virgolettato, aggiungendo però che una soluzione diplomatica è ancora possibile. Trump ha inoltre annunciato la sospensione delle tasse sulla benzina per contrastare il caro energia che sta divorando anche la liquidità degli americani. Parliamo di mari che si stanno scaldando sempre di più, ghiacci artici ai minimi storici e l'effetto di El Niño pronto a intensificarsi nei prossimi mesi. Non è l'apocalisse, per carità, però insomma è un altro segno dei tempi che riguarda il cambiamento climatico. Aprile 2026 che entra nella storia del clima globale come uno dei periodi più anomali mai registrati, confermando una tendenza ormai evidente. La temperatura media delle acque oceaniche ha raggiunto circa 21 gradi, un valore superiore soltanto al record che è stato stabilito nel 2024, anno dell'ultimo intenso passaggio di El Niño. Nel Pacifico tropicale vaste aree hanno registrato temperature eccezionalmente elevate accompagnate da forti ondate di calore marino. El Niño, spiegano gli esperti, è un fenomeno naturale legato proprio al riscaldamento delle acque del Pacifico equatoriale, centrale e orientale. In Europa il quadro resta molto disomogeneo. Ad esempio la Spagna ha vissuto il suo aprile più caldo mai registrato, mentre nell'est del nostro continente si sono osservate condizioni più fredde rispetto alla norma. Preoccupano poi anche i dati dell'Artico, dove l'estensione del ghiaccio marino risulta per la seconda volta più basso mai riscontrato, questo dato in questo periodo dell'anno nella storia appunto dei rilevamenti glaciologici. Al momento è tutto, ragazzacci.
1: Radio Number One.

0: la bellissima canzone dei Train che abbiamo ascoltato, una mezz'oretta ancora da trascorrere insieme su Radio Number One con la Combricola. Bravo Fausto, ci racconti sempre delle cose interessanti del tuo Fausto.
1: Sì, abbiamo parlato anche di questo riscaldamento dei mari, degli oceani, questo nigno che arriva dalle coste del Pacifico tropicale.
2: Allora, adesso che la politica non mi vede coinvolto come prima.
1: Buongiorno, ma lei è Zaia per caso?
2: Zaia,
1: ok, buongiorno.
2: Allora, io volevo che parlare con questo nigno.
1: Beh, il bambino, il nigno.
2: Qua
1: è però una corrente questa,
2: Cosa ha avuto questo?
1: Ma come cosa ha avuto?
2: Dove
1: riscalda, scioglie i ghiacci. Allora, l'origine è lì sulla costa del Sud America, tra l'Ecuador e il Perù, si origina lì.
2: Vicino alla cordigliera.
1: Vicino alla cordigliera, sì.
2: Io conosco bene lo Zoncolan.
1: Ma cosa c'entra la montagna delle sue parti, lo Zoncolan?
2: Allora, Zoncolan, cordigliera, un attimo, che questo nigno qua non rompa tanti coglioni, perché a me questo qua mi sta facendo un po' girare le palle.
1: Abbiamo
2: bisogno di spiagge affollate, gente che arriva,
1: ci vuole.
2: Ma se il nigno porta via il ghiaccio,
1: ma che me frega del ghiaccio?
2: Lo spritz, cosa gli metto?
1: Già si fa fatica
2: a trovare la cocciniglia, perché è un animale in via d'estinzione.
1: Sì.
2: Però se ti temevi anche il ghiaccio,
1: ti dà
2: il numero del nigno.
1: Adesso non l'ho sotto mano, lo vado a cercare in rubrica.
2: Ma
1: è piccolino, è un bambino, Ma cattivello, quando viene il ghiaccio, te lo scioglie tutto,
2: Speriamo bene.
1: Va bene,
0: attenzione, il nigno che si scioglie il ghiaccio, che poi non si fanno più gli spritz. Questo sarebbe il vero problema dell'estate, ragazzi. No, eh? E no, eh? E no.

0: Fabulous.
1: Fabulous, il pezzo di Mick. Sì, mi fa ridere anche questa canzone, non lo so come mai mi fa ridere tutto questa mattina.
2: Cioè, tranne tu hai la ridarola stamattina.
1: Io la ridarola. Tranne il messaggio di questo nostro ascoltatore cattivissimo, ve lo voglio far sentire, non va bene, non va bene.
2: Cattiveria.
3: Manu, se vieni qua ti prepariamo un trattamento particolare.
4: Belli.
3: Non ti facciamo neanche entrare nel confine della Liguria.
1: Ma perché? Ma perché sta cattiveria?
2: Io la Liguria. Hai parlato anche bene della Liguria.
1: Sì, la mia Liguria. No, nel senso, va bene, perdevo in giro la Canalis, però mi fa ridere. Io ho passato tutta la mia adolescenza, infanzia e adolescenza in Liguria. I miei erano dei campeggiatori e andavamo in vacanza ad Albenga.
2: Nella piana di Albenga.
1: Nella piana di Albenga. E quindi niente, io sono affezionata davvero. Poi le Cinque Terre.
2: E io per metà sono ligure, sono di Sestri Levante, quindi ho fatto le mie prime 18 estati, le ho fatte proprio a Sestri Levante.
1: Bene, si vede che sei di Zena.
4: Sì, ha vinto.
2: Ma non
4: anche
2: è vero che si vede.
4: A Rimini ha vinto anche il campionato.
2: No, non a Rimini, a Cattolica. Sono campione romagnolo, no, di Cattolica. Nella piadina! L'ho detto 25 volte.
1: E non sei campione
2: volte.
1: Ligure del pesto?
2: Sì, io lo sapevo fare il pesto, proprio. Col mortaio, con i mortaio i vostri,
1: poi?
2: Sì, andavo a cogliere
4: poi
2: i pinoli.
4: Cosa è successo?
2: E poi è successo poi che non ho più frequentato la Liguria perché i nonni sono volati in cielo e niente. Quindi adesso la Liguria la frequento
1: saltuariamente. Sono cose da non chiedere, non devi chiedere.
5: La combriccola di Radio Number One. La combriccola di Radio Number One.
6: Mongi e Monoprotein. Con una sola proteina animale, per il tuo cane, è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
7: Costo del carburante in aumento? Scegli un furgone più efficiente. A maggio sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro IVA esclusa sulla pronta consegna. Per tutti. Approfittane subito.
8: E ora la sfida finale. Cocktail.
9: Spritz al tramonto.
8: Colazione.
9: Cappuccino vista mare.
8: Estate.
9: Crociera all'inclusive con Costa.
8: Sì! Questa estate parti con Costa. Prenota la tua crociera all'inclusive entro il 3 giugno e approfitta di uno sconto fino a 300 euro a cabina. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
10: Tanat a un euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Gran Crispy McBacon menù a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets a 2,50 euro. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
11: È un progetto di vita per i giovani con disabilità. È un laboratorio di pasticceria dove si dà forma al futuro. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
12: Guarda quante soluzioni di mutuo ha Piper. Il mutuo green e il mutuo assicurato hanno tassi agevolati. E puoi chiederli anche online.
13: Siamo in radio, non si vede nulla.
12: Basta andare su Piper.it e non crederai ai tuoi occhi.
14: Pubblicità, info sul credito immobiliare in filiale o su Piper.it.
15: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
12: E quella lassù?
15: È la costellazione del benzinaio.
16: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.

0: le grandi canzoni di Radio Number One servono anche a questo, a sbloccare dei ricordi passati. 1995, il progetto parallelo di Mike Rutherford, no? Mike and the Mechanics, era uno dei Genesis, Mike Rutherford, e mentre era ancora membro dei Genesis sentiva nascere dentro di sé il desiderio di scrivere delle canzoni un po' più pop, no? Un po' più melodiche, e quindi trovò i Mechanics, che erano Paul Carrack e Paul Young, e creò appunto questa band, Mike and the Mechanics. Tra le canzoni più famose c'erano questa, The Living Years, e tante altre abbiamo riascoltata su Radio Number One.
1: Alla grande. Come le racconta la mano Doriani, non le racconta nessuno.
2: Fantastico, tanta roba.
1: Dai, torniamo ad occuparci. Sì, mi spiace, località balneari, qual è la più bella in Italia, dove siete stati? Siamo partiti da questa classifica che vede, insomma, diverse spiagge, Isola d'Elba, spiagge in Sardegna, spiagge nel Gargano, in Sicilia, eccetera, tra le più belle, considerate tra le più belle, tra le più quotate d'Italia, ma io direi del mondo, perché noi abbiamo delle eccellenze. E allora, dai, sentiamo i vostri consigli per le vacanze. Palinuro è fantastica. Fantastica, lo scrive
0: Liliana da Bergamo. Quanto tempo che non vado a Palinuro? La spiaggia più bella è Isola Rossa in Sardegna, si chiama Costa Paradiso.
1: Il nome è tutto un programma. Poi Punta Prosciutto l'avevamo già detto, nel Salento, lo scrive Gigetto. La Pelosa Stintino è un grande classicone. Pelosa e Pelosetta, c'è anche la Pelosetta.
0: C'è anche la Pelosetta. Non lo sapevo io della Pelosetta.
1: C'è il ciocciolato e il ciocciolatello.
0: Emilia
3: Romagna, sono passato la Toscana.
0: L'abbiamo già sentito, l'abbiamo capito, e siamo contenti per te. Se ti diverti, noi siamo felici. Sì.
4: Ciao scombricolati, sono Pito. Allora, sono sardo e sto sentendo solamente nominare spiagge della Sardegna famosissime e super affollate sicuramente. Vorrei fare un piccolo esempio di spiagge chilometriche non affollate, e confermo che c'è un chiosco in tutte, perciò siamo a posto.
1: Bravo.
4: Vi posso dire Portigedo, spiaggia di 5-6 km, Piscinas con le dune, Torre dei Corsari, anche lì spiaggia chilometrica, tutte che fanno parte della Marina di Arbus, e vi consiglio di andare a visitarle perché veramente è il top. Buona mattinata a tutti.
1: Grazie. Marina di Arbus. Adesso andiamo a controllare tutto.
2: Al Baraberus.
1: È importante il chiosco per ogni spiaggia.
2: Al Baraberus.
0: A proposito di Al Barabere.
5: Sergio, ara che osprisse puoi bere anche senza giasso, mettiamo un fiale prosecco in più, no?
0: Ma rimane caldo.
1: Il ghiaccio serve. Hai ragione.
0: Ma che problema c'è?

0: Lady Gaga insieme a Doechii con il pezzo che si chiama Runaway della colonna sonora del Diavolo Veste Prada, che andrò a vedere questo weekend. Sono curiosissima di
1: vedere. Molto molto carino, me ne parlano tutti molto bene. Senti, chiudiamo l'argomento spiagge. Allora c'è chi scrive: la spiaggia più bella è nell'Argentario, si chiama Soiaggia del Mar Morto.
2: La spiaggia.
1: Ci arrivi a piedi da un sentiero.
2: Sì, arrivi con i piedi,
0: anche le foto.
2: Arrivi con i piedi in avanti, perché la spiaggia del Mar Morto.
1: Ma
2: c'è una succursale, non c'è il bar, c'è Taffo.
1: Aspetti, dai! Non toccarmi l'Argentario.
2: Non è,
1: non
2: posto è una
1: bellissimo.
2: Stella marina, è una corona.
0: Sei proprio scemo, poco scemo. Allora, io ho la fortuna di avere una casa a Rena Maiore. Nel giro di un chilometro ci sono 5 spiagge bellissime e ci manda le foto, che sono veramente bellissime.
1: Non c'è il chiosco però, non c'è il chiosco. Dobbiamo bere al bar noi.
2: Ci serve un capanno.
0: Per noi è fondamentale. Allora, Penisola de Sinisis, provincia di Oristano, Luca. Scrive, ci segnala anche questa.
1: Io sto annotando tutto, ragazzi.
0: Poi c'è un nostro ascoltatore, grande fan di Tenerife, che ci segnala appunto delle spiagge belle anche a Tenerife. Non abbiamo parlato delle Canarie, ma anche qui abbiamo
1: spiagge italiane, però abbiamo detto spiagge italiane, sì.
0: Esatto, ci siamo concentrati su questo. Abbiamo finito, guys! Ciao, guys! Ciao. Abbiamo finito, grazie, Pat Romano. Thank you, Pat Romano.
1: Thank you, Sergio Sironi.
2: Allora, thank you anche a lei,
1: Manuela Doriani.
0: We will see you tomorrow. Ciao, domani.
2: Ciao, domani. Mi dispiace, amore mio. Non ho lo sguardo sensuale. È che proprio non ci vedo più un cazzo.

0: Number One, la combriccola quando vuoi.
1: Anche in podcast su radionumberone.it e Spotify. Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Quanto tempo è che non cambi il materasso? Dalla notte dei tempi? Allora è tempo di dare più qualità al tuo riposo. Vieni da MCA e sdraiati sul tuo nuovo materasso. Molle insacchettate, memory termosensibile, lattice, 30 modelli esposti in tutte le misure e prezzi scontati. Ma anche poltrone relax e divani letto. MCA Materassi.
1: Ben arrivati a tutti voi a Radio Number One, un minuto alle 10, ci sono le notizie.
2: Radio Number One Notizie.
3: Buongiorno da Nicola De Muro. Ripartita da Tenerife la nave focolaio di Antivirus. Tutti rimpatriati, 125 passeggeri, che ora si ritrovano in isolamento nei rispettivi paesi di origine, seguendo i protocolli dell'OMS. Tranne negli Stati Uniti, paese uscito dall'Organizzazione Mondiale della Sanità, con il ritorno di Trump alla Casa Bianca. In Italia rimangono 4 le persone in quarantena, 2 sono marittimi posti in isolamento obbligatorio su ordinanza dei sindaci di Reggio Calabria e Torre del Greco, in quanto venuti in contatto con la passeggera poi deceduta in Sudafrica. Gli altri 2 sono un'italiana a Firenze e uno straniero a Padova, anch'essi asintomatici. Intanto il Ministero della Salute ha diffuso una nuova circolare che conferma un rischio basso per la popolazione, ma prescrive la quarantena per chi ha avuto contatti ad alto rischio, cioè con i passeggeri della nave MV Ondius. Previsto il monitoraggio quotidiano e l'isolamento fino a 42 giorni. Non c'è altra scelta se non quella di accettare i diritti del popolo iraniano, come delineato nella proposta in 14 punti. Così il presidente del Parlamento iraniano, Ghalibaf, che in un post su X ribadisce il no dell'Iran alle proposte degli USA. Una risposta definita spazzatura da Trump, che alla stampa parla di tregua fragilissima e intanto incontra i vertici militari per valutare la ripresa degli attacchi. E continuano i raid di Israele nel sud del Libano, almeno 6 vittime e 7 feriti. Sanzionare gli ebrei per vivere in Giudea e Samaria è inaccettabile. Così il premier israeliano Netanyahu, che usa il termine ebraico per la Cisgiordania per scagliarsi contro il Consiglio europeo degli affari esteri, che ieri ha dato il via libera a sanzioni contro i coloni israeliani violenti in Cisgiordania. Garlasco, sotto il peso della pressione mediatica dopo le rivelazioni sulle indagini della Procura di Pavia che lo indicano come unico responsabile dell'omicidio di Chiara Poggi, Andrea Sempio è arrivato a Roma. I suoi legali, che contestano le ricostruzioni e gli eventuali indizi di colpevolezza, hanno deciso di ricorrere a una psicoterapeuta e criminologa per redigere una consulenza sulla personalità. Adesso è ufficiale, il derby Roma-Lazio si giocherà domenica 17 maggio alle 12.30 per evitare la contemporaneità con la finale degli internazionali di tennis in programma al Foro Italico. È tutto, a più tardi.
4: The Journalist. The Journalist. Gli spacca notizie.
1: Eccoci qua, buona martedì 12 maggio a tutti voi, sono le 10 e 2 minuti, ben ritrovati come sempre qui su Radio Number One, The Journalist, gli spacca notizie con Fabiana e Claudio, buongiorno.
5: Buongiorno, finalmente il sole che
1: mamma
5: ritorna.
1: Mamma mia, dura poco.
5: Come dura poco?
1: Ma che...
5: Ho già preso il costume da bagno.
1: Vabbè, insomma. Beh, non lo so, poi magari verranno smentiti i meteorologi che hanno detto che pioverà e ritorna la pioggia. Non lo so, io sto guardando le previsioni da 72 ore, non cambia, quindi non lo so.
5: Variabile.
1: Va bene, variabile. Allora, amici, rimanete con noi perché oggi partiremo con una parola che, diciamo, secondo me piace a un sacco di gente. Sì. Oddio, non sempre, soprattutto non quando siamo al lavoro. Cioè cazzeggio,
5: va bene, l'arte del cazzeggio mi sembra un buon modo per iniziare la puntata.
1: C'è gente specializzata, dai, ne parliamo tra poco, intanto partiamo come sempre con la nostra musica number one.
4: The Journalist.

0: something I want to talk about.
1: Bella questa coppia, Madonna Sabrina Carpenter, Bring Your Love. Allora, questa mattina abbiamo deciso di partire con l'arte del cazzeggio, sì. Ma non è che lo diciamo noi, perché c'è questa neuropsichiatra che ci ha scritto proprio un libro ed è interessante, perché lei dice, ovviamente non è una, come dire, una possibilità che viene data sia a tutti, ma non tutti riescono a trasformare, come dice lei, l'arte del trastullo in momenti di elevata prestazione intellettuale. Insomma, ce ne vo, però voglio dire, ci sono diversi trastulli, no? Carino questo articolo, perché ci parla, diciamo, di chi disegna o scarabocchia quando magari è in riunione, c'è qualcuno che sta parlando ed è un po' noioso, oppure chi magari è lì che smanetta il cellulare, vabbè, non a lungo, insomma, no? Ti distrai 3 secondi, diciamo, per trastullarti un po' e distrarti, diciamo, dalle cose che in quel momento magari ti stanno assillando.
2: Non lo so, sto leggendo l'elenco delle varie cose.
1: Sì.
2: Cioè, vabbè, un conto è scarabocchiare sul foglio in una riunione, guardare fuori, cercare l'ispirazione. Su questo riesco a capirlo. Ad esempio, svolazzare sui social, come c'è scritto qui, cioè, quella mi sembra invece proprio una distrazione. Cioè, la testa ti va proprio via. Cioè, non è che tu riesci a lavorare.
1: Però dice svolazzare, svolazzare, sì, vuol dire che lo fai così, capito? Veloce.
2: Sì, comunque, insomma, lei dice il cazzeggio non è proprio da condannare, ci rende addirittura più produttivi e creativi. Io gli metto un punto di domanda, però non lo so, se lo dicono gli esperti forse è vero, dovremmo provare a questo punto, no?
1: Cioè... Ma guarda qua, tra l'altro, c'è questo esperimento che io devo dire ignoravo naturalmente, cioè l'esperimento chiamato gorilla invisibile, cioè un esperimento classico che si fa in psicologia. A un gruppo di volontari viene fatto vedere il filmato di un incontro di basket con la richiesta di contare i passaggi palla di una delle due squadre, ma nessuno degli esaminati, concentratissimi sulla conta, di solito nota un uomo mascherato da gorilla che a un certo punto irrompe in campo. Quindi cosa vuol dire? Che stare troppo concentrati su qualcosa può far perdere qualche particolare importante, capito?
2: Ho capito, carino questa cosa del gorilla, non la conoscevo neanche io. Tu dici quindi non al 100% concentrati su quella cosa che state facendo, ma una percentuale del cervello.
1: Deve essere distratta. Io ho il problema contrario, perché io, cioè? Per esempio, e io mi distraggo tantissimo nei miei pensieri, mi capita spesso e volentieri che mentre sto parlando con delle persone, ma questo da sempre, dopo un po' mi dicono, cioè ovviamente si vede troppo, no, che sto pensando ad altro, mi dicono, ma mi stai ascoltando? Io, certo, cosa ho detto?
2: Ti frega,
1: capito? E mi fregano, io mi distrago, con la testa vado.
2: Secondo me questa è anche una capacità da allenare, tutti secondo me sono capaci a distrarre un 20% della propria testa, del proprio sguardo e continuare ad essere sul pezzo del lavoro. Non è così scontato, secondo me. No,
1: allora guarda,
2: dicono
1: che la soluzione potrebbe trovarsi in uno studio, diciamo, pro cazzeggio. Per esempio, che cosa hanno fatto? I ricercatori hanno scoperto che guardare sul PC, per esempio, immagini di animali, bambini graziosi, aumenta la capacità di concludere con successo i compiti assegnati. Quindi, per dire, che ne so, in ufficio c'è la mi sembra un po' una roba un po' così da lobotomizzati, non so, però c'è una sala dove tu vai lì ad un certo punto e ti metti a guardare i gorilla, gli animaletti, i bambini, non so. Non mi piace.
2: Ma poi un conto è mi fermo per un attimo, mi distraggo e poi riprendo, riesco a capirlo.
1: Sì.
2: Il distrarsi mentre si fa una cosa invece è un po' più complesso.
1: Infatti, perché poi perdi il filo, capito? Cioè, devi rimanere comunque concentrato, evidentemente non su tutto.
3: In questa mattina grigia, in questa casa che ora è veramente solo mia, riconosco che sei l'unica persona che conosca, che incontrando una persona la conosce e guardandola le parla per la prima volta, concedendosi una vera lunga sosta. Una sosta dai concetti e i preconcetti, una sosta dalla prima impressione, che rischiando di sbagliare prova a chiedersi per prima cosa se quella persona veramente potrà mai volere bene.

ridere di cuore. Tu che ti metti da parte sempre troppo spesso, e che mi vuoi bene più di quanto faccia con me stesso. È trascese il concetto di un errore, ciò che universalmente tutti quanti a questo mondo

0: Bello, è il messaggio di questa canzone di Tiziano Ferro, si intitola proprio così, il sole esiste per tutti. Allora, stamattina qui a The Journalist siamo partiti con, diciamo, queste analisi che fanno grandi studiosi, neuropsichiatri, psichiatri, insomma, sull'arte del cazzeggio e quanto sia importante riuscire a distrarsi con la mente. Allora, per esempio, c'è anche, diciamo, questo studio di questo professore italiano, che è un docente di filosofia della scienza all'Università Vita Salute San Raffaele di Milano, che ci fa un esempio che secondo me rende bene l'idea quando ci parlano, diciamo, di distrarsi con la testa, no? Dicono: è come quando tu hai un problema, ti accanisci a pensare a quel problema in cerca di una soluzione, quella soluzione non arriva perché tu sei sempre concentrato lì. Se invece cominci a pensare ad altro, magari ti fai una doccia, una passeggiata, una corsa, ecco che la soluzione giusta si rivela improvvisamente. Come dire che nel momento in cui cerchi di distrarti ti rilassi e in quel momento ti si aprono delle strade e degli spiragli.
1: E questo lo capisco di più, questo è un esempio che colgo sicuramente di più ed è anche, voglio dire, replicabile. A tutti è capitata questa cosa. Bisogna vedere se durante il lavoro, durante una riunione, questa cosa del rilassare il cervello, no, per un attimo staccarlo da quella riunione, staccarlo dalla concentrazione, è una cosa che si riesce a fare a comando, capito? Cioè, se sei in una riunione di lavoro, se sei in 4-5 persone, noi dici: guardate, io mi distraggo un attimo, così mi si rilassa il cervello e poi fra 5 minuti sono più attivo. Cioè, è difficile farlo a comando.
0: Ma sì, bisogna farlo,
1: no?
0: Però, no?
1: Sì, no, ma infatti capisco l'inizio, cioè l'analisi la capisco, e quello della passeggiata in effetti è anche condivisibile.
0: Ma qui dicono anche: alzarsi spesso durante il lavoro e gironzolare per l'ufficio aiuta a riprendere gli impegni più ricchi di idee. Quindi da adesso, quando vedrete i vostri colleghi che sono lì, che si alzano e dicono: basta, sei sempre in giro, in realtà quelli lì saranno più creativi, no?
1: Oppure
0: più poi produttivi.
1: Esco, vado a bere un caffè, vado a fare un giretto a bere un caffè. In alcuni lavori però un po' più creativi, di ragionamento.
0: Per esempio, qui si parla di cazzeggio produttivo. Io per esempio parlo da sola, no?
1: Occhio che ultimamente la cronaca ci racconta di persone che parlano da sole.
0: Non parliamo esattamente delle stesse cose.
1: No, diciamo. È vero, perché presumo, voglio sperare.
0: Allora, il cazzeggio produttivo, perché per esempio qui dicono: il collega di scrivania che ogni tanto è lì che parla da solo, non è matto, perché alcuni studi recenti hanno dimostrato l'importanza del self-talk, cioè del dialogo interiore, come strategia per ridurre lo stress. Quindi ragazzi, allora, potete parlare da soli, non esagerate, potete gironzolare per l'ufficio, potete distrarvi, perché tutto questo vi porterà, diciamo, maggiore produttività e soprattutto molta più calma.
1: Provate oggi, nella riunione del lavoro che avete fra poco alle 11,
0: ma
1: dopo
0: no,
1: 5 minuti,
0: vabbè,
1: alzatevi in piedi, dite: scusate, io devo un attimo ricaricare.
0: Mettetevi a fare i cruciverba, delle
1: no,
0: cose
1: quello
0: così.
1: No, perché ti concentri su qualcos'altro.
0: È vero.
1: Devi volare con la testa da qualche parte.
0: Devi volare. Dai, poi ci sono le persone che si distraggono troppo con la testa e quelli che si distraggono molto poco.
1: Provateci.
0: Dai, se mai avete avuto la possibilità di provare qualcosa, fateci sapere. No, perché magari i nostri amici ascoltatori lo fanno già e l'arte del cazzeggio la conoscono meglio di noi. Chi lo sa?

0: Men in Need con Olivia Dan. Allora, vedi che avevo ragione, perché ci sono i nostri ascoltatori che ne sanno veramente tantissimo. Allora, noi ascoltiamo adesso il messaggio di questa nostra amica. Però, ragazzi, mandateci dei messaggi più corti.
1: Sta cazzeggiando, aveva un minuto e 17 di tempo per mandarci il messaggio.
0: Allora, a proposito dell'arte del cazzeggio,
2: è quello che viene chiamato pensiero creativo, in realtà.
1: Sì.
2: È proprio un portare il cervello a liberarsi, quindi a togliersi dal loop di quel pensiero.
0: Sì.
2: Ed è proprio in quel momento, in quel renderlo libero, che il nostro cervello lavora meglio e quindi riesce anche a risolvere quel problema di cui in quel momento non stai pensando. Ed è proprio alla base di quello che viene chiamato pensiero creativo.
0: E comunque
2: il pensiero creativo poi diventa sempre più agile nel momento in cui lo alleniamo, no?
0: Certo.
2: Siamo in esercizio.
0: Sì.
2: Quindi se noi continuiamo a fare esercizio di creatività, di problem solving e così via, ad un certo punto anche in una riunione basterà rilassarsi un attimo, guardare in un altro punto.
0: Sì.
2: E se ti arriva una domanda shock tu potrai rispondere in modo più immediato
0: è una tecnica
2: però è proprio la base del pensiero creativo.
0: Grazie Alessia.
2: Quello matematico, una metacompetenza, bla bla bla, bla.
0: Vedi, esperti, brava però. Ma che ascoltatori abbiamo, grazie.
1: La metacompetenza, ragazzi,
0: la metacompetenza, abbiamo un pubblico elevatissimo. Allora, amici, dopo aver cazzeggiato in ufficio arriverà un punto in cui dovremo decidere se andare in pensione. E
1: certo.
0: Sembra che a parte, diciamo, le mete straniere, c'è una città in Italia che pare possa essere la città giusta nella quale andare in pensione. Diciamo tra poco.
1: Provate a indovinare. Io non avrei mai detto.
0: No, neanche io, però è bellissima.
1: Sì, mi ha sorpreso.
0: Dai, riparliamo tra poco qui a The Journalist.
3: The Journalist, gli spacca notizie. Giovedì 14 maggio a Radio Number One arriva Paola Iezzi.
4: Ricordi quell'estate, le bombe, i raggi laser, noi due partivamo da zero.
3: La voce che ha fatto ballare intere generazioni si racconterà in diretta giovedì 14 maggio dalle 12 in The Journalist.
5: Ciao, sono Paola Iezzi, vi aspetto su Radio Number One, non mancate.
6: Dove vai?
7: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
1: Wow!
0: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
2: Bello il parapendio!
0: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con finanziamento e Skoda Clever 3, 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa, solo in caso di permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
3: Ti aspettiamo in concessionaria Crespi a Lozza, Varese. www.crespiskoda.it.
4: Da oltre 20 anni Finestre Besozzo è il fornitore di fiducia per chi vuole infissi di alta qualità. Installiamo serramenti, persiane, tapparelle, porte, grate di sicurezza e zanzariere made in Italy, occupandoci di tutto. Dal sopralluogo alla posa, dalle rifiniture all'assistenza. Finestre Besozzo, i serramenti di casa tua. Aperti anche al sabato a Besozzo in via Trieste 54 e su finestrebesozzo.it.
5: A Milano Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
6: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
5: Oro d'Oro, nuova apertura a Milano in via Giovanni Pacini 39, zona Lambrate. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-22-98731. Comprooroodoro.it.
7: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
8: C'è il sottocosto! Una bottiglia da un litro di olio extravergine di oliva Terre Antiche Dante a 4,79€. 7 lattine da 80 grammi di tonno all'olio di oliva Rio Mare a 6,99€. Il sottocosto è valido dal 7 al 16 maggio in negozio e online.
7: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
9: Non ce n'è per nessuno, ed è chiaro a tutti. Qui Como è il primo quotidiano digitale della città. Ogni giorno racconta gli avvenimenti che accadono a Como e provincia, dai singoli quartieri e zone della città in modo trasparente ed equilibrato. Oltre al lavoro di giornalisti professionisti, qui Como si avvale dei contenuti inviati dai lettori. Ogni notizia viene vagliata, verificata e separata dalle opinioni. L'etica professionale è una garanzia contro la lotta alle fake news. È chiaro a tutti, il primo quotidiano digitale della città è qui Como.
10: Radio Number One è dove

0: musica di Radio Number One in diretta qui a The Journalist, Radio Number One con Fabiana e Claudio. Allora, si è parlato tantissimo, no, dei pensionati che vanno all'estero, soprattutto in Portogallo, alle Canarie, ultimamente si è parlato anche di Albania, Tunisia, però si sta facendo largo, diciamo sempre di più, questo futuro dei pensionati in Italia, un po' perché molte persone non se la sentono proprio di ricominciare, diciamo, una terza vita all'estero, no? E quindi preferiscono scegliere una città a misura di pensionato, adesso vi diremo che cosa si intende, in Italia, e quindi più vicino, anche per non perdere le relazioni, diciamo, con gli amici e soprattutto con la propria famiglia.
1: Sì, assolutamente, perché se vai lontano poi figli, nipoti, li vedi raramente.
0: Fratelli, sorelle, certo.
1: Allora, noi qualche settimana fa avevamo parlato di un'altra classifica, ti ricordi, quella delle Sole 24 Ore, dove avevamo posizionato Bolzano, Trento, Treviso, no? In vetta alla classifica. In questo caso invece questi media francesi, perché questa ricerca arriva da questi due giornali, portali francesi, hanno individuato un'altra città che sorprende, almeno a me sorprende per certi versi, e dobbiamo andare al sud, in Puglia per l'esattezza, giusto?
0: Ragazzi, però allora io sono di parte, devo ammettere, perché la Puglia mi piace moltissimo, perché trovo che, insomma, vabbè, il clima, tutto quello che trovi, il cibo, il mare, il paesaggio, sono questi paesi ancora a misura, diciamo, umana. Però qua c'è una città che tra l'altro è bellissima, che è Bari, che potrebbe essere proprio la città adatta per la pensione, anche perché adesso si parla, diciamo, di una pianificazione seria, no? Nel senso, uno dice, vabbè, in pensione per gli over 65, qual è la città, diciamo, più giusta per andare a vivere? Allora, deve avere, diciamo, dei criteri, no? Sì. I punti chiavi sono costo della vita, quindi affitto, spesa, utenze, qualità e accesso alla sanità, sicurezza, servizi per il tempo libero, collegamenti con il resto d'Italia e naturalmente il clima. E direi che Bari ce l'ha tutte.
1: Ce l'ha tutta, forse a parte il caldo d'estate, quello non lo trovi in questa classifica.
0: Ma sai
1: forse
0: che
1: lì,
0: no, perché è ventilato a Bari sul mare, no,
1: quindi
0: poi ci sono
1: perfetta.
0: Le donne che fanno le orecchiette.
1: No,
0: quelle lì ci sono, ragazzi, no, a Bari Vecchia ci sono le donne fuori di casa che fanno le orecchiette, quindi già solo per quello.
1: No, comunque, ecco, Bari viene indicata ed è assolutamente, ad esempio, in controtendenza rispetto, no, all'altra classifica avevamo dato, che ci portava forse nelle città dove c'erano più servizi, Bolzano, Treviso e Trento, ma evidentemente non ci sono solo i servizi, c'è anche il costo della vita. Immagino che ad esempio il costo della vita a Bolzano o a Trento sia più alto,
0: un po' diverso.
1: Quindi anche perché qui dicono riuscire ad avere una vita dignitosa anche con una pensione abbastanza bassa, no? Non so, 1.000-1.200 euro.
0: Sì, qui dicono 1.200 euro riesce a vivere bene.
1: A Bari possibile, Beh, questa è una bella. E in generale anche un po' tutta la Puglia, dicono, non solo Bari, ma anche i vari comuni pugliesi attorno, che possono essere un buon ritiro. Andiamo a Bari.
0: Poi non so, vai lì vicino dove ci sono le masserie, vai da Ridge, ti ricordi? Lì,
1: in mezzo, che è la suonare in mezzo alle vigne.
0: Che è lì,
1: lo trovate,
0: che suona in mezzo alle vigne. Ma c'è uno stile di vita in alcuni posti che secondo me è molto, capito, ti rilassa, ti stai bene, insomma, dai, non è un caso che moltissimi attori, insomma, anche d'oltreoceano abbiano scelto, molti hanno scelto la Toscana, altri luoghi del centro Italia, moltissimi la Puglia, quindi insomma c'è sicuramente un motivo, no? Quindi parte il portafoglio che conta, insomma, pesa, no?
1: Ecco, l'unica cosa che non torna è over 65, perché facendo i conti mi sa che diventa anche over 68, over 69.
0: Over 68, infatti, hanno sbagliato numero. però insomma, Bari, vi piacerebbe come città della vostra pensione? C'è il mare, si mangia bene, come dire, il costo è basso, cosa può mancare? Adesso ci pensiamo.

0: Taylor Swift, The Fate of Ophelia. Allora rimanete con noi perché tra poco in arrivo c'è una grande canzone e poi ma non lo so come hanno potuto, come si sono permessi di lasciare fuori
1: il tuo giocatore preferito, tra l'altro avessero lasciato fuori del ristorante un qualsiasi altro giocatore
0: no
1: di
0: ma
1: tennis,
0: poi è entrato sì. Allora no, questo fatto che tra poco vi raccontiamo l'ha raccontato Andrea Ruggeri, ex deputato di editorialista e un grande appassionato di tennis, durante il podcast Tennis Talker. Si è trovato fuori ad un locale molto in voga, insomma, a Roma, insieme ad Alexander Zverev, a suo fratello e ad altri amici. Ed è successo qualcosa.
1: Un figo della Madonna, alto due metri. Come fai a...
0: No, è arrivato super elegante. Anche giornalista, anche questo deputato ha detto: vabbè, no, era. Vabbè, insomma, è successo qualcosa. Va dai, bene. Comunque, cosa ve lo diciamo tra poco qui a The Journalist.
2: The Journalist, gli spacca notizie.
3: Che affa, che affa, che fa. Dai, chi la soluzione ha?
4: Caro, perché non accendi il climatizzatore?
5: E i consumi?
4: Ma abbiamo un Daikin! È super efficiente e con il cashback tutto diventa leggerissimo, anche le bollette.
5: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro. Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info regolamento cashback su daikin.it.
6: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
7: E quella lassù?
6: È la costellazione del benzinaio.
8: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
9: È uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.

0: pazzesca che ha Gianna Nannini, che tra l'altro proprio domenica, nel giorno della festa della mamma, ha avuto un regalo bellissimo, perché sua figlia Penelope, che lei ha avuto insomma là negli anni, no? Ormai ha 16 anni e ha pubblicato delle foto molto carine proprio per fare gli auguri a mamma Gianna, e quindi insomma è una cosa che è piaciuta tantissimo anche ai tantissimi fan, certo, che ha Gianna Nannini in giro per il mondo, in Europa, certo, in Italia.
1: Figlia fortemente voluta, ti ricordi, sì, le polemiche ai tempi, poi insomma,
0: sì, lei aveva 56 anni tramite fecondazione assistita, certo, vabbè, insomma
1: era la prima di, poi di una lunga serie, invece poi è stata solamente precursore dei tempi. Allora andiamo a tennis, andiamo al tennis a Roma con questo dio greco che risponde al nome di, che non è greco ma è tedesco, Zverev, fighissimo, come fa un ristorante, ti chiedo Fabiana, a lasciarlo fuori e non farlo entrare.
0: Ma no, beh, infatti io comunque l'avrei fatta entrare anche se a prescindere. No, scherziamo. Però lui si è presentato insieme al fratello, insieme ad altre persone. E, il racconto è carino perché, appunto, in questo podcast, Andrea Ruggeri, che appunto è questo ex deputato editorialista, grande appassionato di tennis, durante il podcast Tennis Talker, dice: ero fuori, insomma, all'entrata, e ad un certo punto arriva Alexander Zverev insieme al fratello. Però, insomma, giustamente il personale del ristorante ha chiesto se avesse prenotato, non lo avevano riconosciuto, come fai a non riconoscerlo? Vabbè, comunque
1: magari butta fuori, magari non è proprio il suo,
0: vabbè,
1: testo.
0: Insomma, lui gli ha detto no, e quindi hanno detto: allora qua senza prenotazione non si entra. Quindi lui molto educatamente ha detto: vabbè, siccome questo ristorante ha la terrazza, quindi immagino uno spettacolo bellissimo, ha chiesto se almeno potevano salire a bere qualcosa, e anche lì insomma c'erano dei problemi. Poi si è fatto avanti lo stesso, diciamo, Andrea Ruggeri, spiegando che i tre erano con lui, chi fosse, chi non fosse, alla fine riesce a farli passare, però insomma lui l'ha descritto così: due metri, bellissimo, gentilissimo, educatissimo, imbarazzatissimo, però senza mai far pesare niente, cioè nel momento in cui l'hanno rimbalzato non ha battuto ciglio, in maniera molto carina ed educata ha chiesto se si poteva almeno andare di sopra, cioè, quindi amici del ristorante Zuma, invitatelo una prossima volta, scusa,
1: non ha detto voi non sapete chi sono io,
0: chi sono, io, bravo,
1: è rimasto lì nel suo e ha aspettato l'aiuto insomma di Ruggeri, che ha detto vabbè è con me, la classica scena, no? Tra l'altro questo ristorante è molto molto figo, con terrazza, Roma, si chiama Zuma, è uno dei ristoranti più in di Roma, era un lunedì sera, quindi secondo me non aveva neanche tante alternative, non so se lunedì com'è la vita a Roma, se i ristoranti sono tutti aperti oppure
0: figurati.
1: Però insomma alla fine mi fa molto sorridere che nelle due settimane nel quale tutto il mondo del tennis in generale guarda Roma, voglio dire, tu butta fuori di un ristorante così figo, non ti accorgi che arriva una star, cioè, e trovagli una seggiolina, un posto,
0: ma fallo salire che oltre a guardare le bellezze di Roma si guarda anche, si fa guardare anche lui, voglio dire, che poi era senza fidanzata, invitatelo un'altra volta, no? Carino l'episodio da citare, soprattutto perché appunto non è che ha dato in escandescenza, è rimasto nel suo, molto composto, educatamente ha chiesto se poteva salire qualcun altro, non voglio dire chi, secondo me tennista, magari avrebbe fatto un po' di cinema,
1: fatto una scena, sì. Ecco, caro Zverev, la prossima volta prenota anche tu, però dai,
0: prenota, ma lui ha detto sai è lunedì, dai andiamo, forse dici magari sai mi riconoscono, mi fanno comunque entrare,
1: prenota, ormai bisogna prenotare dappertutto, in Italia è così ormai.
0: Ma comunque poi hanno fatto notare questa cosa ai proprietari del ristorante, che hanno detto solo no comment, vabbè.

0: Zverev dentro questo ristorante Zuma, perché poi sai, magari quelli che erano lì a mangiare, i clienti magari sarebbero stati anche contenti, no? Un ristorante giapponese, insomma, di vedere Zverev.
1: Ma figurati, non so, tu fai finta, tu stai mangiando, arriva Zverev, potete far posto a questo campione del tennis al vostro tavolo?
0: Ma
1: mi alzo io, siediti tu, io sto in piedi, ti guardo.
0: Non esagerare, vabbè, questo è troppo.
1: Vabbè, però in Italia sì, tanto, fa questa cosa qua di aggiungere una sedia.
0: Certo, no, cioè. Sì, beh, non è proprio il tipo di ristorante.
1: Un po'
0: così,
1: figo
0: però,
1: questo, sì.
0: No, beh, non è... cioè, comunque io assaggerei perché vedo dei piatti di sushi notevolissimi.
1: Assolutamente.
0: Veramente molto buoni. Allora, amici, nel frattempo che, insomma, andiamo ad indagare anche sui vari ristoranti giapponesi, vi diciamo che tra poco in arrivo c'è, cioè, come sempre la redazione con tutte le ultime notizie, e poi parleremo di un argomento invece molto più serio.
1: Artigiani introvabili, muratori, elettricisti, autisti. Saremo in compagnia del presidente di Confartigianato Lombardia, Eugenio Massetti, che ci fa un po' il quadro della situazione.
0: Triste, triste, ve lo dico, sì. Ve lo anticipiamo già. Tra poco The Journalist.
2: The Journalist, gli spacca notizie. The Journalist, quando vuoi.
3: Anche in podcast su radionumberone.it e Spotify.
4: Tutta la musica che cerchi è qui. Radio Number One.

0: Devi traslocare casa o ufficio? Fai come me, rilassati e lascia fare a Grillo Antonino.
1: Grillo Antonino, una grande organizzazione per qualsiasi trasloco, in Italia e all'estero.
0: Affidabilità, rapidità, sicurezza e prezzi chiari. Grillo Antonino, il trasloco della tranquillità. Info preventive allo 02 43 52 24.
2: A Foxtown tornano i Family and Friends e lo shopping diventa ancora più conveniente. Dal 14 al 18 maggio, solo per 5 giorni, approfitta di extra sconti fino al 50% sui prezzi outlet delle migliori firme di moda, sport e accessori. L'occasione perfetta per rinnovare il tuo stile con offerte imperdibili.
3: Foxtown a Mendrisio, aperto 7 giorni su 7, dalle 11 alle 19. Shop like a Fox!
4: Ah, e anche oggi il giardino lo sistemiamo domani.
5: Sorridi, si va da Brick OK. Scegliamo, risparmiamo
4: e risolviamo. Buona idea.
5: Brick OK ha tantissime offerte su tavoli e sedie da esterno, ombrelloni, barbecue e utensili di ogni tipo.
4: E la qualità la trovi in ogni stagione.
5: Brick OK, se c'è l'OK, è tutto un altro Brico.
6: Brick OK, più vicino a te.
4: Brick OK è sempre più conveniente. Vieni a scoprirlo anche su brickok.it.
7: Con Crestani, il metallo prende forma. Carpenteria Crestani, produzione propria di serramenti in alluminio e vendita di serramenti in PVC, creazione artigianale di opere in ferro, certificazioni, supporto pratiche e agevolazioni fiscali. Carpenteria Crestani, vieni a visitare la nostra esposizione ad Arcisate, in via Cavour 90. Siamo aperti dal lunedì al venerdì, 8, 12 e 13 e 30 18. O contattaci per un preventivo senza impegno allo 0332 47 02 36. Carpenteria Crestani, il metallo prende forma.
8: Una buona mattinata a tutti voi a Radio Number One, sono le 11, ci sono le notizie.
9: Radio Number One notizie.
10: Una buona giornata da Patrizio Romano. Trump valuta di riprendere i raid sull'Iran, lo dice la CNN. Teheran replica: se gli Stati Uniti tornano ad attaccare, la nostra opzione sarà arricchire l'uranio al 90%. Il portavoce della Commissione parlamentare per la sicurezza nazionale dell'Iran minaccia l'uso del nucleare militare e afferma: ne parleremo in Parlamento. È stato bloccato il 43enne marocchino che sabato scorso ha aggredito a martellate la moglie su un autobus in provincia di Terni, riducendola in fin di vita. A rintracciarlo sono stati i carabinieri. Quando l'ha colpita, l'uomo indossava ancora il braccialetto elettrico, che poi è riuscito a togliersi, imposto dall'autorità giudiziaria per precedenti episodi di violenza nei confronti della consorte. Andrea Sempio, indagato nella nuova inchiesta sulla morte di Chiara Poggi a Garlasco, è arrivato a Roma per la perizia psicologica. Dopo che di fronte ai pubblici ministeri Sempio si è avvalso della facoltà di non rispondere, la difesa ha incaricato una psicoterapeuta criminologa di redigere una consulenza personologica. Ci vorranno giorni prima di avere un profilo. È risultato negativo al test per l'antivirus il cittadino sudafricano in isolamento fiduciario a Padova. Si tratta di uno dei 4 passeggeri che sono in quarantena in Italia e che erano a bordo dell'aereo che ha fatto scalo a Roma e sul quale era salita per pochi minuti a Johannesburg una donna poi ricoverata e deceduta a causa di questo virus. Ha tentato nuovamente il suicidio Stefano Addeo, il professore di Marigliano in provincia di Napoli, autore nel 2025 di un post su Facebook finito al centro delle cronache, nel quale rivolgeva parole d'odio alla figlia della premier Giorgia Meloni. L'uomo si sarebbe gettato dalla sua abitazione ed ora è ricoverato all'ospedale in condizioni definite molto critiche. Da oggi a sabato a Vienna torna l'Eurovision Song Contest. Per l'Italia in gara Sal da Vinci con il brano Sì per sempre. 3 le serate, prima semifinale oggi, seconda giovedì, sabato la finale. 35 i paesi partecipanti con alcune importanti defezioni. Oltre alla Russia per la guerra mancano Spagna, Irlanda, Paesi Bassi, Slovenia e Islanda che hanno deciso il ritiro per la presenza di Israele. Tornano però Romania, Moldova e Bulgaria. Internazionali d'Italia di tennis a Roma, oggi gli ottavi di finale maschili. Per Sinner, che ieri si è sbarazzato di Popperin, c'è il derby con il sorprendente Pellegrino. Musetti se la vede con Ruud. Darderi sfida il numero 2 del tabellone, Zverev. Delusione ieri sera per Coboli, eliminato in 2 set dall'argentino Tirante. Al momento è tutto, grazie per l'ascolto.

0: Alle 11:06 minuti con Miles Smith, Niall Horan, la musica di Radio Number One in diretta qui a The Journalist, gli spacca notizie con Fabiana e Claudio. Siamo pronti per andare a salutare il nostro ospite.
1: Siamo con Eugenio Massetti, presidente di Confartigianato Lombardia. Buongiorno Massetti, benvenuto su Radio Number One.
2: Buongiorno, grazie per l'invito.
0: Grazie a lei.
1: Guardi, l'abbiamo chiamata, lei lo sa perché l'abbiamo chiamata, lei ha fatto questa intervista, non è la prima ovviamente, ha lanciato questi numeri che un po' ci lasciano di stucco, ma questa è la realtà, ovvero ci sono tantissimi artigiani introvabili, tante offerte di lavoro, parliamo della Lombardia in questo caso, e non ci sono muratori, elettricisti, autisti e non solo. Quali sono le categorie più difficili da trovare tra i giovani under 30?
2: Ma partiamo dal cappello sopra.
1: Sì.
2: Cioè, oggi viviamo una situazione stranissima dove c'è lavoro, si cerca un personale specifico, specializzato, ma anche non, e purtroppo non si trova, nel senso che gli artigiani fanno fatica a trovare personale e addirittura si trovano in condizioni di rifiutare commesse. Partiamo da quelli più tradizionali, i panificatori, i pasticceri, i falegnami, i meccanici, gli elettricisti, e poi se entriamo nel dettaglio di alcune attività meno comuni, che sono i saldatori, i tornitori, i meccanici, i tecnici manutentori, sono figure introvabili, sono figure che si pagherebbero a peso d'oro, e oggi l'oro costa veramente tanto, ma non c'è possibilità di trovare queste figure.
0: Sì.
2: E come dicevo prima, tantissimi artigiani rifiutano commesse oppure non hanno la possibilità di terminare e di portare a termine alcuni lavori proprio per la mancanza di personale. Questa
0: sì.
2: È una tragedia
0: certo, grande,
2: umana.
0: Sicuramente. Senta Massetti, sempre diciamo secondo questo studio di Confartigianato, ovviamente una delle cause, se non la causa principale, è da ricercarsi nell'anagrafe, nel senso che la nostra popolazione, come sappiamo, insomma, sta invecchiando, sì. Invecchierà sì. Sempre di più, e quindi si fa fatica, diciamo, a reperire la componente giovanile, diciamo, e anche che forse la componente giovanile che è presente magari non è, questo ce lo può dire lei, interessata a questo tipo di professione, al di là della difficoltà anche che ci vuole per il tempo di inserimento in professioni così specifiche come quelle di cui parla lei.
2: Sì, ci sono tutte queste componenti che lei ha citato, soprattutto parto dal presupposto che questo non è tanto uno studio, ma è un sondaggio fatto proprio attraverso le nostre migliaia di iscritti che ci dicono che cercano figure e non le trovano, per cui sono dati reali. Partiamo dal presupposto dalla carenza, il calo delle nascite incide tantissimo, se è vero come è vero che in questi ultimi 15-20 anni sono nati circa 2 milioni meno di bambini e bambine, cioè non ci sono i giovani, e questo è un dramma che in tante nazioni d'Europa hanno risolto con una immigrazione controllata. Purtroppo in Italia non è stato così. Abbiamo assistito alla fortuna di alcuni partiti che hanno combattuto l'immigrazione tout court, senza pensare al fatto che ci saremmo trovati prima o poi in questa condizione. Oggi stiamo, come si dice, stiamo cercando di chiudere il recinto, ma ormai i giovani sono tutti fuori, tanti se ne vanno all'estero, quelli pochi rimasti. Il dramma vero, soprattutto anche dei giovani che qui studiano e poi vanno a lavorare all'estero, è che l'Italia non dà le prospettive che alcune nazioni estere danno a questi giovani, per cui manca proprio un'idea di prospettiva e di formazione reale in questo mercato. Ci sono tante analisi, anche qui io cito spesso la politica, perché la politica è quella che decide,
1: certo,
2: è
1: certo.
2: Quella che ha, come si dice, gli strumenti per le decisioni. Sento troppe analisi ma pochissime proposte di risoluzione di questo problema, per cui ci troviamo in questa situazione, senza parlare poi del settore della sanità. Rientriamo in un altro campo dove addirittura si scopre che ci sono cooperative che forniscono personale, e alcune cooperative come si dice, le mele marce purtroppo ci sono dappertutto, forniscono e prestano manodopera infermieristica addirittura senza, senza avere il,
0: senta Massetti, ecco. Quindi chiaramente la soluzione a questo punto è a lungo termine, nell'immediato che cosa si può
2: guardi,
0: fare?
2: L'immediato è un dramma, l'immediato ci fa vedere, ci dà un'immagine di imprenditori che si rubano i dipendenti. C'è un'immagine storica di una zona importante della nostra Val Gobbia dove imprenditori anche importanti si piazzavano fuori dalla porta delle fabbriche a contattare direttamente il personale della concorrenza per rubarsi il personale. Oggi veramente il dramma è che noi artigiani non riusciamo a star dietro alle commesse, cioè le rifiutiamo perché non siamo in grado di garantire la consegna dei lavori. E questo per un paese che è stato tra i primi 8 paesi più industrializzati del mondo è un dramma. Nell'immediato bisogna cercare di convincere i tanti giovani che se ne sono andati all'estero e fornire a loro delle prospettive di vita e di futuro, per cui bisogna dire vi diamo la casa, vi aumentiamo i prezzi che vi offrono all'estero, per cui vi riconosciamo la preparazione, anche perché queste figure ci sono costate nella preparazione, hanno frequentato le nostre scuole pubbliche, università, e noi li stiamo regalando ai competitor internazionali, per cui l'immediato è questo, l'immediato certo. È andare, come stiamo facendo anche noi, utilizzando i nostri giovani imprenditori, mandandoli nelle scuole per convincere i giovani che fare l'artigiano è bello, che fare l'artigiano dà delle prospettive di sbocco lavorativo indipendente, cioè i giovani oggi non vogliono essere ingabbiati in orari, in giornate, eccetera. Ecco, il lavoro artigiano può dare loro un'alternativa.
1: È stato
2: l'artigiano,
1: prego.
2: Io poi parto, vado a ruota.
1: La sentiamo, ma mi sembra anche l'entusiasmo e la passione, voglio dire, per queste cose.
2: Sì, ma perché è un tema che noi sentiamo sulla pelle, per cui noi cerchiamo le soluzioni, ci convinciamo i giovani. Guardi, l'ultima l'abbiamo fatta a Rovato con la scuola Ricchino, e convincere questi giovani che escono dalle scuole dell'obbligo ad intraprendere queste scuole di specializzazione, che non sono scuole di serie B ma sono scuole di serie A3 A+++.
1: È stato, guardi, è stato chiaro. Adesso dobbiamo andare in chiusura, però ci ripromettiamo di risentirci, perché questo è un tema molto caldo. Stanno arrivando anche tanti messaggi da parte dei nostri ascoltatori. Ritorneremo su questi temi del lavoro che non trova risposta. Nel frattempo, noi la ringraziamo tantissimo. Eugenio Massetti, presidente
2: grazie
1: di Confartigianato Lombardia. Buona giornata e buon lavoro, visto che
2: grazie
1: parliamo di lavoro.
2: Grazie a voi perché date voce a queste richieste e a questi bisogni.
1: Grazie.
0: Ci risentiamo molto presto.
1: Arrivederci.
0: Grazie.
3: The Journalist, The Journalist, gli spacca notizie. Solo su Radio Number One.

0: Eccoli qua, come cose, cuoricini, vabbè, insomma, anche se lo stesso Fausto ha detto che anche quando cantavano proprio cuoricini erano già in piena crisi, quindi insomma battevano un po' meno sti cuoricini, vabbè. Allora, argomento interessante con il presidente, no, di Confartigianato, sul quale si tema molto importante, sul quale sicuramente torneremo più avanti. Allora, tra poco ci sono le previsioni meteo.
1: Sì.
0: E poi cosa facciamo? La città in Italia che ha più overtourism.
1: E non è un bel...
0: Non
1: è una cosa di cui fregiarsi,
0: no.
1: Così non è un bel titolo, voglio dire.
0: No,
1: però,
0: no,
1: questo,
0: però è quella questo... lì. Boh, vabbè, sono rimasta un po' così. Comunque è quella lì. Quale? Ve la diciamo tra poco qui a The Journalist.
2: The Journalist. Gli spacca notizie.
3: Allora, zio Nasti, ho pensato delle sfide per One Match pazzesche.
4: Oh, dimmi, dimmi,
3: senti qui, allora, preferiresti guidare una Panda o una Ferrari? Io mi metterei dalla parte della Ferrari.
4: Scusa, ma che sfida è?
3: No,
4: ma
3: poi anche
4: te?
3: Il mio cognome, quindi secondo
4: sì,
3: me...
4: Sì, ho capito,
3: funziona.
4: Ma secondo te...
3: Vabbè, ascolta, preferiresti vivere al mare o vicino alla tangenziale? Io prenderei la posizione del mare.
4: Qualcuno secondo te vuole stare in tangenziale? Ma che sfida è?
3: Ma secondo me funziona, le sfide mi sembrano decise, tutto a posto.
4: Ma che sfide decise? Ma tu sei fumato, lasciamo perdere.
3: Per me funziona.
2: One Match, dal lunedì al venerdì, dalle 13 alle 14, solo su Radio Number One. Rimani su Radio Number One, tutta la musica che cerchi è qui e torna

0: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
1: C'è il sottocosto! Una bottiglia da un litro di olio extravergine di oliva terre antiche Dante a 4,79€. 7 lattine da 80 grammi di tonno all'olio di oliva Rio Mare a 6,99€. Il sottocosto è valido dal 7 al 16 maggio in negozio e online.
0: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
2: Per la tua pubblicità 800-239-182.
3: 800-239-182.
4: Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
5: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
4: Oro d'Oro, nuove aperture in Viale Daniele Ranzoni 5 e in Via Domenico Mille Lire 21 a Milano, zona San Siro. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
6: Il mercato del Forte, il famoso mercato di Forte dei Marmi, arriva da Piano Gentile. Con noi incredibili occasioni di shopping.
7: Le bancarelle del mercato del Forte vi aspettano domenica 31 maggio in Piazza della Libertà dalle 8 alle 19.
8: Respiri e ti rigeneri, osservi e ti appassioni. I giardini botanici di Villa Taranto, un luogo di bellezza, armonia e paesaggi unici. Un'esperienza che unisce natura, emozioni e cultura. Vieni a scoprirli a Verbania, sul Lago Maggiore. Giardini botanici di Villa Taranto. Il benessere inizia dalla natura. Scopri di più su villataranto.it e sui social.
9: Dopo aver venduto più di 230.000 copie in Italia, scalato tutte le classifiche e collezionato solo grandi successi, è pronto a riconquistare la scena. Nuovo T-Rock!
10: Anche i SUV hanno la loro rockstar. Nuovo T-Rock. Carattere forte, anima ibrida. Vieni a scoprirlo negli showroom Volkswagen.
11: Ti aspettiamo in concessionaria Crespi a Lozza, Varese. www.crespifolkswagen.it.
12: Il tuo corpo, valorizzato con professionalità e competenza. Scegli il dottor Paolo Montemurro, chirurgia estetica armoniosa, naturale e al giusto prezzo. Grande esperienza e attenzione al paziente, con interventi eseguiti sempre nel massimo rispetto della sicurezza. Migliorare senza trasformare. Il dottor Montemurro riceve a Varese. Info e contatti su paolomontemurro.com.
13: Radio Number One Meteo.
14: Diamo un'occhiata alla situazione meteo di oggi, martedì. Al nord rovesci e temporali al mattino su Triveneto e l'Emilia Romagna, anche moderati in Friuli ma in attenuazione entro il pomeriggio. Meglio altrove, temperature in calo, massime tra i 19 e i 23 gradi. Centro Italia, piovaschi in transito su Toscana e Marche, in attenuazione da ovest nel pomeriggio, più soleggiato altrove. Le previsioni per domani, mercoledì, al nord ancora qualche isolato piovasco su Basso Piemonte, Liguria e Emilia Romagna, in attenuazione rapida, più soleggiato sulle altre regioni. Temperature ancora in diminuzione, massime tra i 18 e i 22 gradi. Centro Italia, qui generali condizioni di instabilità con schiarite e annuvolamenti associati a rovesci e temporali intermittenti. Per approfondire scaricate l'app di Trebi Meteo. Ancora a tutti una buona giornata.

0: Forza, la voce è quella di Harry Styles, la musica di Radio Number One in diretta qui a The Journalist. Fabiana e Claudio con voi. Allora, tra le tante parole che noi abbiamo imparato, insomma, in questi ultimi anni, c'è sicuramente quella dell'overtourism, che fa riferimento, diciamo, a, come dire, quando una città o un luogo riceve un numero di visitatori superiori alla sua capacità, diciamo, ricettiva, quindi di accoglierli in maniera sostenibile. Allora, in realtà non c'è una città, ce ne sono ben tre che sono protagoniste di questo fenomeno dell'overtourism. Una delle due le capisco più o meno, insomma, una in assoluto, un'altra, vabbè.
1: Dopo questo indovinello diciamo le tre città.
0: Esatto.
1: Allora Venezia, se interpreto
0: okay, comprensibile,
1: le tue parole,
0: certo, okay, è scontato.
1: Poi ci sono anche Rimini e Bolzano. Rimini e Bolzano. Allora, però, andando nelle pieghe, insomma, di questa ricerca di demoscopica, cioè i dati sono due: uno, numero di turisti in rapporto agli abitanti, ok, l'altro è numero di presenze in rapporto a chilometro quadrato, e quindi probabilmente questi due dati fanno sì che sia Rimini che Bolzano salgano in classifica. Ad esempio, a Rimini ci sono 17.000 durante l'estate, 17.000 presenze per chilometro quadrato, più di Venezia, è incredibile.
0: Rispetto che è più piccola.
1: Perché è più piccola, quindi i numeri spiegano anche questa situazione, però poi è un dato, no? Sai, se a Rimini c'è più piccolina e c'è meno gente, il rapporto diventa molto più complicato da gestire.
0: No, no, ma poi diciamo, sì, i flussi turistici, devo dire, a Rimini li capisco, nel senso che è abbastanza presa d'assalto. Bolzano, così, sì, mi sfugge, nel senso, cioè, è una, l'abbiamo detto, no, che per esempio, perché Bolzano ultimamente è rientrata in tantissime classifiche, nelle classifiche dove si vive meglio, nelle classifiche dove gli over 65 che tornano oggi protagonisti nel bene e nel male andrebbero a vivere, perché ci sono i servizi altissimi, eccetera, insomma, ci sono tanti indici molto importanti in questa città che evidentemente, insomma, comunque anche non dico presa d'assalto, ma insomma la vanno a visitare tantissimi turisti, no?
1: O forse sì, diciamo, tanti turisti e in più anche piccolina, perché
0: pensa ma non è così piccola però,
1: Beh, più piccola di Venezia, sì, rispetto a Rimini non lo so, così a occhio, però evidentemente questo rapporto la penalizza.
0: Sì, sì, la porta su in classifica.
1: Sì,
0: cioè,
1: è poi
0: vero.
1: C'è anche l'altro dato, oltre ai numeri che abbiamo detto della popolazione, del chilometro quadrato, ed è il valore dei rifiuti turistici pro capite. Ad esempio, Rimini ha 76 kg per visitatore, in questo caso supera anche Bolzano e Venezia. Questi sono tutti numerini che ti dicono quanta, no? Quanta gente c'è e se i servizi di quella città riescono a sopportare l'overtourism. Anche a me sorprende un po' Bolzano.
0: Sì, Bolzano effettivamente, oppure da quelle parti c'è stata un'impennata dopo che esplose il fenomeno Sinner, tutti vanno
1: tutti a San Candido.
0: Ma tutti lì vanno a San Candido nella speranza di incontrare la mamma, il papà, il fratello, insomma, tutte queste cose. Guarda, però è chiaro che insomma, lo diciamo spesso, ma è così, è difficile trovare una città, non dico in Italia, ma nel mondo magari è più facile, insomma, che non sia presa d'assalto oramai dai turisti, perché l'abbiamo visto addirittura sull'Everest, ci sono le code in posti impensabili.
1: Tra l'altro, se questa classifica si riferisce alla provincia, allora forse potrei capire, ti ricordi quando parliamo delle montagne, delle Dolomiti, se invece è solo della città, Bolzano mi sorprende un pochettino, perché non ho mai vissuto Bolzano come idea, no, di città. Sì, tanta gente, ma come tante altre situazioni, no?
0: Ma no, ma infatti
1: indaghiamo,
0: dai, vediamo come mai c'è stata questa impennata su Bolzano, che mi rientra, diciamo, in tantissime classifiche. Ellie Goulding.

0: forse. Allora, rimanete con noi, tra poco in arrivo, come sempre, c'è una grande canzone. E poi cosa parliamo? Dell'ordigno bellico?
1: Beh, sì, come ricerca scolastica, mi sembra un buon modo, insomma, per entrare nel vivo della storia.
0: Magari esatto, vuoi non portare un ordigno bellico a scuola se te lo chiede la prof?
1: Mamma mia.
0: Va bene, dai, bello grosso anche. Sì. Ne parliamo tra poco qui da Journalist.
2: The Journalist, gli spacca notizie.
3: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
4: E quella lassù?
3: È la costellazione del benzinaio.
5: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
6: Guarda quante soluzioni di mutuo a Piper! Il mutuo green e il mutuo assicurato hanno tassi agevolati e puoi chiederli anche online.
7: Siamo in radio, non si vede nulla.
6: Basta andare su Piper.it e non crederai ai tuoi occhi.
8: Pubblicità. Info sul credito immobiliare in filiale o su biper.it.
9: Questa è la tua attività in una giornata normale? E questa è la tua attività con un veicolo commerciale Opel. Silenzioso, affidabile e con una capacità di carico fino a 22 metri cubi. A maggio, veicoli commerciali Opel in pronta consegna da 16.700 euro. IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, combo e Vivaro 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su opel.it.

0: Everything, una canzone dedicata, non abbiamo capito bene se al suo partner di allora, diciamo, ma ad un uomo impeccabile che sa accettare e comprende tutto della propria compagna, lati oscuri e anche i difetti. È il compagno ideale, no?
1: Eccomi.
0: Se sì, vabbè.
1: Vabbè, dopo tutto questo, dopo questo giro mi sembrava
0: tutto sto coso. No, no.
1: Eccomi. Here I am. Eccomi.
0: Vabbè, bisogna chiedere, bisogna indagare, non si sa.
1: Dai, allora, liceo classico di Modena, lezione di storia. Che cosa si fa in questo periodo? La prima guerra mondiale, no? Quando inizia la guerra, come si sviluppa, le trincee, eccetera, eccetera. Quindi vai a casa, no? Tu studente del liceo classico, quindi anche tanto piccolino, ti informi un po', no? Magari
0: ti fanno fare le ricerche, le cose.
1: L'enciclopedia certo. Non c'è più. Vuoi non portare qualcosa che sia una testimonianza diretta di questa prima guerra mondiale in classe, se ce l'hai, va bene. Lui l'ha fatto.
0: Io però sai che cosa? Che non capisco dove tutte queste persone trovino, diciamo, i reperti bellici. Ma cioè, perché, voglio dire, ti può capitare, no? Esistono storie, racconti di gente che li trova così per caso, eccetera. Ma questo qua?
1: Non lo so, questo qui è una granata, è un proiettile di mortaio, tra l'altro molto molto ben conservato, non sappiamo se è in grado di scoppiare o meno, però la scena è stata questa.
0: Lui dice,
1: allora prof, io avrei pensato che questo, boom, l'ha tirato fuori dalla cartella, tutti, oddio,
0: scoppia!
1: Allarme, è successo un casino, hanno fatto evacuare la scuola, hanno chiamato i carabinieri, artificieri, fuori i ragazzi della scuola, insomma.
0: Vabbè, l'avrà rubato al papà, immagino, alla mamma.
1: Probabilmente sarà stato in casa, trovato nel giardino, in un prato tanti anni fa, non lo so, però la scena a scuola è davvero incredibile.
0: No,
1: vabbè,
0: noi abbiamo già parlato, diciamo, di reperti bellici utilizzati in altro modo, diciamo, questo tutto sommato.
1: Tra l'altro anche questa la forma aiuterebbe.
0: Insomma, questa qua sicuramente, voglio dire, no, però è strano che tutte queste persone, peraltro alla fine sto ragazzino ha fatto anche un favore alla famiglia, no? Perché poi sono arrivati i carabinieri, gli artificieri, immagino, per verificare se ci fosse effettivamente il pericolo, diciamo, dell'esplosione, perché tu tieni in casa una cosa del genere, come fai a sapere se è pericolosa o no?
1: Io pagherei per rivedere la faccia del professore dei compagni quando lui dalla cartella tira fuori sta roba. Quanto sarà lungo? Sarà lungo un bel reperto,
0: diciamo. Bello grosso, almeno in foto sembra così, ma poi anche la disperazione, io non lo so, dei genitori che magari non sapevano di sto ragazzino che se lo sarà messo nello zaino. Ma dai, cioè, se ci pensi è una cosa assurda, cioè, voglio dire, pericolosissima anche, no?
1: Non lo so. Allora c'è scritto che i carabinieri hanno prelevato il proiettile per ulteriori accertamenti, ma non è dato sapere se poi era innescato ancora oppure no. Era comunque molto ben conservato.
0: Comunque diciamo che, insomma, lui è stato proprio sul pezzo nel momento in cui, capito, non bisogna proprio prendere alla lettera quando il prof o la prof vi dicono studiate, diciamo, no? Cercate di portare, perché poi c'è chi prende alla lettera le cose.
1: Sì, fate vostra la lezione,
0: Fate vostra un po' troppo.
1: Filo di meno.
0: Vabbè, comunque dai, in questo caso il reperto bellico non è stato pericoloso, quindi meglio così. Se sarà utile non lo sappiamo, ma comunque ve lo faremo sapere.

0: parto.
1: Eccolo qua, Tananai con Alibi. Comunque così non c'entra niente con la prossima notizia, no? Ma stavo guardando i cantanti che hanno fatto la passerella, no? Sai che stasera c'è la prima serata dell'Eurovision Song Contest. E devo dire che insomma Salda Vinci è proprio quello più pettinato e vestito regolare, come cioè, era prevedibile, insomma.
2: Cioè è giusto giusto preciso, ma di che
1: no cioè vestito? Vestito sobrio, dico, tutti gli altri sono sopra
2: beh, insomma il lato circo dell'Eurovision non è che scompare,
1: no, ci sempre. Mancherebbe vabbè dai,
2: ma
1: vediamo
2: c'era
1: vediamo
2: Finlandia, che sono curioso, tutti le danno per c'era Finlandia stasera, non ho capito,
1: penso che stasera cantino tutti,
2: tutti
1: credo di sì, ma almeno adesso vado a guardarmi bene il regolamento, insomma, comunque sì però sono andata a vedere un po' più o meno insomma tutti i cantanti, capito, che hanno sfilato, vabbè. Allora, rimanete con noi, tra poco in arrivo la redazione, come sempre con tutte le ultime notizie, e poi il Galateo che ci dice?
2: Cioè, ci dice quando è giusto mandare indietro un piatto al ristorante, perché non è che si può fare sempre.
1: Sempre, no.
2: Ci sono delle situazioni particolari.
1: Quindi non è che se mettete la mosca nel piatto per mandare indietro il piatto non funziona più, attenzione. Dai, ne parliamo tra poco qui a The Journalist.
3: The Journalist, gli spacca notizie. The Journalist è sempre con te,
4: anche in podcast su radionumberone.it e Spotify.
5: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Plus, cosa c'è di buono oggi?
1: C'è il sottocosto! Una bottiglia da un litro di olio extravergine di oliva Terre Antiche Dante a 4,79€. 7 lattine da 80 grammi di tonno all'olio di oliva Rio Mare a 6,99€. Il sottocosto è valido dal 7 al 16 maggio in negozio e online.
0: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
2: A Foxtown tornano i Family and Friends e lo shopping diventa ancora più conveniente. Dal 14 al 18 maggio, solo per 5 giorni, approfitta di extra sconti fino al 50% sui prezzi outlet delle migliori firme di moda, sport e accessori. L'occasione perfetta per rinnovare il tuo stile con offerte imperdibili.
3: Foxtown a Mendrisio, aperto 7 giorni su 7, dalle 11 alle 19. Shop like a Fox!
4: Ehi, non hai voglia anche tu di novità e di belle scarpe?
5: Quelle che trovi al calzaturificio Brunate, dove moda e stile, manifattura accurata e qualità sono di casa a prezzi irresistibili.
4: A Lomazzo e a Tradate, al calzaturificio Brunate, scopri le ultime tendenze e i nostri classici sempre aggiornati. Lasciati conquistare.
5: C'è aria nuova e ti aspetta proprio qui, al calzaturificio Brunate.
6: Devo rifare il bagno e non so dove andare.
7: Io sono andata da Spinazza ad Arcisate, ma ci sono pavimenti e mobili di qualità.
6: Certo, trovi anche una vasta scelta di saune, box doccia, sanitari, porte. Ma la differenza l'ho trovata nelle persone che mi hanno seguito. Mi hanno consigliato come rifare il bagno studiando i miei spazi e abbinando i colori. Poi hanno smantellato il vecchio bagno e realizzato il nuovo nei tempi previsti. Spinazza è una ditta seria con personale preparato che ti segue anche nel post vendita. E questo fa la differenza. Spinazza è ad Arcisate, in via Spagnoli 12.
8: Bagno nuovo, metà spesa. Confermato anche per il 2026 il recupero fiscale del 50%.
9: Una buona mattinata a tutti voi a Radio Number One, sono le 12 un minuto, tra poco le notizie.
10: Mongi Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Mongi, la famiglia italiana del pet food.
11: Radio Number One Notizie.
12: Una buona giornata da Patrizio Romano. Andrea Sempio, indagato nella nuova inchiesta sulla morte di Chiara Poggi a Garlasco, è arrivato a Roma per la perizia psicologica. Dopo che di fronte ai pubblici ministeri Sempio si è avvalso della facoltà di non rispondere, la difesa ha incaricato una psicoterapeuta criminologa di redigere una consulenza personologica. Ci vorranno giorni prima di avere un profilo. Trump valuta di riprendere i raid sull'Iran, lo dice la CNN. Teheran replica: se gli Stati Uniti tornano ad attaccare, la nostra opzione sarà arricchire l'uranio al 90%. È stato bloccato il 43enne marocchino che sabato scorso ha aggredito a martellate la moglie su un autobus in provincia di Terni, riducendola in fin di vita. A rintracciarlo sono stati i carabinieri. È risultato negativo al test per l'antivirus il cittadino sudafricano in isolamento fiduciario a Padova. Si tratta di uno dei 4 passeggeri che sono in quarantena in Italia e che erano a bordo dell'aereo che ha fatto scalo a Roma e sul quale era salita per pochi minuti a Johannesburg una donna poi ricoverata e deceduta a causa di questo virus. Ha tentato nuovamente il suicidio Stefano Addeo, il professore di Marigliano in provincia di Napoli, autore nel 2025 di un post su Facebook nel quale rivolgeva parole d'odio alla figlia della premier Giorgia Meloni. L'uomo si sarebbe gettato dalla sua abitazione ed ora è ricoverato all'ospedale in condizioni definite molto critiche. Internazionali d'Italia di tennis a Roma, oggi gli ottavi di finale maschili. Per Sinner, che ieri si è sbarazzato di Popperin, c'è il derby con il sorprendente Pellegrino. Musetti se la vede con Ruud. Dardari sfida il numero 2 del tabellone, Zverev. Al momento è tutto, grazie per l'ascolto.
13: Level Up MTA è in pista nel Moto Mondiale Moto 3 2026.
14: Ciao, sono Matteo Bertelle, corro con il team Level Up MTA e corro per essere il numero uno.
15: Hola, soy yo el Esteban y compito con Level Up MTA para ser el número uno.
13: Se anche tu con la tua azienda hai obiettivi importanti, entra in pista con noi.

0: Annalisa con canzone estiva, Radio Number One, The Journalist, gli spacca notizie. Allora, noi qua parliamo spesso di cucina, di piatti, quando siamo al ristorante. In questo caso c'è il Galateo che ci dice quando si può mandare indietro un piatto, perché non è che diciamo tutte le condizioni fanno sì che noi possiamo rimandare indietro il piatto in cucina, ma alcune cose sì.
1: Sì, e poi non dovete fare tipo MasterChef, no? Prendete il piatto, questo è una merda, e lo ributtate dietro. Cioè, voglio dire, questo è cibo per cane, no? Ti ricordi?
0: Ah.
1: Cioè, non è che bisogna fare. Cioè, bisogna essere comunque,
0: sì, certo,
1: comunque gentili. Vabbè, allora, il classico capello nel piatto, no? Vabbè, quello è ovvio, no? Perché
0: sì,
1: poi queste cose qua te ne accorgi subito. Cioè, uno arriva, no? Con un piatto, te lo mette lì davanti, e se c'è un capello nel piatto lo vedi, no? Lo vedi.
0: Beh, a volte però ti accorgi mentre lo mangi
1: quasi subito. Hai ragione, lo mangi e hai che schifo, tra l'altro anche a me è capitato.
0: Però se te lo sei mangiato, cosa fai? Dici, ah, scusi, il capello, mi sono mangiato il capello. Dov'è? È
1: allora,
0: nello stomaco.
1: A te è capitato di andare dietro il piatto? In quali situazioni?
0: No.
1: Il capello?
0: Allora, io
1: o
0: no, no, no, no, io vabbè. Io l'ho ridato indietro qua. No,
1: dillo,
0: quando
1: dillo,
0: mi è capitato, per esempio, della carne, siccome a me non piace la carne al sangue, allora lo rimando indietro per farmela cuocere di più. Vabbè, ma quello non è rimandare indietro il piatto.
1: No.
0: Chiedo se gentilmente mi possono cuocere di più la carne. Insomma, che deve essere rosata.
1: Certo.
0: Quindi,
1: però
0: capito?
1: Questo esperto di Galateo
0: si
1: chiama Samuele Beriatore, che è questo presidente dell'Accademia Italiana di Galateo, dice: ad esempio, nel tuo caso, no, della carne non cotta a puntino o ben cotta, ci sta. Cioè, non è una cosa che è sconveniente. Se c'è il cameriere, dice:
0: no, certo,
1: l'avevo chiesta a cottura media o ben cotta, me l'avete portata
0: a sangue. Oppure attenzione, quando ordinate un piatto di pasta e arriva freddo e non è caldo, caspita, no? Dice:
1: anche
0: ok, scusi, me lo può un attimo scaldare. Oppure si può mandare indietro anche se c'è un eccesso di sale che rende la pietanza davvero immangiabile. Questo anche mi è capitato.
1: Però
0: non l'ho mandato indietro.
1: Cosa hai fatto? L'hai mangiato o l'hai lasciato lì?
0: No, guarda, io recentemente purtroppo mi è anche successo tipo in un, non dico dove, diciamo in un ristorante, dove lo chef a un certo punto insomma è venuto perché ha visto che io che non riesco a finire il piatto è dura, però in quel caso secondo me c'era un ingrediente che lui ha negato di aver messo.
1: Ma tipo aglio e cipolla? Tipo aglio
0: era un piatto che secondo me conteneva della soia e lui ha detto di no. Vabbè, insomma, comunque fatto sta che io alla fine non è che ho mandato indietro il piatto, l'ho mangiato pochissimo, l'ho tenuto e non l'ho mangiato.
1: Comunque, al di là adesso vediamo se c'è qualche nostro ascoltatore che ci manda la testimonianza.
0: Ovvio.
1: Però le regole d'oro sarebbero queste: lamentarsi solo per motivi oggettivi. Ok, parlare subito, non a piatto,
0: certo,
1: a piatto finito, essere cortesi con il cameriere anche quando sbaglia, dare priorità a salute e sicurezza, non ai capricci, ed evitare teatrini a tavola e online.
0: Sì. Però per esempio, allora, ci sono dei casi in cui il Galateo vi dice che non potete mandare indietro il piatto ed è per esempio quando, non so, sul piatto c'è troppa cipolla, troppo aglio, poco sapore, sono lamentele che chiaramente sono anche a volte un po' soggettive, no? Cioè magari uno piace più agli altri. In quel caso non potete rimandare indietro il piatto. Quindi ve lo dovete tenere.
1: Dovete finirlo tutto.
0: No, quello no, però.
1: Tutto!
0: Però sai, quando non lo mangi, ti chiedo.

0: Patience, take that. Beh, però insomma il ristorante non è che si può avere, cioè pazienza va bene, però insomma se poi il personale comunque si comporta male, bisogna farlo notare. Sentite un po' questa storia.
1: Ciao Radio Number One, Alberto.
0: Ciao Alberto.
1: A me è capitato in un ristorante che c'era un piatto, adesso non mi ricordo se era carne o comunque cose simile, e c'era scritto hot piccante. A me piace il piccante, e l'ho fatto arrivare e piccantezza era pari a nulla. A me piace il piccante, permetto. Gliel'ho fatto presente il cameriere, quello indispettito è andato in cucina, ne ha messo una quantità assurda, era immangiabile. Ho chiamato ancora il cameriere, gli ho detto: scusa, ma guarda che io non riesco a mangiarlo, è impossibile. Provalo tu. L'ha provato lui, quasi mi sviene lì davanti al tavolo, e mi ha detto: hai ragione, con la bocca aperta al modello Fantozzi. Ma ciao Alberto,
0: questa è così, è brutta questa cosa.
2: Però quando si entra nel battibecco, no, con il cameriere, con lo chef, non è mai bello, no? Non è mai bello, cioè bisognerebbe insomma cercare di risolvere la cosa sia da parte del ristoratore sia da parte del cliente in modo un po' più, no, educato. Può capitare, no, uno sbaglio,
0: no certo.
2: Se si accanisce troppo, non si arriva.
0: No, ci deve essere educazione da entrambe le parti. Perché
2: infatti,
0: comunque poi tu il piatto lo paghi, cioè voglio dire, no? Se
2: certo.
0: Ti dico che è piccante, non è piccante, mi mette un po' di più di peperoncino, però te ne mette troppo, insomma, come fai lì?
2: Ma secondo te, dall'avvento di queste trasmissioni televisive, Masterchef, no, che si butta indietro, sai? Perché a me non è mai piaciuto, ad esempio, di Masterchef quella cosa lì del buttare il piatto, dell'usare termini, fa schifo, l'odore al mio cane, quella parte lì non mi è mai piaciuta. Anche se al grande pubblico piace un po', no? Quella di trattare male. Non è che poi noi siamo diventati un pochettino così al ristorante?
0: Secondo
2: facciamo un po' i fenomeni?
0: Un po'
2: no.
0: Sì, facciamo un po' i fighi. Però insomma, io ripeto, se uno lo chiede cortesemente, adesso non è perché uno va lì e dice: no, secondo me è troppo sapido. Ma dai, dire.
2: Ma
0: no, però
2: sul gusto, secondo me, è troppo soggettivo. Cioè,
0: sì, è troppo
2: sapore,
0: soggettivo.
2: Meno sapore.
0: Però se trovate cose strane nei piatti, oppure sono piatti freddi, oppure, insomma, come abbiamo detto, la carne che non è cotta come avete chiesto, allora in quel caso si può mandare indietro. Cioè,
2: io una volta ho trovato una cimice. Madonna,
0: oddio!
2: Che allora sono stati molto carini, però hanno detto probabilmente nel tragitto dalla cucina al tavolo
0: è volata lì.
2: Ma l'ha messo nel piatto, ma me ne sono accorto subito. Ho detto: ma cos'è questa qui?
0: Sì,
2: e lui: scusi. Però
0: no,
2: quello,
0: vabbè,
2: sfortuna,
0: dai, le cose possono capitare,
2: però la cimice,
0: è chiaro,
2: ragazzi,
0: che insomma, dai, cioè, uno deve stare ovviamente attento, la cimice anche no. Però poi ci sono quelli un po' troppo schizzinosi che magari trovano e mandano indietro il piatto per qualunque cosa, e poi fanno spazientire ovviamente anche chi in quel momento sta lavorando, no?
2: No, direi proprio, anche perché secondo me per uno chef quando arriva indietro il piatto
0: non è bello.
2: O non mangiato, o addirittura respinto,
0: lo so,
2: è una sconfitta. Cioè, ma
0: è una sconfitta, esatto.
2: Nei panni dello chef ci rimane male, no? Fa quello di mestiere.
0: Fa quello, però vabbè, insomma, poi dipende. Dai, ci torniamo tra poco.
3: Inizio sempre con un

0: che ci lega, lega, lega.
1: Che ci lega, lega, lega, Alfa. Vabbè, insomma, possono capitare, dai, delle storie un po' così particolari, però il Galateo ci dice che ci sono delle situazioni in cui è consentito mandare indietro il piatto, l'abbiamo detto, se trovate qualche insetto, se il piatto non è cotto come l'avete chiesto, se vi arriva, per esempio, freddo, sentiamo.
2: Ciao ragazzi, Antonio Mantova.
1: Ciao Antonio.
2: A me è successo, cioè più che altro è successo un mio amico. Eravamo in un ristorante, trattoria insomma normale, pasta e ceci, e gli è arrivato con dentro tre o quattro piselli al posto dei ceci insieme. E il mio amico ha detto no, cioè, ci sono dentro i piselli. Il cameriere un po' dispettito, beh, fa, ma li metta da parte. Alla fine ha ceduto il cameriere, ha portato via il piatto, ma secondo me poi è tornato con lo stesso piatto tolti i piselli. Ecco, insomma, però dopo gli ho detto a mio amico, guarda che è lo stesso piatto. No, me l'han cambiato. No. Però beh, io di mia norma non faccio mai portare dietro, cioè logico, deve essere una roba immangiabile, certo. Però non mi piace mandare indietro il piatto. In quel caso avrei spostato i piselli, però insomma ho dopo a discrezione delle persone. Un saluto, un abbraccio.
1: Un abbraccio, ciao Antonio.
3: Il discorso è il buon senso comunque, dai, se trovi quattro piselli in un piatto di ceci.
1: No, io quello lì l'avrei mangiato, non avrei detto nulla.
3: Sì, oppure se non ti piacciono i piselli davvero li lasci lì. Cioè non puoi pensare che tu porti
1: li metti
3: indietro
1: un tovagliolo, così li vede.
3: Sì, ma poi voglio dire, mettiti dalla parte del ristoratore, ti danno il piatto, togli i piselli e riporti il piatto. No.
1: Sì, secondo me, credo te lo rifanno da capo, è difficilissimo, figurati. No. Va bene, dai, facciamo tesoro allora di questi consigli, se ci ricordiamo del Galateo quando siamo in giro. Allora, rimanete con noi, perché invece a The Journalist tra poco di cosa parliamo?
3: Non lo so, sai, hai visto Sinner che si è spaventato per le frecce tricolore? Colori.
1: Sì.
3: Hai visto?
1: L'ho visto.
3: Però, sviene per
1: sì, tra l'altro adesso gioca, prima stavamo parlando di Bari con questo Pellegrino che è di Bisceglie, della provincia di Bari. Quindi avrà un sacco di tifo. Va bene, dai. Rimanete lì, torniamo tra poco a The Journalist.
4: The Journalist, gli spacca notizie.
5: Segui Radio Number One anche sui social.
6: Non perderti le ultime notizie sul mondo della musica e molto altro.
5: Ci trovi su Facebook, Instagram, TikTok e YouTube. Tutta la musica che cerchi è

0: Quanto tempo è che non cambi il materasso? Dalla notte dei tempi? Allora è tempo di dare più qualità al tuo riposo. Vieni da MCA e sdraiati sul tuo nuovo materasso. Molle insacchettate, memory termosensibile, lattice, 30 modelli esposti in tutte le misure e prezzi scontati. Ma anche poltrone relax e divani letto. MCA Materassi a Milano, via Toffetti 5, materassimca.com.
1: Radio Number One.

0: qua il nuovo singolo di Paola Iezzi, stessa direzione. Paola che sarà nostra ospite questo giovedì a mezzogiorno, quindi insomma non mancate questo appuntamento, sarà ospite qua a The Journalist.
1: Allora, cibo, insomma non ce la facciamo, dopo mezzogiorno insomma ci prende questa cosa. Abbiamo parlato dei piatti da portare indietro, in questo caso invece parliamo di una cosa molto molto buona che io non ho mai assaggiato in vita mia. Tu l'hai assaggiata?
0: Non lo so, stavo pensando a questo, forse qualcosa, sì, però mi sarei ricordata.
1: A me invece piacerebbe molto di contro.
0: Sì, sì, no, poterla
1: assaggiare. Andiamo in Sicilia, giusto, per parlare di questa muffoletta. Che cos'è la muffoletta? Che entra nell'elite mondiale dei panini, secondo la CNN. Mi fa sempre ridere quando la CNN dagli Stati Uniti fa queste classifiche sulla muffoletta, sul tramezzino. Ma cosa ne sa la CNN?
0: Veramente l'ha inserita nella classifica dei 25 migliori sandwich al mondo.
1: Infatti.
0: Allora, la muffoletta è praticamente riconosciuta come uno dei panini più gustosi a livello globale, e perché è farcitissima, cioè è un panino intanto che si distingue perché è bello grosso, cicciotto. Il punto di forza è però la farcitura, perché è farcito con un mix di salumi come salame e prosciutto, formaggi tra i quali provolone, formaggio svizzero, e soprattutto un condimento a base di olive tritate, capperi e ortaggi sott'aceto. Capito? Beh, hai visto com'è grande, comunque. Ma scusa, quella tagli a spicchi, la dividi.
1: Ma nella muffoletta siciliana c'è il formaggio svizzero, cioè fammi capire.
0: C'è scritto così: provolone svizzero. Voglio dire, le origini risalirebbero. Dunque, le origini della muffoletta risalgono ai primi del Novecento, quando gli immigrati siciliani, stabilitisi nel quartiere francese, cercavano un posto pratico, sostanzioso e ricco di sapori mediterranei. Muffoletta.
1: Hai capito. Tra l'altro, la Michelin dice, racconta che questo sandwich, io faccio fatica a chiamarlo sandwich perché secondo me è molto di più di un sandwich.
0: Sembra un po' la puccia pugliese, è diversa, però è grossa, però, insomma, il concetto.
1: Dice che alcune versioni di questa muffoletta, come cavolo si chiama, è stata servita, viene servita anche a New Orleans. Quindi evidentemente è arrivata evidentemente con italiani, no, che sono andati negli Stati Uniti dalla Sicilia anche là. Comunque apprezzabile, buono.
0: Ma scusa, qui leggo però che per esempio nella zona di Palermo la muffuletta è anche legata ad altre preparazioni tipiche come il celebre panica meusa. Adesso lo so che, scusate, vi chiedo scusa, non lo so come si chiama, panica meusa. Panica meusa, mentre negli Stati Uniti ha assunto una forma più standardizzata come sandwich ricco e stratificato. Gli americani sono più standard di noi siamo più creativi e quindi facciamo i panini.
1: Comunque,
0: panini,
1: in questa classifica dei 25 migliori sandwich della CNN c'è anche il tramezzino veneziano, quindi due sandwich italiani. Ma la differenza comunque la fa. Beh, no, il pane e gli ingredienti, tutte e due le cose fanno
0: tutte e due.
1: Fa la differenza.
0: C'è anche il ban mi vietnamita e il famoso katsusando giapponese.
1: Vabbè, certo, il katsusando. Tra l'altro, appena finita la trasmissione, c'ho di là un katsusando.
0: Immagino.
1: Sì, buonissimo.

0: The Best, Conan Gray, che sarà in Italia
1: il 3 giugno, ricordatevelo, Radio Number One è radio ufficiale di questa unica data italiana spettacolare alla Chorus Life Arena a Bergamo. Conan Gray 3 giugno, e quindi voglio dire un appuntamento. Tra l'altro questo grandissimo artista, insomma, fa il giro di posti davvero di primissimo livello, Madison Square Garden, Wembley Arena, e poi arriva anche in Italia alla Chorus Life, quindi

0: sta. E tra poco alle 15 invece il derby italiano tra Sinner e Pellegrino, che tra l'altro leggevo si sono già incontrati quando avevano 17 anni, che erano giovani giovani, poi Sinner ha preso un percorso leggermente più veloce di
1: lui è molto più grande, 29 anni.
0: Assolutamente.
1: Beh, però è molto emozionato, ha detto, di affrontare Jannik Sinner, quindi vedremo, insomma sarà sicuramente un match interessante. Allora rimanete lì, tra poco in arrivo una grande canzone, poi parliamo di scarpiere. Ho visto che mi hai girato questa notizia, non sapevo che fossi interessato alle scarpiere.
0: No, l'ho girata perché volevo che tu mi aiutassi nell'interpretare questa notizia, perché è forse più tua, io mi cerco di orientarmi ma non fino in fondo, però insomma
1: la shoe rotation adesso me la studio. Va bene. Ne parliamo tra poco qui da Journalist.
2: The Journalist, gli spacca notizie.
3: Costo del carburante in aumento? Scegli un furgone più efficiente. A maggio sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro IVA esclusa sulla pronta consegna per tutti. Approfittane subito.

0: dedicato alle grandi canzoni, una canzone in parte un po' autobiografica, perché racconta anche il tragitto che loro facevano verso il salto a grande successo da Birmingham a Londra. E poi sai, quando sei in treno hai tutti quei pensieri, frammenti di ricordi, di cose. Esci la mattina da casa dopo aver fatto colazione e ti dirigi negli studi a Londra, dove registri e lavori e porti la pagnotta a casa.
1: Ma cos'è che stai, cioè, hai fumato qualcosa, cioè stai leggendo l'inizio di un libro
0: non confondiamo l'erbaccia, io non leggo, cioè, quindi
1: no,
0: attenzione,
1: capito,
0: prendo
1: come,
0: spunto, non
1: come
0: leggo,
1: come se ci fosse uno spartito,
0: nel senso, no, perché racconta quello, no,
1: secondo,
0: sei sul treno, che pensi, sì, e poi vai verso, no, mi fa ridere perché nel raccontare la storia di questa canzone vanno verso, diciamo, il duro lavoro, ma effettivamente il lavoro dei cantanti, degli autori, insomma, musicali, è un duro lavoro.
1: Può diventare anche difficile quando hai
0: redditizio, ma assolutamente, soprattutto agli inizi, quando nessuno magari crede in te, quindi
1: oppure in un secondo
0: ci devi
1: tempo,
0: credere tu,
1: quando non ti vengono più le idee, no?
0: Quello è un altro paio di maniche, quello è dopo,
1: l'artista, quella cosa qui.
0: Sì.
1: Allora, però, adesso Fabiana ci spiega che cos'è la show rotation, show per scarpe, ovviamente,
0: la rotazione
1: delle scarpe, perché sì, è semplice, però io c'ho
0: molto io quando mi è girato la notizia pensavo che avessero inventato una sorta di marchingegno che ti faceva ruotare le scarpe all'interno dell'armadio.
1: Fisico, no.
0: In realtà la tendenza è molto più semplice e banale, ma sicuramente più bella, dai, diciamo la verità. Mentre prima andavano di moda le cabine armadio con dentro 800.000 scarpe, paia di scarpe, adesso che siamo diventati tutti più, come dire, ecosostenibili, ne facciamo ruotare 5, quelle 4-5 che, diciamo la verità, sono quelle che portiamo sempre, perché tutti abbiamo delle scarpe. Io ho delle scarpe che ho comprato e non ho mai messo, per dirti.
1: Mai.
0: Tacco 12, non ce la faccio più. No, mai. Ho delle scarpe. Una l'ho messa una volta, stavo per andare al Ninguarda, da quanto dolore avevo i piedi.
1: Che descrizione, era più bella quella del treno, come incipit mi piaceva di più quella del treno che va.
0: No, giuro, sono nuove, quindi quindi ho molte sneakers, cose, sì, vabbè, qualche tacchetto, va bene, però allora, alla fine è vero, 5 paia di scarpe sono anche tante,
1: io
0: no?
1: Io non arrivo a 5, per esempio.
0: No. Io supero.
1: Vabbè, sì, donna
0: sì, dai, uomo meno.
1: Uomo io ti dico 2/3 d'inverno, un paio, due paia d'estate, cioè nel senso che non ne ho altre più legate,
0: però metti sempre quelle infatti,
1: alla fine
0: quello,
1: o metti un paio o metti l'altro. Poi questa cosa delle sneakers negli ultimi 7-8 anni, secondo me, ha invaso totalmente,
0: sì,
1: io non riesco più.
0: Io ragazzi non ne posso fare. Io abitando poi, sai, in città, camminando tanto, cioè,
1: ma come
0: non ce
1: fai? Vieni col tacco a lavorare,
0: no,
1: marciapiede?
0: No, anni fa mi buttavo, diciamo, in queste avventure, poi no, ma adesso
1: che avventure?
0: Dai, sì, perché è un'avventura camminare poi nei San Pietrini, cioè, te lo raccomando, se hai il tacco, cioè.
1: Comunque,
0: no, le scarpe da tennis, diciamo, le sneaker sono comodissime, no?
1: Allora, lo dicono generazione Z, ma secondo me non è solo la generazione Z, un po' tutti hanno diminuito il numero, no? Di scarpe, e soprattutto le sneakers sono entrate assolutamente protagoniste. Abbiamo tutti le scarpe da ginnastica, quasi tutti. No?
0: Io sono una fan, devo dire, delle sneakers. Mi piacciono quelle bianche, quelle colorate, quelle argento, quelle dorate, quelle. Sì, mi piacciono tantissimo. Quindi, vabbè, poi ci stai comoda, no? Cammini un casino. Comunque, non preoccupatevi se avete poche scarpe, perché il trend in questo momento è questo. Anzi, averle anche un po' consumate fa più figo.
1: Davvero?
0: Sì, cioè sai che non si portano mai quelle scarpe che sono troppo nuove, no? Devono essere un po' più sporchine.
1: Ma come
0: le fai? Le sporchi un po', vieni
1: ma
0: un attimo a Milano.
1: Le sporchi un po'. Cioè le metti nuove, no, guarda, non posso uscire.
0: Le sporchi un pochino, devono essere un po' vissute, leggermente, ma non troppo, vissute, capito?
1: Va bene, grazie dei tuoi consigli, Fabio.
0: Prego, dai, c'è Saif.

0: domenica.
1: Saif, buona domenica, bellissimo questo suo nuovo singolo, insomma molto molto carino.
2: Piccola domanda, ma questa chitarrina alla quale lui accenna non è la stessa chitarrina, te la ricordi quella di Renzo Arbore, quella del clarinetto, la chitarrina? Te la ricordi, stessa la chitarrina?
1: Sì.
2: Non puoi fare manco una canzoncina un po' sveltina, la cerco come
1: non lo
2: la
1: so, dovremmo intervistarlo e chiederglielo.
2: La chitarrina, capito. Renzo Arbore faceva un po' il furbetto sulla chitarrina, che ovviamente c'era il clarinetto.
1: Sì, potrebbe essere la stessa. Non lo so. Vabbè. No, sicuramente nuova, dico, perché insomma, sì, è passato un po' di tempo. Però bello, bello.
2: La chitarrina,
1: dai,
2: bene.
1: Teniamocela lì questa domanda, nel caso, casomai.
2: Va bene.
1: Allora, vi lasciamo con One Match, mentre con The Journalist vi aspettiamo come sempre domani mattina alle 10.
2: A domani.
3: The Journalist, gli spacca notizie.
4: The Journalist, quando vuoi,
5: anche in podcast su radionumberone.it e Spotify.
6: Tutta la musica che cerchi, ecco.

0: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
1: C'è il sottocosto! Tre flaconi da 20 lavaggi di detersivo liquido classico Dash a 8,99 €. Un litro di latte UHT parzialmente scremato Granarolo a 75 centesimi. Il sottocosto è valido dal 7 al 16 maggio in negozio e online.
0: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
2: Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
3: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto: oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
2: Oro d'Oro, nuova apertura a Milano in piazzale Istria numero 4, angolo via Abbazia, metro 5 Istria. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338 2298731. ComprooroDoro.it.
4: Hai voglia di vacanza in libertà? Parti con noi. Con Camper Lago Maggiore noleggi il camper perfetto per le tue vacanze, weekend o avventure on the road. E se hai già un camper, pensiamo noi al rimessaggio in totale sicurezza. Camper Lago Maggiore, la tua libertà su quattro ruote. Contattaci al 371 77 71 985 o camperlagomaggiore.com.
5: Non ce n'è per nessuno, ed è chiaro a tutti. Qui Como è il primo quotidiano digitale della città. Ogni giorno racconta gli avvenimenti che accadono a Como e provincia, dai singoli quartieri e zone della città in modo trasparente ed equilibrato. Oltre al lavoro di giornalisti professionisti, qui Como si avvale dei contenuti inviati dai lettori. Ogni notizia viene vagliata, verificata e separata dalle opinioni. L'etica professionale è una garanzia contro la lotta alle fake news. È chiaro a tutti, il primo quotidiano digitale della città è qui Como.
6: Radio number one, pochi secondi all'una, le notizie, poi comincia One Match.
7: Radio number one, notizie.
8: Buongiorno da Daniela Ubaldi. Israele istituisce il tribunale speciale per i crimini del 7 ottobre e rilancia sulla pena di morte, mentre protesta duramente per il varo europeo di sanzioni contro i suoi coloni. Tra Stati Uniti e Iran intanto si fa strada l'ipotesi di un ritorno alle armi che l'ONU definisce catastrofica. Sentiamo Alessandro Cisilin.
9: Non c'è alternativa ad accettare i diritti del popolo iraniano, ribadisce stamani il presidente del Parlamento Gharibaf dopo che Trump aveva bocciato la posizione di Teheran che, pur confermando la disponibilità negoziale, rivendicava il diritto a sviluppare il nucleare a fini civili. La tregua è più che mai appesa a un filo, ripete il presidente americano che, secondo la CNN, ha incontrato ieri sera i vertici militari per aggiornare i piani di guerra. Sarebbe catastrofica, avverte il segretario generale dell'ONU Guterres. L'uranio iraniano andremo a prendercelo, incalza invece il premier israeliano Netanyahu, che ora lancia strali anche sull'Europa all'indomani del via libera a sanzioni contro alcuni coloni violenti. Inaccettabile sanzionare gli ebrei per vivere in Giudea e Samaria, scandisce utilizzando il nome ebraico per la Cisgiordania. E Israele non si ferma su tutti i fronti. Altri attacchi stamani sul sud del Libano, ci sarebbero almeno 6 morti in un palazzo residenziale colpito. E prende corpo l'altra strada drammaticamente controversa, quella della pena di morte. Stamani il via libera per lamentare l'istituzione di un tribunale militare speciale sull'attentato del 7 ottobre da parte di Hamas, con l'esplicito mandato applicare agli imputati, anche retroattivamente rispetto alla legge varata, la pena capitale.
8: Lasciate le briciole all'australiano Popirin. Yannick Sinner punta deciso i quarti degli internazionali d'Italia. Alle 15, primi scambi del derby inatteso contro Andrea Pellegrino, proveniente dalle qualificazioni. E il numero uno del mondo insegue la 31esima vittoria nei Masters 1000 come Djokovic. Il servizio di Jenny De Gaetano.
10: Guai ad accontentarsi, anche se si è fuori classe si può sempre far meglio, come dar del tu alle leggende. Presto detto, questo è l'identikit di Yannick Sinner, il numero uno del mondo, che ha inanellato la 13esima vittoria di fila sul rosso, un tempo poco amato, punta adesso al 31esimo successo nei Masters 1000 come un certo Novak Djokovic, qualcuno che ha già scritto la storia del tennis. Tutto passa attraverso il match di oggi degli ottavi degli internazionali d'Italia. Ore 15 nel derby che non t'aspetti contro il 29enne pugliese Andrea Pellegrino, 136 dell'ATP, reduce dalle qualificazioni e dall'impresa compiuta contro l'americano Francis Tiafoe.
11: È bello giocare un derby in Italia, lui sta facendo veramente un torneo incredibile, tantissime vittorie contro giocatori di altissimo livello, quindi mi aspetto sicuramente una partita molto molto dura. Bello che tutti e due siamo arrivati a uno dei tornei più prestigiosi. cerchiamo di giocare una buona partita.
10: Un solo precedente del confronto Sinner-Pellegrino lontano nel tempo, 2019, Santa Margherita di Pula, vinto dall'Alto Atesino, che allora di anni ne aveva 17.
12: Ed è tutto, a più tardi.
13: One Match, vediamo chi ha ragione.
6: Buon pomeriggio a tutti, martedì 12 maggio comincia ora One Match con Andrea Brum Brum e Ferrari
14: e con lo zio Francesco, quello bello nasty.
6: Quello bello.
14: Vabbè, ci saranno degli zii brutti.
6: Saremo io e te da qui.
14: Sarà per sempre. Ma perché mi canti questa canzone proprio
6: secondo
14: oggi?
6: Secondo te perché stasera, come già ben sapete, comincia l'Eurovision.
14: Ben sapete adesso, con tutto quello che ci passa per la testa, stiamo lì a vedere se stasera c'è
6: Sì, perché noi siamo appassionati di musica, di show, di spettacolo, di tutto questo, e quindi non vediamo l'ora che cominci, no?
14: Quindi mi vuoi dire che stiamo per parlare di Eurosong?
6: Per forza,
14: Aia.
6: Che oggi contest? oggi è d'obbligo e quindi tra poco vi diciamo tutto, c'è la musica anche e soprattutto di Radio Number One. Cominciamo con Fulminacci, l'ultimo singolo che si chiama Maledetto Me.
13: One Match. E tu? Da che parte stai?

0: Fulminacci con Maledetto Me per cominciare questo appuntamento di One Match. E parliamo di musica.
1: E parliamo di musica, ma in realtà parliamo anche di spettacolo. Sì. Forse parliamo soprattutto di spettacolo.
0: Sì, sì, un po' di tutto in realtà, dai.
1: Dai, stasera.
0: Intrattenimento tutto tondo.
1: Stasera sì, è vero, c'è musica, ma c'è soprattutto un sacco di... Dai, un caravan.
0: No, dai, dai, dai. Allora, stasera si comincia con la prima delle due semifinali, la 70ª edizione dell'Eurovision Song Contest. Naturalmente sappiamo che per l'Italia è in gara Saldavinci con Per Sempre Sì, che è la canzone che ha vinto Sanremo. Come vivete questa attesa per l'Eurovision? Perché c'è chi lo considera una festa musicale folle e spettacolare e chi invece lo vede come un gigantesco carnevale kitsch europeo. Quindi come lo guardate? Con entusiasmo?
1: Allora, la faccio più semplice. Secondo voi questo Eurosong di questa quanta dura? Tre giorni, sì, perché so, oggi
0: sì,
1: è tre,
0: sì. Quattro... oggi giovedì e sabato.
1: Oggi giovedì, sì, perché poi saltano i giorni, non si capisce mai. Comunque è effettivamente uno spettacolo che vedrete, che comunque è piacevole e ci sta, oppure secondo voi è uno spettacolo che alla fine ma chi se ne frega?
0: Ma dai,
1: no, voglio
0: ma
1: vedere,
0: dai.
1: Voglio vedere, dai.
0: Non puoi permettere,
1: dai,
0: tocca a me.
1: Schieriamoci.
2: All'angolo di destra, alto come una pertica, grosso quanto basta, ma veloce come una scheggia, Andrea Brum Brum Ferrari.
0: Assolutamente uno degli eventi dell'anno da non perdere, perché non è solamente musica, è show, è un enorme spettacolo che mette insieme più culture del nostro continente. Imprevedibile, divertente eppure anche molto veloce, perché se vi siete accorti, e spero che ve ne siate accorti, vuol dire che non è la prima volta che approcciate l'Eurovision, il format è snello, rapido, al passo con i tempi, è impossibile annoiarsi, e non solo, caro zio, per le performance che sono ricchissime di contenuti, ma anche perché si corre un'esibizione dopo l'altra, e non è che presenta Carlo Conti, è così proprio, si corre, e quindi godiamoci queste tre serate, oggi, giovedì, sabato e forza Saldavinci.
1: Vabbè, questa è la tua, voglio andare io anch'io sul pulpito, fammi andare.
2: All'angolo di sinistra, bello come un attore di Hollywood in pensione, filibustiere come un pirata dei Caraibi, scorretto come un furetto, Francesco lo zio Nasti.
1: E allora, signori della corte, oggi permettete la mia opinione e spero sia anche la vostra. L'Eurovision Song Contest, primo, è troppo veloce, mi viene un'ansia dopo tre canzoni. E questi cantano destra, che fammi un attimo respirare, qui troppo veloci. Canzoni, posso dirlo, al 60-70% inascoltabili. Che dici? Sì. Dai, lo diciamo tutti, lo pensiamo, qualcuno lo dice forse, ma lo pensiamo tutti, delle canzoni che a volte sono inascoltabili. Personaggi
0: inascoltabili.
1: Personaggi che sembrano usciti da un cartone della Marvel, ma dove? Ma ragazzi, ma vogliamo tornare alla canzone vera, canzone ne abbiamo, poi di musica e musica, okay? È diventato ormai, sembra di
0: che
1: vedere,
0: cosa?
1: Un reel dei social. No, non ci piace.
0: Ma è al passo con i tempi per questo, capito?
1: Forse bisogna tornare indietro di qualche passo. Questa è la mia visione.
0: Non mettiamola da quel punto di vista.
1: No, vediamo un po' da che parte state voi.
0: Al 393-444-0444 vedrete oppure no questo Eurovision? Che cosa ne pensate? Intanto ho chiesto Karol G. Don't be shy!

0: La voce è quella di Karol G, la produzione di Tiesto, Don't Be Shy su Radio Number One. Questi non andranno mai all'Eurovision e sono bravissimi.
1: Ma non è
0: una
1: vero.
0: Canzone che passiamo su Radio Number One. Voglio sì. vedere quante canzoni dell'Eurovision passeremo su Radio Number One. Due?
1: Sì, ma
0: tre.
1: Tu sei contro la musica. Questa cosa non va bene, non fa di te uomo
0: ma
1: di
0: non,
1: grande.
0: Non so, anzi, io non so, io ho amato, sposato e fatto dei figli con la musica. Quindi è l'unico amore della mia vita, e lo sai. Però l'Eurovision non è proprio la musica. È un po', mi guarda, mi prudono le manine.
1: Ma quanto è bello invece che a un certo punto esce quello con il casco nero che balla, poi
0: bello,
1: quello dopo
0: no, aspetta, hai detto
1: 2000
0: bene.
1: Tatuaggi,
0: bravo.
1: Poi quelli con la scatola. Cioè, è molto
0: anche
1: molto
0: delle
1: vario.
0: Belle canzoni, siamo d'accordo. È che quello che esce con casco nero, con i lustrini, poi dopo c'è una canzone che è inascoltabile perché sembra.
1: Secondo me devi mettere insieme un po' tutto. In ogni caso, sono arrivati già un po' di messaggi. Andrei ad ascoltare un vocale, sentiamo un po'.
2: Allora. L'ho visto forse per la prima volta con i Maneskin e poi l'ho rivisto qualche volta così a spot, magari non proprio nelle sere. È un po' come il festival, un po' kitsch, un po' no, è un po' come i giochi senza frontiere della musica.
0: Beh, perché c'è
2: europea.
0: E ci sta.
2: E colorato, diciamo, festoso, ma anche un po', diciamo, strampalato. Comunque,
0: ci sta.
2: Può essere un'esperienza.
1: Beh,
0: ci
1: allora,
0: sta come definizione
1: sì,
0: un
1: zio.
0: Po' come Je sans frontières, un, deux, trois. Ve lo ricordate?
1: Che la nostra, sì, io non me lo ricordo certo, perché
0: ecco,
1: non ero abbastanza.
0: Ti sei risposto, questo è il dramma. Dovrebbero togliere l'Eurovision Song Contest e mettere nuovamente Je sans frontières, un, deux, trois.
1: Ma invece ti dico, in Europa sono molto più avanti, perché questo è uno show che se dovesse essere replicato, va bene in Italia, cantanti italiani, però anche questa velocità, questo format, guarda che funzionerebbe.
0: Ma voi
1: tanto.
0: giovani
1: stiamo facendo un sacco
0: ansia.
1: Di polemica perché le prime serate iniziano troppo tardi ed è la verità.
0: Vero.
1: Fate come l'Eurovision, perché stasera, così diamo anche un'informazione, alle 21.05 entrano sul palco i conduttori.
0: Finito il programma, 21. Posso andare 05. In bagno, ce la faccio a vedere l'inizio oppure è talmente veloce che alle 2:15 sono già lì.
1: Dai, ti ricordo 21.05
0: e correre sempre correre sì. Che sarà nella vita.
1: Comunque la nostra ascoltatrice ha detto kitsch, strampalato, colorato, non vedo difetti.
0: Non vedo difetti. Vediamo cioè. Voi cosa ne pensate. Continuate a votare. Eurovision Song Contest sì oppure no? Facilissimo. 030
1: no, 393
0: 444 0444.
1: E c'è chi l'ha vinto con i Maneskin, Damiano David, ora con Zombie Lady.

0: Damiano David, Zombie Lady, qui su Radio Number One, One Match. Stiamo discutendo dell'Eurovision. Io, Andrea Ferrari, che lo guardo, lo ammiro, mi piace.
1: Si vede, ma si vede poi la mattina dopo, è una faccia strana, e capisci che. Ecco, senti cosa c'è sotto, la corrida.
0: No, vabbè, ma allora
1: non è una gara, perché dovrebbe essere una gara musicale, giusto? Cioè, la migliore canzone d'Europa dovrebbe vincere, ma non è più una gara musicale, è una corrida, guarda. Ci vorrebbe il buon, la buona anima di Corrado, e allora lì puoi presentare tutto sto circo che esce fuori.
0: Guarda che la musica può anche divertirsi, con questo numero dell'artista o degli artisti che vanno
1: ma
0: sul
1: allora
0: palco.
1: Facciamo così, non vince la canzone, vince il numero circense che è più divertente. Allora lo chiami Song Contest.
0: L'abbiamo capito, criticate, poi come Sanremo lo guardate e lo rimirate, poi giudicate pure. Messaggi che arrivano al 393 444 0444. C'è chi dice appunto: non guardo il Festival di Sanremo e non guardo neanche l'Eurovision.
1: C'è chi dice, sì.
0: Non sapete che cosa vi perdete.
1: No.
0: Poi c'è un messaggio di Mauro che dice: viva la Spagna! Immagino che sia perché la Spagna non partecipa a questo Eurovision insieme ad altri quattro paesi. Ha scelto di non partecipare perché c'è Israele. Quindi avendo.
1: Ha preso una posizione politica.
0: Sì.
1: Come farà Israele? Speriamo per i mondiali, così ci va l'Italia. Ma vabbè, questo è un altro discorso.
0: No, quello è l'Iran. Comunque.
1: Scusa, l'Iran.
0: E quindi niente, sappiamo che la Spagna, nonostante sia tra gli organizzatori dell'Eurovision insieme a Italia, Regno Unito, Francia, Germania, la Spagna non partecipa quest'anno, proprio ha fatto questa scelta quando ha saputo che alla fine Israele partecipa, quindi Mauro la pensa in questo modo. Andiamo avanti con i messaggi, in questo caso c'è un vocale.
2: Ciao ragazzi, io lo vedo tutti gli anni perché mi piace tantissimo. Mi piacciono i vestiti, le scenografie, le canzoni. Allora, ce n'è qualcuna carina, bellina, e altre tipo Sanremo, insomma, delle lagnazze. Però a me piace, perciò io anche quest'anno me lo guardo. E basta. Sono Rosanna, ciao, un saluto a tutti.
1: Ciao Rosanna,
0: grazie
1: della tua testimonianza, e poi ci farai sapere domani quanto ti sei pentita, perché poi uno li guarda, poi te ne penti.
0: Ma guarda che lei ha capito qual è lo spirito, dai, c'è qualcosa di diverso in televisione ogni anno, c'è questo show con tutti i continenti,
1: ma
0: tutti i paesi dell'Europa, o quasi tutti.
1: Ieri sera ho già visto la Jalapas, ho riso abbastanza.
0: Ma dai, ma smettila, dai. Voi da che parte state? Eurovision sì, Eurovision no, non mettiamolo a confronto con Sanremo, questo
1: no,
0: è un altro tema,
1: no,
0: è un altro tema.
1: Ci mancherebbe, è tutta un'altra cosa.
0: 393 444 0444.
3: One Match. E tu, da che parte stai?
4: Sempre di fretta, sempre con il semaforo sbagliato. L'automobilista stressato è convinto che il traffico ce l'abbia personalmente con lui.
5: Borbotta al volante come se stesse commentando una partita, gesticola con eleganza discutibile e tratta il clacson come uno strumento musicale. Eppure, nel suo piccolo dramma quotidiano, ci sono le donne al volante, pronte a svoltarti il viaggio.
6: Donne al volante, dal lunedì al venerdì, dalle 17 alle 20, solo su Radio Number One.
7: Tutta la musica che cerchi, ecco.

0: Ha vissuto migliaia di storie senza aver mai pubblicato stories.
1: Condiviso con la sua community viaggi indimenticabili.
0: E conquistato milioni di follower in tutto il mondo.
1: Sì, ha un profilo unico. Ma è quando la guidi che Golf ti stupisce davvero.
0: Da sempre la più seguita in strada. Nuova Golf. Scoprila anche ibrida e super ibrida. Fino al 31 maggio. Gamma Golf da 27.900 euro.
1: Info su Volkswagen.it.
2: Ti aspettiamo in concessionaria Crespi a Lozza, Varese. www.crespifolkswagen.it.
3: Liberi di viaggiare.
4: Autostrada Pedemontana Lombarda è la prima autostrada in Italia senza caselli.
3: Approfitta della promozione valida su A36 fino al 30 giugno 2026. C'è lo sconto del 20% sul pedaggio con telepedaggio e conto targa a partire dal sesto giorno di transito nel mese.
4: Per maggiori informazioni visita www.pedemontana.com.
3: Autostrada Pedemontana Lombarda. Liberi di viaggiare.
5: Ah, e anche oggi il giardino lo sistemiamo domani.
6: Sorridi, si va da Brick OK. Scegliamo, risparmiamo
5: e risolviamo. Buona idea.
6: Brick OK ha tantissime offerte su tavoli e sedie da esterno, ombrelloni, barbecue e utensili di ogni tipo.
5: E la qualità la trovi in ogni stagione.
6: Brick OK, se c'è l'OK, è tutto un altro brico.
7: Brick OK, più vicino a te.
5: Brick OK è sempre più conveniente. Vieni a scoprirlo anche su brickok.it.
8: Respiri e ti rigeneri, osservi e ti appassioni. I giardini botanici di Villa Taranto, un luogo di bellezza, armonia e paesaggi unici. Un'esperienza che unisce natura, emozioni e cultura. Vieni a scoprirli. A Verbania, sul Lago Maggiore, giardini botanici di Villa Taranto. Il benessere inizia dalla natura. Scopri di più su villataranto.it e sui social.
9: Desideri migliorare il tuo aspetto senza stravolgere la tua naturale bellezza? Affidati al dottor Paolo Montemurro, chirurgia estetica naturale con i più alti standard di sicurezza per ritrovare armonia e fiducia nel tuo corpo. Scegli il meglio, vai sul sicuro. Il dottor Montemurro riceve a Varese. Info e contatti su paolomontemurro.com.

0: con I Can Wait su Radio Number One, che poi era dei New Shoots, diciamolo sempre, diamo sempre ai New Shoots quello che è dei New Shoots, perché Bob Seger è bravo, ma loro bravissimi.
1: Hanno fatto l'Eurovision loro.
0: Ma chi hanno fatto secondo te in passato? A parte che in passato l'Eurovision lo fecero anche gli ABBA, se non ricordo male.
1: Certo, certo. Poi la Svezia, tra l'altro, visto che hai citato gli ABBA, la Svezia ha sempre la canzone quella che, non so, più probabile che vinca.
0: Perché?
1: In qualche modo, non lo so, perché se io penso alle edizioni passate dell'Eurovision, mi vengono in mente soprattutto i paesi scandinavi, la Svezia, ma anche la Norvegia. E poi la Finlandia.
0: Yaha, che... li fecero!
1: Yaha, certo, yaha. È vero. E anche la Finlandia, perché ricordo 2 anni fa, che era stato uno spettacolo pazzesco. Non mi ricordo il nome dell'artista, però faceva molto ridere anche. Ma vedi che anche questo è l'Eurovision. E quest'anno, così vediamo anche un po' di quote per questa finale, per questa vittoria finale, la Finlandia è quotata 2,30. È la più quotata per vincere.
0: E il nostro Sal quanto è dato?
1: È il quarto papà. Probabile vincitore, nel senso,
0: allora dai, alto.
1: Sì, cioè la Finlandia a 2,30, la Grecia a 4,50, la tua Grecia,
0: la
1: tua
0: mia
1: tra
0: Grecia,
1: virgolette,
0: la mia Grecia.
1: Danimarca a 9, poi c'è l'Italia a 12. Quindi se vuoi fare una puntatina.
0: Vabbè, ci faccio una pensatina, magari un po' sulla Grecia, un po' sull'Italia, e dico.
1: Sono arrivati altri messaggi per capire se siete pro Eurovision, nel senso che vi piace comunque guardarlo, scoprire delle cose nuove, particolari che ci sono in giro per l'Europa, oppure se come lo zionasti, ecco, pensate che sia un po' una baracconata. E a proposito di Sal da Vinci, perché è lui che rappresenta quest'anno l'Italia, è arrivato questo messaggio.
2: Io lo guardo quando il vincitore di Sanremo mi piace, comunque è folcloristico, ho iniziato a vederlo anch'io con i Maneskin e mi è piaciuto per il folklore più che per le canzoni, alcune sono anche incomprensibili. Sal da Vinci rappresenta l'Italia comunque.
1: Vedi, sì, dice che rappresenta l'Italia, quindi...
0: E quindi per tifo italiano, cioè quello, hai capito la tristezza, cioè, non andiamo ai mondiali e uno si deve ridurre stasera a fare il tifo per Sal da Vinci all'Eurovision perché non sappiamo più cosa vincere. Ma guardiamo Sinner, dai!
1: Che tra l'altro oggi pomeriggio gioca. Quindi prima Sinner contro Pellegrino.
0: E
1: che
0: poi Sal da Vinci contro tutti.
1: E stasera Sal da Vinci che si esibisce. È vero che la semifinale lui non è in gara stasera, ma stasera comunque si esibirà alle 21.38. Quindi se volete puntare
0: già uno show che ti danno l'orario preciso al minuto è un fantascienza. Show, non esiste.
1: Senti.
0: Ma lo lasci stare, sto povero uomo che...
1: Tutti insieme!
3: Saremo io e te, per sempre, legati per la vita.
0: Basta, niente.
1: Stasera
0: basta.
1: Quindi tutti collegati.
0: Questo è acceso come se ci fosse Baggio che tira i rigori, ma è incredibile sto ragazzo.
1: Pronto, Sal da Vinci, passiamo un altro grande artista, Zucchero. Wonderful Life, intanto continuate a dirci da che parte state per quanto riguarda il match di oggi.

0: Zucchero, Fornaciari, Wonderful Life su Radio Number One. Lui non è mai andato, vero, all'Eurovision?
1: No.
0: Sai che a memoria, visto che non ha vinto Festival di Sanremo.
1: No, non c'è mai già andato,
0: già questo
1: anche
0: è molto
1: comunque
0: grave, molto grave.
1: Ma vedi che non sei preparato, perché in realtà vincitore del Festival di Sanremo, sì, è una cosa che succede non da tantissimi anni.
0: Da quanti anni? Perché prima chi andava, il primo che passava, tu cosa fai? Adesso
1: no,
0: ho
1: c'era
0: cantato
1: una selezione, veniva selezionato in maniera differente, ora non mi ricordo esattamente come, però questa
0: c'era
1: cosa
0: Rocky,
1: del Festival di Sanremo.
0: Ho capito, c'era Rocky.
1: C'era un designatore,
0: Rocky,
1: sì.
0: Poi c'era Moggi, Giraudo e Bettega, e sceglievano loro chi mandare. Questa è la serietà del Song Festival Contest Eurovision, come si chiama. Basta tirare pugni, perché? Perché qui siamo anche oggi abbastanza in equilibrio, cioè a metà si sono schierati per vedere l'Eurovision e all'altra metà invece perché è una carovana quasi troppo kitsch da vedere.
1: Dei messaggi c'è anche questo che dice: assolutamente non lo guardo perché è pessimo. Ma perché è pessimo? Vi prego, motivatelo.
0: Allora, io la motivazione che ti do è che secondo me a livello di canzoni se ne salvano troppo poche, il 10-20%. Per il nostro gusto,
1: Ma è soggettivo.
0: Poi, De Gustibus,
1: infatti,
0: non disputando Mest, in vino Veritas,
1: Deo grazias,
0: in scarpe Adidas, quello che vuoi. Però, no, dico, questo potrebbe essere un motivo. L'altro è che effettivamente dici: sì, ma cosa sto guardando? Di persone che sono vestite in un certo modo, che fanno una scenetta di 2 minuti? Non lo so.
1: Non lo so. Zio Nasti non ha proprio una concezione, secondo me,
0: troppo show, poca musica.
1: Ma dai, che si scoprono canzoni nuove, artisti nuovi, e se siete appassionati di musica non potete perdervelo. E ti ricordo che, per esempio, mi viene in mente quando si è svolta a Torino, dopo che hanno vinto i Måneskin, mi ricordo questi Subwoofer, che erano norvegesi, a proposito di quello che dicevamo poco fa, che si erano esibiti con queste fattezze di lupi giallo-banana, cioè secondo me geniale, dai.
0: Secondo me si drogavano, è gente che deve smettere di drogarsi, perché è quello poi il risultato, uno fa il lupo giallo. Ma se l'hai visto, poi i bambini ti chiedono: ma papà, ma perché il lupo giallo? E tu faglielo spiegare poi. Cioè, queste sono cose che
1: Quindi per voi l'Eurovision è un evento musicale più unico che raro, oppure è uno show esagerato e anche un pochino pacchiano? Voi da che parte state? 393 444 0444 i Rolling Stones.

0: La graffiante inconfondibile voce di Bryan Adams con Back to You qui su Radio Number One dal 1997. Proseguiamo però il match di oggi con Andrea Brum Brum Ferrari e con lo zio Francesco Nasti, perché parliamo di Eurovision, per quanto questa sigla sia quella di
1: Sanremo. Però dai, è inerente, cioè sì. Chi vince Sanremo va a combattere per l'Italia all'Eurovision, che non guarderà nessuno, quindi vinco io, perché stasera tutti quanti vedo fanno altro.
2: Ma vedi che non capisci?
1: No, perché fanno di meglio, c'è gente che
2: spingere per vedere l'Eurovision.
1: Ma che sentiamo i messaggi, per favore, sì. Dai.
0: Un altro round, vai.
3: Ciao, assolutamente ciao. Non lo guarderò, ma spero lo vinca il nostro italiano. Ciao.
1: Ecco, siamo d'accordo, tutti tiferemo Sal Da Vinci, poi c'è chi fa di meglio e chi poi vediamo un po'.
4: Ciao, sono Angela da Lugano. Ciao. Allora, io sono sincera, io ci ho provato a guardare, ve lo giuro. Però ragazzi, io non mi piaccio per niente, non ce la faccio a guardare fino in fondo, quasi la prima, la seconda, e poi dopo mi annoio da morire.
1: Ti annoi?
4: Ok, ciao.
0: Beh, ok.
1: Vedi, è punto di vista. Come così? Perché non votano per... Allora, l'hai voluta, no, adesso ma ti massacro.
0: No.
1: Niccolò Machiavelli scriveva: gli uomini giudicano più con gli occhi che con le mani.
0: Niccolò Machiavelli, famoso per i suoi commenti all'Eurovision.
1: Trattati sulla guerra, in questo caso sull'Eurovision.
0: Sì, però io dico, almeno ci ha provato Angela a vederlo. Però non capisco come faccia ad annoiarti. Magari uno si annoia molto di più, non è il mio caso, per carità. Però a Sanremo è lì che sei lento.
1: Ti sto dicendo.
0: Facciamolo lento, Sanremo.

0: facciamolo.
1: Dai Andrea, facciamolo lento.
2: Senti, ma perché avrà di meglio da fare, no? Quindi se si annoia è perché beata lei e stasera Ale
0: cosa?
2: Oh, avrà di meglio da fare. E non mi far dire cose.
0: Ma fallo dopo,
2: ci ascoltano
0: le,
2: i bambini.
0: Ma fallo dopo le 23:04 che stasera verranno annunciati, vedi, i finalisti a 23:04. Poi parte la seconda serata, sai che cosa succede?
2: Angela alle 23:04 ha già fatto tutto, è già andata a prendere la tisana e a letto a dormire. Quindi
0: ultimi messaggi, sono in leggero svantaggio, votate per me, vi prego. Dite, eccolo, anche se non lo fate, dite che guardate l'Eurovision.
2: Piagnone, sei un piagnone, stai perdendo.

0: Tribale Elodie su Radio Number One.
1: Non ha vinto Elodie, perché se ci fosse, chiedo per un amico, se ci fosse anche Elodie all'Eurovision, uno magari non se la guarda. Scusa, c'è un motivo per guardarla. O po' bacco, eh?
2: No, non c'è Elodie,
1: vabbè, c'è Annalisa. C'è Annalisa? Non c'è nemmeno Annalisa.
2: Non c'è neanche Annalisa.
1: No, scusa.
2: Ci sono tanti personaggi provenienti un po' da tutta Europa. Personaggi mi sembra la parola giusta, in senso, con accezione positiva.
1: Ma quale personaggi, dai, che c'è? L'uomo ragno? Che c'è Superman? Che c'è?
2: Ma dai. Beh, in qualche modo sì, perché ricordano anche un po' dei supereroi alcuni, dai. Io cerco di fare quello serio per spingere le persone.
1: Ma per favore, quello serio, l'Eurovision Sean Costas, quello serio.
2: Ma dico solo l'ultima cosa, che sono 35 paesi partecipanti. Stasera i primi 15 per la prima semifinale, giovedì gli altri 15 paesi e poi entreranno in gioco nella finale i Big Four, perché la Spagna
1: Big
2: non
1: four,
2: c'è, quindi sono Big Four.
1: 4.
2: E... Figa ragazzi, incredibile.
1: Scusa, è difficile!
2: No, e poi anche l'Austria, che è il paese che ha organizzato, perché in tutto questo manco
1: in
2: abbiamo detto
1: questo,
2: che si fa a Vienna.
1: A Vienna solo Mozart poteva fare musica, ricordatelo.
2: Mamma ragazzi, una serie di stupidaggini per non dire altro,
1: oggi
2: una dopo
1: abbiamo,
2: l'altra.
1: Oggi abbiamo esagerato, ma c'è un vincitore.
2: Pure,
1: e torniamo seri.
3: Signore e signori, il campione di giornata che vince l'incontro è...
2: quello che non mi fa fare la persona seria, lo
1: meno
2: zio
1: male.
2: Francesco Nasti, anche questa volta ragazzi.
1: E sta guarda
4: bravo,
1: chi
4: zio!
1: Federici ha portato lo champagne, che sta settimana si brinda.
2: Pensa che fortuna ragazzi. e niente, però non fate come lo zio Nasti, perché siamo qui a promuovere la cultura, lo spettacolo, l'intrattenimento, e quindi stasera tutti collegati per l'Eurovision Song Contest.
5: Può essere coccolato un attimino.
1: Dai, coccolalo un po',
2: ragazzi, meglio che me ne vada. Meglio che ve ne vada, grazie zio Nasti.
1: Grazie ad Andrea Brum Brum Ferrari
2: e a tutti gli ascoltatori.
1: Pure oggi.
2: No, e a tutti gli ascoltatori, vi lasciamo con Stefano Federici. Pomeriggio number one fino alle 17. Noi torniamo domani dalle ore 13. Grazie.
1: Buon pomeriggio.
6: One match. E tu, da che parte stai?
7: Tutta la musica che cerchi. La musica che cerchi è qui.

0: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
1: Wow!
0: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
2: Bello il parapendio!
0: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con finanziamento e Skoda Clever 3, 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa, solo in caso di permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
3: Ti aspettiamo in concessionaria Crespi a Lozza, Varese, www.crespiskoda.it.
4: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
5: C'è il sottocosto! Una bottiglia da 1 litro di olio extravergine di oliva Terre Antiche Dante a 4,79 euro. 7 lattine da 80 grammi di tonno all'olio di oliva Rio Mare a 6,99 euro. Il sottocosto è valido dal 7 al 16 maggio in negozio e online.
4: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
6: Non lo usi più? Vendilo! A Cormano e presso Oro d'Oro, il tuo compro-oro di fiducia, ritira tutto! Oro, argento, orologi e diamanti, pagandoli fino a 99 euro al grammo!
7: Portalo da noi! Vieni dove sei più comodo, a Cormano o a presso! Tu lo porti e noi ti paghiamo subito in contanti!
6: Fino a 99 euro al grammo! Se hai bisogno di liquidità, porta il tuo oro e i tuoi preziosi da Oro d'Oro! A Cormano in via dei Giovi 158 e a presso in via Vittorio Veneto 5, a pochi minuti da Milano, sempre aperti con orario continuato!
7: Oro d'Oro, paga il tuo oro subito e in contanti!
6: Info al 338 22 98 731, www.comprorodoro.it.
8: Da oltre 20 anni Finestre Besozzo è il fornitore di fiducia per chi vuole infissi di alta qualità. Installiamo serramenti, persiane, tapparelle, porte, grate di sicurezza e zanzariere made in Italy, occupandoci di tutto, dal sopralluogo alla posa, dalle rifiniture all'assistenza. Finestre Besozzo, i serramenti di casa tua. Aperti anche al sabato a Besozzo in via Trieste 54 e su finestrebesozzo.it.
9: Con Crestani il metallo prende forma. Carpenteria Crestani, produzione propria di serramenti in alluminio e vendita di serramenti in PVC, creazione artigianale di opere in ferro, certificazioni, supporto pratiche e agevolazioni fiscali. Carpenteria Crestani, vieni a visitare la nostra esposizione ad Arcisate in via Cavour 90. Siamo aperti dal lunedì al venerdì 8, 12 e 13 e 30 18 o contattaci per un preventivo senza impegno allo 0332 47 02 36. Carpenteria Crestani, il metallo prende forma.
10: 14, sta per arrivare il pomeriggio number one, ma prima ci sono le ultime notizie.
11: Radio number one, notizie.
12: Un saluto e ben ritrovati da Danny Nardi. In Medio Oriente, secondo Trump, la tregua è in terapia intensiva e valuta di riprendere i raid sull'Iran. Lo dice la CNN. Teheran replica: se gli USA tornano ad attaccare, la nostra opzione sarà quella di arricchire l'uranio al 90%. Il portavoce della Commissione parlamentare per la sicurezza nazionale dell'Iran minaccia l'uso del nucleare militare e afferma: ne parleremo in Parlamento. Torniamo in Italia per la cronaca. Andrea Sempio, indagato nella nuova inchiesta sulla morte di Chiara Poggi a Garlasco, ieri è arrivato a Roma per la perizia psicologica. Dopo che di fronte ai pubblici ministeri Sempio si è avvalso della facoltà di non rispondere, la difesa ha incaricato uno psicoterapeuta criminologo a redigere una consulenza personologica. Ci vorranno però alcuni giorni prima di avere un profilo. Sequestri di persona a scopo di estorsione, torture sui rapiti e bombe carta sulle loro auto o nei pressi delle abitazioni dei parenti. I carabinieri, con un'indagine coordinata dalla DDA di Roma, hanno smantellato un gruppo criminale che per mesi ha seminato il terrore sul litorale romano e nelle zone limitrofe. 6 le misure cautelari in corso di esecuzione da parte dei militari del nucleo investigativo del gruppo di Ostia, in esecuzione di un'ordinanza del GIP di Roma. Il maltempo che sta investendo il Friuli Venezia Giulia non ferma le ricerche di Sonia Bottachiari, la 49enne scomparsa dal 20 aprile scorso insieme ai 2 figli adolescenti e ai suoi 4 cani. Erano partiti dalla provincia di Piacenza con l'intenzione di trascorrere una breve vacanza e tornare a casa dopo pochi giorni. Invece di loro non si sa più nulla. Omicidio a Taranto, ha confessato il minore che ha accoltellato il bracciante. 5 giovani di età compresa tra i 15 e i 20 anni sono stati fermati con l'accusa di omicidio aggravato da futili motivi. Riconosciuto per la prima volta in Italia un bambino figlio di 3 genitori, una madre e 2 papà. Lo ha disposto la Corte di Appello di Bari con una sentenza emessa a gennaio e ormai definitiva. Anche per la giurisprudenza, dunque, da oggi il piccolo è figlio della mamma che lo ha messo al mondo e dei 2 padri che lo crescono da quando è nato. Umbria, fermato l'uomo che ha aggredito l'ex moglie a martellate su un bus di linea. Indossava il braccialetto elettronico per precedenti episodi di violenza, sempre domestici. La donna adesso è ricoverata in gravissime condizioni. Sport in chiusura, internazionali d'Italia di tennis a Roma, oggi gli ottavi di finale maschili per Sinner che ieri si è sbarazzato di Popirin, c'è il derby con il sorprendente Pellegrino, Musetti se la vedrà con Ruud mentre Dardi sfiderà il numero 2 del tabellone Zverev, delusione ieri sera per Cobolli eliminato in due set dall'argentino Tirante e questa era l'ultima notizia a tutti, una buona giornata.
10: Signori, tocca a noi, la cantiamo la

0: musicali, se ci siete dite oh.
1: Su Radio Number One c'è il PN1
2: pomeriggio Number One.
0: Avvicinando la bella stagione, tra pochissimo parleremo di zanzare con la classifica delle città più assediate dalle zanzare. Alla numero 10.

0: Somber, abbiamo aperto le porte alla pazzia del pomeriggio number one. Era Potential, nuova di Somber, ad aprire questo secondo appuntamento della settimana.
1: No, se qualcuno non l'avesse capito, su Radio Number One
0: c'è
1: il PN1.
0: Bravo.
1: Su Radio Number One c'è il PN1.
0: Preparata.
1: Con Stefano Federici.
0: Grazie Piera, grazie mille. Andiamo in Piemonte.
2: Ciao Stefano, il mister Marcello, volevo salutarti, augurarti una buona radio, ti ascolto.
0: Grazie mister.
2: E ti abbraccio. Ciao Stefano.
0: Grazie
2: mister,
0: mille.
2: Ciao.
0: Grazie mille mister. Secondo voi la situazione può migliorare oppure può peggiorare? Sentiamo, sentiamo.
3: Ciao Stefano, eccomi in ascolto con i piccioni,
0: ecco.
3: Che oggi sono contenti che c'è il sole,
0: no,
3: si
0: ma...
3: sono asciugati bene il piumaggio.
0: Grande, grande, salutiamo anche il dottor Piccione. La situa può migliorare o peggiorare?
4: Ehi Cesare, all'appello c'è Rodolfo, il più bello.
0: Grazie, saluto anche l'amico Pitto dalla provincia di Brescia.
5: Ciao Ste, parlavi di appello? Eccomi qua, Pitto da Capriolo, sempre presente.

0: buon martedì, benvenuti e benvenute su Radio Number One. Secondo appuntamento della settimana con il PN1, siete veramente in tantissimi a scriverci. Un abbraccio a Danila, saluto Edda, saluto Enrico da Torino. Abbiamo Rosalba dalla provincia di Sondrio e ancora Gigi da Bergamo e tanti altri come sempre sul nostro WhatsApp. Parliamo dell'estate, cosa non sopportate dell'estate? Che giustamente potrebbe rispondere il caldo. Io posso dire che non sopporto soprattutto dell'estate il ronzio delle zanzare quando mi sono appena addormentato e sento quel fastidiosissimo, mi vengono i brividi. Il ronzio è un po' come il serpente che sale nella cesta, il serpente 365 giorni all'anno. Durante l'estate il ronzio delle zanzare mi mette i brividi. E allora ho dato un'occhiata, c'è la classifica delle città più assediate dalle zanzare. Secondo uno studio, diciamo, fatto alcuni giorni fa, la città del nostro bel paese assediata dal più alto numero di zanzare è Bologna, il capoluogo emiliano. Infatti presenta un clima umido e numerose aree verdi e si tratta di elementi che concorrono a trasformare la città in un vero e proprio paradiso per questi sgradevoli insetti. A seguire nella top 3 dei luoghi italiani maggiormente infestati dalle zanzare troviamo Milano con i suoi corsi d'acqua, ad esempio con i Navigli che ben conosciamo, ma anche Roma che per via dei parchi e delle numerose fontane offre a queste odiose creaturine tantissimi punti favorevoli in cui deporre le proprie uova. E subito dopo Roma troviamo Venezia e Napoli. E per quanto riguarda invece le regioni maggiormente assediate dalle zanzare, invece in questo elenco rientrano in primis la Lombardia, l'Emilia Romagna, il Veneto e il Piemonte. E la nostra pianura padana naturalmente non può non rientrare nelle zone più a rischio per via del suo clima caldo e umido, oltre che la presenza di numerosi corsi d'acqua. Quanto odiate le zanzare e quante notti insonni avete fatto per colpa loro? 393-444-0444.
1: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero,

0: Italo Ferro e Giorgia, la loro nuova canzone. Siete su Radio Number One, Stefano Federici davanti a questi microfoni, tra pochissimo anche la Sfinge in collegamento dall'Egitto, ma ci stiamo concentrando sulla classifica delle città più assediate dalle zanzare. Abbiamo detto Bologna al primo posto, seguita da Milano al secondo, a ruota Roma in terza posizione, Venezia in quarta e Napoli in quinta posizione. Come siete messi con il ronzio delle zanzare? Cioè, vi svegliano le zanzare durante la notte quando c'è questo ronzio fastidioso, oppure non sentite nemmeno la sveglia, vi svegliate punti?
1: Ciao, sinceramente odio profondo per le zanzare. Ricordo una volta a Venezia che feci l'errore di tenere una porta aperta la notte.
0: Aia.
1: Non si riusciva a dormire, sentivo il rumore delle zanzare nelle orecchie, è stato davvero terrificante. Però adesso che so che assediano Bologna, mi stanno un pochino più simpatiche.
0: Sì, è vero. Bologna in prima posizione, Venezia comunque nella top 5, in quarta posizione nella classifica delle città più assediate dalle zanzare.
2: Ciao carissimo e buongiorno a tutti i telespettatori di Radio Number One.
0: Grazie.
2: Sono Chiara da Rozzano.
0: Ciao Chiara.
2: Allora, io oltre che odiarle le zanzare, sono anche allergica alle loro morsicate, e non shock anafilattico ovviamente come può creare magari una vespa, ma delle reazioni cutanee veramente eccessive, e quindi devo prendere anche l'antistaminico. Quanti come me? Ciao ciao.
0: Poi ci sono zanzare e zanzare, no? Alcuni sono elicotteri che ti mordono, ti prendono il sangue, ti pungono, e quel fastidioso, diciamo, lato in cui vieni preso, risucchiato dal tuo sangue per 2 o 3 giorni, lo continui a grattare. Una cosa fastidiosissima.

0: Cantante britannica svedese appena sentita qui su Radio Number One. Siete nel PN1 14:21. Chiudiamo l'argomento zanzare.
1: Buon pomeriggio Stefano.
0: A lei.
1: Guarda, le zanzare, una cosa terribile. Io mi ricordo il ritorno dalle vacanze con la famiglia, avevo la bambina piccola, mi sono fermato in un autogrill dalle parti, comunque nell'Emilia, vicino a Piacenza, siamo stati invasi. Siamo entrati in questo autogrill tutti con lo spray. Io mi ricordo che ho mangiato praticamente una focaccia con le zanzare, praticamente.
0: No.
1: Guarda, mai vista così tanto, tante zanzare, come sono, siamo poi di nuovo ripartiti, ma siamo tornati a Torino tutti bollati.
0: Tutti bollati.
1: Ciao, buon pomeriggio.
0: Grazie Marco, un abbraccio a te e a tutti gli amici piemontesi all'ascolto. Si va in Egitto!

0: Altro perché c'è l'enigma.
1: L'enigma della Sfinge.
2: Amici e amiche del pomeriggio number one, bentornati all'enigma della Sfinge. Oggi con il piccolo Adam, Khaled, Abdul, Ramadan e Abdullah sono in visita alla moschea di Sharm el Sheikh. Preparatevi per rispondere a questo enigma. Puoi perderla, e quando succede è considerato dalla tradizione popolare un cattivo presagio. Che cos'è?
0: Ma come cattivo presagio, Sfinge? Non ci sono cattivi presagi, solamente sole e sorrisi qui. Chiaro? Ce lo ripeta, perché non ho capito bene l'ultima cosa.
2: Puoi perderla, e quando succede è considerato dalla tradizione popolare un cattivo presagio. Che cos'è?
0: Va fatto quel tipo di ragionamento lì. Puoi perderla, e quando succede è considerato dalla tradizione popolare un cattivo presagio. Scatenatevi, 393-444-0444. In bocca alla Sfinge. Su Radio Number One
3: c'è il PNL. Oggi abbiamo deciso di spiegarvi cos'è la combriccola. Allora, io mi sveglio alle 5, sempre di buon umore, perché io sono indietro, siccome vivo alla spalla di Gran Canaria, noi alla Canaria abbiamo il fuso orario, no? E siamo quelli indietro, questo faccio il meglio e... È chiaro, no?
4: No, chiaro non è chiaro, però se ascoltate diventa chiaro. Chiaro?
1: La combriccola, dal lunedì al venerdì, dalle 7 alle 10, solo su Radio Number One.
5: Rimani su Radio Number One.

0: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
1: C'è il sottocosto! Una bottiglia da un litro di olio extravergine di oliva Terre Antiche Dante a 4,79€. 7 lattine da 80 grammi di tonno all'olio di oliva Rio Mare a 6,99€. Il sottocosto è valido dal 7 al 16 maggio in negozio e online.
0: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
2: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800-239-182. 800-239-182.
3: Non lo usi più? Vendilo! A Cormano e Bresso, Oro d'Oro, il tuo compro-oro di fiducia, ritira tutto! Oro, argento, monete, diamanti, orologi e paga fino a 99 euro al grammo!
4: Portalo da noi! Vieni dove sei più comodo, a Cormano o a Bresso! Tu lo porti e noi ti paghiamo subito in contanti fino a 99 euro al grammo!
3: Se hai bisogno di liquidità, porta il tuo oro e i tuoi preziosi da Oro d'Oro! A Cormano in via dei Giovi 158 e a Bresso in via Vittorio Veneto 5!
4: Oro d'Oro, paga il tuo oro e il tuo argento subito in contanti!
3: Info al 338-22 98 731. Comprorodoro.it.
5: Il mercato del Forte, il famoso mercato di Forte dei Marmi, arriva da Piano Gentile. Con noi incredibili occasioni di shopping.
6: Le bancarelle del mercato del Forte vi aspettano domenica 31 maggio in Piazza della Libertà dalle 8 alle 19.
7: Hai voglia di vacanza in libertà? Parti con noi! Con Camper Lago Maggiore noleggi il camper perfetto per le tue vacanze, weekend o avventure on the road. E se hai già un camper, pensiamo noi al rimessaggio in totale sicurezza. Camper Lago Maggiore, la tua libertà su quattro ruote. Contattaci al 371 77 71 985 o camperlagomaggiore.com.
8: Dopo aver venduto più di 230.000 copie in Italia, scalato tutte le classifiche e collezionato solo grandi successi, è pronto a riconquistare la scena. Nuovo T-Rock!
9: Anche i SUV hanno la loro rockstar. Nuovo T-Rock. Carattere forte, anima ibrida. Vieni a scoprirlo negli showroom Volkswagen.
10: Ti aspettiamo in concessionaria Crespi a Lozza, Varese. www.crespifolkswagen.it.
11: Liberi di viaggiare.
12: Autostrada Pedemontana Lombarda è la prima autostrada in Italia senza caselli.
11: Approfitta della promozione valida su A36 fino al 30 giugno 2026. C'è lo sconto del 20% sul pedaggio con telepedaggio e conto targa a partire dal sesto giorno di transito nel mese.
12: Per maggiori informazioni visita www.pedemontana.com.
11: Autostrada Pedemontana Lombarda. Liberi di viaggiare.
13: Radio Number One.

0: questa è la nuova di Olivia Rodrigo. Siete su Radio Number One, 14:32 dall'Italia. Stefano Federici, la Sfinge in collegamento dalla moschea di Sharm el Sheikh, pronta per riproporre questo secondo enigma di questa nuova settimana insieme a voi.
1: Puoi perderla, e quando succede è considerato dalla tradizione popolare un cattivo presagio. Che cos'è?
0: Che cos'è? Va fatto quel tipo di ragionamento lì, quello con la R maiuscola, sentiamo.
2: Ciao Ilaria da Cortona, per me l'enigma della Sfinge di oggi è la tramontana.
0: No. Purtroppo non è, cara amica mia di Corteno, tale Ilaria dalla provincia di Brescia, non è la risposta corretta, non è la tramontana.
3: Ciao Stefano, secondo me è la virginità.
0: No.
3: Al Fiumela da Pavia.
4: Ma cosa? Bevete di meno. Cosa? Bevete di meno la sera.
0: Sì.
5: Ha fatto quel.
6: Ciao, è per caso la ragione?
0: No.
6: Ciao, Sergio Wanda Credaro.
0: Grande Sergio, non è quella.
7: Paolo da Bustarsizio, la fiducia?
0: Non è nemmeno la fiducia, Paolo.
8: La bussola, Gigi da Bergamo.
0: Non è la bussola, da Asti, provano scrivendoci le forbici. No, non sono quelle.
9: Antonio, ascolta, quando perdi il gregge delle pecorelle.
0: Ma quale gregge?
9: E il cane non sa più ritrovarle, è cattivo presagio. Quando io perdo le mie donne, anzi, ne ho perse parecchie perché non mi ricordavo più di averle. Rodolfo, perdere una donna lo dice anche la Tattangelo.
0: No, vabbè, ma qui siamo totalmente fusi, signori.
1: Puoi perderla, e quando succede è considerato dalla tradizione popolare un cattivo presagio. Che cos'è?
0: Va fatto quel tipo di ragionamento.

0: canzone di qualche tempo fa firmato Bastia. Siete su Radio Number One nel PN1 del 12 maggio 2026. È in corso l'enigma della Sfinge. E allora ci ricolleghiamo con Sharm el Sheikh, Egitto, per risentirlo.
1: Puoi perderla, e quando succede è considerato dalla tradizione popolare un cattivo presagio. Che cos'è?
0: Che cos'è che puoi perdere? Quando succede, la tradizione popolare ti dice: aia, è un cattivo presagio.
2: Ciao Stefano, Matteo di Canaredo. Ma secondo me la Sfinge, ogni tanto beve anche lui, mi sa tanto. Comunque io la butto giù, dai, la bussola.
0: No, non è quella. Da Cornaredo andiamo a Lucca.
3: Ciao Stefano, secondo me è la bussola, Roberto da Lucca.
0: No, non è quella, amico mio da Lucca. Franca da Covo, è la pazienza, nemmeno quella, Franca.
4: Sono Sonia dalla Valle Camonica, per me è la memoria.
0: Non è nemmeno la memoria.
5: Secondo me è la fede iniziale. Può essere Bruno da Mantova.
0: Signore e signori, Bruno da Mantova, l'ha beccata, signore e signori, è la fede nuziale. Oh, ma siete diventati bravissimi ultimamente, eh?
6: Te, fra da Bienno, ora Bergamo. Io dopo un mese di matrimonio ho perso la fede.
0: Aia.
6: Infatti poi mi sono divorziato.
0: No.
6: Quindi per me la fede. Ciao Ste.
0: È la fede nuziale.
7: È la fede. Se perdi la fede viene considerato un cattivo presagio.
0: Aia.
7: Riccardo da Mantova. Ciao a tutti.
0: Grande Rick, un abbraccio a te e agli amici di Mantova.
8: Ciao Ste, sono Alberto da Bergamo.
0: Ciao Alberto.
8: È la fede nuziale.
0: Bravo.
8: Penso.
0: Bravo, bravo, bravo, bravo, bravo.
9: La fede nuziale. Luciana da Brescia.
0: Oh, sono tutti
9: Ciao,
0: preparati,
9: Stefano.
0: Tutti preparatissimi.
10: Ciao Ste, sono Carlo da Treviglio. Per me è la fede, l'anello. Porta sfiga a perderlo.
0: Dicono.
10: Ciao, buona giornata.
0: Buona giornata a te, caro.
11: Ciao Stefano.
0: Gigi.
11: Buon pomeriggio.
0: Anche
11: per
0: a
11: me
0: te.
11: La soluzione dell'enigma è la fede.
0: Sono tutti bravissimi, tutti super campioni in questo programma, bravi.
12: La fede nuziale, Sonia da Milano. Ciao.
0: Brava, brava Sonia.
13: Ciao, Stefano da Parre, Bergamo. Secondo me è la fede nuziale.
0: Dai, ancora uno, ci sta.
14: Ciao, sono Gian Giacomo da Brescia. Dovrebbe essere la fede nuziale.
0: Ancora qualche secondo di base.
15: Ciao, per me è una fede nuziale. Lisa da Bergamo.
0: Bravissima Lisa, complimenti. Siete tutti dei super campioni. C'è Samurai J.

0: cattivo presagio era la fede nuziale. Questa era la risposta corretta e siete stati in tantissimi a raccontarcela, naturalmente sul nostro WhatsApp. E ci sono testimonianze scritte, ma anche testimonianze vocali che ci raccontano questo: se perdi l'anello, in questo caso se perdi la fede, avrai delle conseguenze, tipo...
1: Ciao Fede, io l'ho persa la fede nuziale.
0: Aia.
1: Da quel momento le cose mi sono andate meglio.
2: Pomeriggio number one.
3: Questa è la tua attività in una giornata normale? E questa è la tua attività con un veicolo commerciale Opel. Silenzioso, affidabile e con una capacità di carico fino a 22 metri cubi. A maggio, veicoli commerciali Opel in pronta consegna da 16.700 euro, IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, combo e vivaro 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su opel.it.
4: Guarda quante soluzioni di mutuo ha Piper! Il mutuo green e il mutuo assicurato hanno tassi agevolati e puoi chiederli anche online.
5: Siamo in radio, non si vede nulla.
4: Basta andare su Piper.it e non crederai ai tuoi occhi.
6: Pubblicità, info sul credito immobiliare in filiale o su Piper.it.

Quanta energia oggi pomeriggio, grazie naturalmente ai nostri programmatori, che ringrazio e saluto perché lo dico spesso, dietro alle quinte del PN1 ci sono tante persone che lavorano per voi, Cribbio. Van Halen ci ha riportato negli anni 80 questa canzone intitolata Jump, per essere precisi siamo nel 1984, quando mancano solamente 12 minuti, saranno le 3 di questo martedì pomeriggio.

0: ricordo che intorno alle 15.30 ci sarà una seconda opportunità per cercare di farvi entrare nella top 10 ambitissima dei supercampioni. Tra pochissimo invece vi accompagnerò a Bari perché tre pony e un asinello al galoppo sono stati avvistati sulla tangenziale e hanno mandato in tilt il traffico. Ma prima, dito nella piaga.
1: Io non so più cos'è normale, ho un'allucinazione.

0: matta io. Ma sono matta io.
1: Sei in buona compagnia.
0: Ma sono matta.
1: Io mi ci ritrovo. Dito nella piaga, che fastidio, su Radio Number One. Secondo appuntamento della settimana con il PN1. Abbiamo parlato di tre pony e un asinello al galoppo. Quindi parliamo di questa sorpresa che hanno avuto gli automobilisti in transito sulla strada statale 16. Siamo a Bari, alle porte del capoluogo pugliese, nel bel mezzo del traffico del mattino. In tanti si sono imbattuti in tre pony e un asino che correvano, fuggiti con tutta probabilità da una stalla. Hanno trottato lungo la statale tra auto che suonavano il clacson per cercare di indurli a spostarsi, e mezzi pesanti, come tra l'altro potete anche vedere nei video cliccando tre pony al galoppo con un asinello Bari. Vi uscirà il video, che è molto carino. Diciamo che i tre sono stati poi visti anche in Viale Europa, alla periferia del capoluogo pugliese, mentre brucavano l'erba su alcune isole sparti traffico. Belle storie raccontate. Fortunatamente sia i tre pony sia l'asinello non sono stati investiti e stanno ancora brucando tranquillamente in pugno.

0: con questa canzone della scorsa estate intitolata All Night. Siete su Radio Number One, c'è il pomeriggio Number One, il tempo legato alla nostra prima ora sta scivolando via, ma tra pochissimo riapriremo il sipario. Vi porterò in Olanda, ad Amsterdam, perché un turista ha protestato con il comune perché in città ci sono troppi canali e lui continuava a perdersi con la bicicletta.
1: Su Radio
2: Pomeriggio Number One.
3: Tutta la musica che cerchi è qui. Radio Number One.

0: tempo di dare più qualità al tuo riposo. Vieni da MCA e sdraiati sul tuo nuovo materasso. Molle insacchettate, memory termosensibile, lattice, 30 modelli esposti in tutte le misure e prezzi scontati. Ma anche poltrone relax e divani letto. MCA Materassi a Milano, via Toffetti 5, materassimca.com.
1: Di pomeriggio a tutti voi, grazie per aver scelto Radio Number One alle 15 in questo preciso istante. Tra poco torniamo live con il PN1, ma prima ascolto con voi le ultime notizie.
2: Radio Number One Notizie.
3: Bentrovati i due fermi in relazione all'aggressione della scorsa notte a Prato. Un 23enne è stato accoltellato al cuore mentre tentava di difendere una collega da molestie. Si tratta di un 16enne italiano e di un amico sudamericano. La vittima è in gravissime condizioni. Al momento non ci sono segnali dell'inizio di un'epidemia più ampia di antivirus. Così il direttore generale dell'OMS, Ghebreyesus, riguardo al focolaio a bordo della nave da crociera, sono 9 i contagi confermati. In Italia, in isolamento fiduciario, le 4 persone che erano a bordo del volo su cui si trovava una donna sudafricana poi morta a causa del virus. Negativo il paziente sudafricano in osservazione a Padova. Qualcuno vorrebbe derubricare il Covid a una leggera influenza, lo ha detto il presidente Mattarella alla cerimonia del centenario della Giornata Internazionale dell'Infermiere, ricordando il contributo decisivo degli operatori sanitari durante la pandemia. Ora è ufficiale, il derby Roma-Lazio si giocherà lunedì 18 maggio alle 20:45, lo ha deciso la prefettura per evitare la contemporaneità con la finale degli internazionali di tennis. Insieme a Roma-Lazio lunedì le altre gare decisive per la Champions, come Parma, Genoa-Milan, Juventus-Fiorentina e Pisa-Napoli. Un buon pomeriggio da Alessio Galea.
2: Level Up MTA è in pista nel Moto Mondiale Moto 3 2026.
4: Ciao, sono Matteo Bertelle, corro con il team Level Up MTA e corro per essere il numero uno.
5: Hola, soy yo el Esteban y compito con Level Up MTA para ser el número uno.

perdersi con la bicicletta. In comune lo snobbano rispondendo: ci dispiace, ma cosa possiamo fare? Lui si incazza e il giorno dopo cosa fa? Si è riperso con la sua bicicletta. Però è un problema serio, no, quello delle biciclette, perché ogni anno la municipalità di Amsterdam, non sapevo sta cosa, ripesca tra le 12.000 e le 15.000 biciclette dai suoi canali attraverso delle vere e proprie operazioni di dragaggio. In molti si sono chiesti: ma perché queste biciclette, queste 12.000, 15.000 biciclette finiscono in acqua? Beh, c'è stata subito la risposta: molte bici finiscono nei canali a causa di parcheggi troppo vicini al bordo, altre vengono rubate, quindi i ladri rubano questa bici, la usano e poi, non sapendo più cosa farne, la lanciano in acqua. Quindi ci sono poi anche atti vandalici, specialmente nelle zone di vita notturna. Ed è, insomma, un bel argomento quello, no? Dragare comunque questi canali di Amsterdam per recuperare tutte queste biciclette, 12.000, a volte addirittura 15.000 biciclette ripescate dai canali di Amsterdam.

sia in questa seconda puntata di questa settimana, con pioggia nella giornata di ieri, temporali, grandinate, sole, un pochino di vento in quella di oggi. Intanto Peggy Gou, ovvero Kim Min Ji, classe 1991, ci ha cantato e ci ha fatto ballare con questa canzone. Lei che è una produttrice discografica ma anche stilista sudcoreana. Sono le 15:09, tanti auguri a Giorgia, oggi è il suo compleanno, augurissimi a te cara Gio e a tutti quelli che compiono gli anni in questa giornata del 12 maggio 2026. Se volete raccontarci qualcosa di più, 393-444-0444. La prossima è una gran bella canzone di Harry Styles.

il titolo della nuova di Harry Styles, altra canzone che è entrata da un paio di settimane all'interno della nostra classifica ufficiale ogni sabato su Radio Number One in mia compagnia 1821, la Play One. Invio un abbraccio grande grande a Marco, il santissimo Marco di Mozzo, che sta lavorando dopo un corso che ha tenuto la sua mente occupatissima. Un abbraccione, caro Marco, buona giornata, buon pomeriggio. Tra le ascoltatrici di oggi abbiamo Loredana da Treviso, ma anche Mattia da Padova mi scrive: sto preparando un esame ascoltando il pomeriggio Number One, fatemi un grosso in bocca al lupo. In bocca al lupo, in bocca al lupo, caro Mattia. Antonella invece ci scrive da Parma: sono al lavoro, sono in ascolto, grazie Anto. Lucia da Lugano, impiegata all'ascolto al PN1. Abbiamo Seba e Marco in automobile a Torino, ci stanno raccontando un po' di loro al

0: disco adatto per fare un'app in vostra compagnia. Hypnotize di Purple Disco Machine con Sophie and the Giants. 15 e 17 del martedì pomeriggio, tantissime persone al lavoro, alcuni sono stati disattenti, in questo caso lei non ha ascoltato la soluzione dell'enigma.
1: Ma perdonami, non ho sentito il risultato, l'esito della Sfinge. Aia, me lo puoi dire per cortesia? Laura aia. Da Bergamo,
0: Laura
1: ciao.
0: Da Bergamo, era semplicissimo, sono stati bravissimi, era la fede nuziale.

0: colei che riesce a spostare il PIL americano grazie alla sua voce, Taylor Swift, al suo modo di fare, di saperci fare anche con i suoi fan. Era Hoplite, 15:21, piccolo break, ma state con noi perché stiamo per tornare a giocare con voi tra pochissimo qui su Radio Number One, nel PN1 del martedì, il secondo Tutti contro Tutte. Questa volta vi sbloccherò un ricordo anni 90 con una serie TV.
1: Pomeriggio Number One.
2: Ogni sera dalle 23 all'alba
3: immergetevi in Number One Nights,
2: la selezione di Radio Number One fatta di classici intramontabili,
3: nuove scoperte e atmosfere suggestive che vi accompagneranno fino al mattino.
2: Number One Nights, solo su Radio Number One. Tutta la musica che cerchi è qui.

0: pronti a rigiocare con il secondo Tutti contro Tutte, questa volta con una serie TV anni 80, anche perché mi sono documentato, pensavo fosse leggermente più recente, invece fu trasmessa la prima volta negli Stati Uniti nel 1983. Visto che siete stati dei super campioni con la Sfinge nel primo Tutti contro Tutte, nel secondo i nostri organizzatori hanno detto: siamo un pochino più strunza, come direbbe Trappattoni, siamo un pochino più strunza, non tutti riusciranno nell'immediato a capirci qualcosa. 393-444-0444, dimostrate di conoscere veramente bene la televisione, soprattutto queste serie TV americane, inviandoci il titolo corretto con un messaggio vocale. Quale sarà il titolo corretto di questa serie TV?
1: Attenzione!

informazioni importanti riguardanti questa serie TV: una sola stagione, 8 episodi prodotti, poi i creatori ebbero dei problemi legati al budget, quindi non tutti sicuramente ricorderanno la sigla e soprattutto il titolo di questa serie TV. Provateci, non vi costa nulla, c'è una top 10 da completare. 393 444 0444, c'è Calvin Harris.

0: della nazionale inglese Calvin Harris con questa canzone di qualche tempo fa, appena sentita qui su Radio Number One, era Summer, pezzo che ci ha riportato all'indietro nel tempo. Beh, stiamo giocando con il secondo tutti contro tutte, ma...
1: Cioè, hai salutato tutti tranne me? No, no, bravo. Saluto Marco.
0: Salutiamo anche la sua dolce metà Jessica, che naturalmente si sta applicando, sta lavorando e compatibilmente tra una cliente e l'altra pulisce anche casa, pulisce ciò che il suo uomo ha sporcato. 15:34, stavo giocando con il tutti contro tutte numero DOS, una serie TV, dicevano difficile, ma a quanto pare voi siete avanti.
2: Attenzione,
0: TV di fantascienza creata da Glenn Larson, solamente 8 episodi, poi finì il budget, trasmessa per la prima volta negli States nel 1983, dopo alcuni giorni vennero doppiati in italiano e trasmessi anche in Italia questi 8 episodi. Qual è il titolo corretto di questa serie TV?
3: Animal, Luca da Mezzago.
0: Allora, bisogna essere corretti, eh?
3: The Animal, Luca da Mezzago.
0: Lui ha detto The Animal.
3: The Animal, Luca da Mezzago.
0: Allora, il titolo non è propriamente corretto.
4: Ciao, è Manimal, Giuliano.
0: Giuliano! Il titolo corretto è Manimal, nonna di Animal. Sentiamo.
5: Sì, è Manimal.
0: Bravo
6: Roberto, la certosa di Pavia.
0: Bravo Robby, saluto la certosa di Pavia.
7: Mailmol.
0: Scusi, può ripetere?
7: Mailmol.
0: Purtroppo non possiamo prenderla come risposta corretta.
8: Animal, Luca da Cremona.
0: Lui l'ha detta giusta?
8: Animal.
0: No, manca la M, manca la M.
9: Ma dai, questo è facile.
0: Lo so, però.
9: Manimal. Manimal. Torna Gazzoldo.
0: Manimal, Manimal, anche Gazzoldo c'è.
10: Questo è Manimal, o Animal. Mirko, che bella canzone.
0: Mirko, a dove sei in miniera oggi pomeriggio?
11: Ciao Stefano, Moreno de Ivrea.
0: Ciao Moreno.
11: Questa serie qua è la serie Manimal.
0: Bravo,
11: ciao,
0: bravo.
11: Moreno de Ivrea.
0: L'ha detta bene, Manimal. Mamma mia, che vento, chi sei?
12: Serie TV Manimal.
0: Manimal.
12: Enrico, Bergamo.
0: Enrico, c'è vento oggi a Bergamo?
13: The Animal, Dario Zani.
0: Cos'hai detto?
13: The Animal.
0: Non è The Animal, mi dispiace, non possiamo prenderla buona.
14: Sono Cristiano, è Manimal.
0: Cosa ha detto Cristiano? Manimal?
14: Sono Cristiano, è Manimal.
0: No.
15: Ciao, Andrea da Cremona, la serie TV è Manimal.
0: Bravo, bravo, bravissimo.
16: Ma non è Manimal.
0: È Manimal.
17: Manimal, Gigi da Villa Valmè.
0: Bravo Gigi.
18: Ciao, sono Marco da Bergamo, la serie è Manimal.
0: Cosa ha detto lui? Manimal.
18: Ciao, sono Marco da Bergamo, la serie è Manimal.
0: È bello condurre il PN1 perché capisco che anch'io non mastico bene l'inglese come voi, però anche voi non lo masticate bene come me.
19: Il titolo corretto è Manimal. Alessio della provincia di Pavia.
0: Avete sentito che slang? Manimal.
20: È Manimal. Leo e Simo da Bergamo.
0: Salutiamo gli amici di Bergamo, grazie per aver partecipato al secondo Tutti contro tutte, la serie TV americana con 8 episodi. È Manimal.

Che stilosa questa canzone, Bring Your Love. Madonna e Sabrina Carpenter ce l'hanno cantata. Un abbraccio anche alla Roxy, in attesa che passi il treno quando si abbassano le sbarre e ci sono quegli incroci in alcune stazioni che fa sì che se un treno deve aspettare l'altro e l'altro treno non arriva, tu stai lì ad aspettare un treno che non arriva in coda e si fanno code, non dico chilometriche, ma abbastanza complesse e intasano il tutto. Purtroppo nel nostro bel paese siamo anche un pochino arretrati sotto il punto di vista dei passaggi a livello, soprattutto in alcuni paesi della Lombardia.

0: voce graffiante di Teddy Swims con questa canzone di qualche tempo fa. Era The Door, appena sentita qui su Radio Number One. Piccolo break, ci facciamo 35 secondi di pausa e poi scatterà uno dei momenti più attesi, quello della grande canzone. Su Radio
1: Tanat a un euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Gran Crispy McBacon menù a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets a 2,50 euro. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
2: È uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.

4 Counting Crows, la grande canzone delle 15:45. Buon martedì, grazie per aver scelto Radio Number One. Siamo entrati da 12 giorni nel mese di maggio, un mese in Italia con matrimoni, cresime, comunioni, ma anche parecchi battesimi. E nel nostro bel paese è successo anche questo: tolgono la sedia al nonno mentre si siede e lui giustamente cade, e un tranquillo battesimo finisce in rissa perché il nonno, cadendo, ha accusato uno degli zii paterni, accendendo immediatamente gli animi del battesimo tra i due rami della famiglia, e la discussione è assai degenerata. Ha fatto anche rapidamente in una rissa furibonda, e dalle testimonianze e ricostruzioni l'episodio ha coinvolto accoltellamenti e, secondo alcune

c'è chi torna e chi non torna mai al suo paese, in questo caso al mio paese, la canzone che probabilmente ci accompagnerà per tutta l'estate 2026, c'è la cantata Delia con Serena Brancale. Siete su Radio Number One, 8 minuti ci separano dalle 4 di pomeriggio, praticamente sono volate quasi 2 ore e io non me ne sono accorto, perché leggendo i vostri messaggi, dando un'occhiata anche alle notizie più disperate prese qua e là, mi diverto

0: Season, la meravigliosa Dua Lipa, appena sentita qui su Radio Number One, martedì pomeriggio, secondo appuntamento della settimana con il pomeriggio Number One. Vi ricordo, sul nostro sito internet radionumberone.it, se per puro caso vi siete persi qualunque cosa legata alla prima ora, trovate naturalmente riascolta, basta andare in alto a destra, le tre lineette, riascolta, repliche, e vi ascoltate anche l'enigma della Sfinge. Piccolo break, e a proposito del ritorno della Sfinge, tra pochissimo in compagnia di Abdul da Sharm el Sheikh ci sarà la parola nascosta nel sarcofago. Su Radio Number One c'è il PNU.
1: Rimani su Radio Number One. Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
1: C'è il sottocosto! Una bottiglia da un litro di olio extravergine di oliva terre antiche Dante a 4,79€. 7 lattine da 80 grammi di tonno all'olio di oliva Rio Mare a 6,99€. Il sottocosto è valido dal 7 al 16 maggio in negozio e online.
0: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
2: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800 239 182. Contattaci dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 18. 800 239 182.
3: Non ce n'è per nessuno, ed è chiaro a tutti. Qui Como è il primo quotidiano digitale della città. Ogni giorno racconta gli avvenimenti che accadono a Como e provincia, dai singoli quartieri e zone della città in modo trasparente ed equilibrato. Oltre al lavoro di giornalisti professionisti, qui Como si avvale dei contenuti inviati dai lettori. Ogni notizia viene vagliata, verificata e separata dalle opinioni. L'etica professionale è una garanzia contro la lotta alle fake news. È chiaro a tutti, il primo quotidiano digitale della città è qui Como.
4: Devo rifare il bagno e non so dove andare. Io sono andata da Spinazza ad Arcisate, ma ci sono pavimenti e mobili di qualità. Certo, trovi anche una vasta scelta di saune, box doccia, sanitari, porte, ma la differenza l'ho trovata nelle persone che mi hanno seguito. Mi hanno consigliato come rifare il bagno studiando i miei spazi e abbinando i colori. Poi hanno smantellato il vecchio bagno e realizzato il nuovo nei tempi previsti. Spinazza è una ditta seria con personale preparato che ti segue anche nel post vendita. E questo fa la differenza. Spinazza è ad Arcisate, in via Spagnoli 12.
5: Bagno nuovo, metà spesa. Confermato anche per il 2026 il recupero fiscale del 50%.
6: Ehi, hey, non hai voglia anche tu di novità e di belle scarpe?
7: Quelle che trovi al calzaturificio Brunate, dove moda e stile, manifattura accurata e qualità sono di casa a prezzi irresistibili.
6: A Lomazzo e a Tradate, al calzaturificio Brunate, scopri le ultime tendenze e i nostri classici sempre aggiornati. Lasciati conquistare.
7: C'è aria nuova e ti aspetta proprio qui, al calzaturificio Brunate.
8: Ah, e anche oggi il giardino lo sistemiamo domani.
9: Sorridi, si va da Brico OK. Scegliamo, risparmiamo
8: e risolviamo. Buona idea.
9: Brico OK ha tantissime offerte su tavoli e sedie da esterno, ombrelloni, barbecue e utensili di ogni tipo.
8: E la qualità la trovi in ogni stagione.
9: Brico OK, se c'è l'OK, è tutto un altro Brico.
10: Brico OK, più vicino a te.
8: Brico OK è sempre più conveniente. Vieni a scoprirlo anche su bricok.it.
11: Devi traslocare casa o ufficio? Fai come me, rilassati e lascia fare a Grillo Antonino.
12: Grillo Antonino, una grande organizzazione per qualsiasi trasloco, in Italia e all'estero.
11: Affidabilità, rapidità, sicurezza e prezzi chiari. Grillo Antonino, il trasloco della tranquillità. Info preventive allo 02 43 52 24.
13: Martedì pomeriggio con il pomeriggio number one, tra pochissimi il ritorno della Sfinge con la parola nascosta nel sarcofago. Ci sarà Abdullah a darci una mano, le 4 in punto, spazio alle ultime.
14: Radio number one notizie.
15: Bene ritrovati da Andrea Ferrari. Delitto di Garlasco, il nuovo e unico indagato Andrea Sempio è stato smentito dagli amici sulla frequentazione a casa Poggi. Intanto è a Roma per sottoporsi alla consulenza psicologica voluta dai difensori Taccia e Catagliotti. In merito allo stato d'animo, Parabbi ha detto: non riesco più a lavorare. Per i legali, Sempio vive tumulato in casa come se fosse già agli arresti domiciliari. Lavorano su 5 consulenze, ma è anche vero che sarebbero 21, secondo l'accusa, i punti che lo incriminerebbero. Guerra in Iran. Per Teheran non ci sono alternative al piano di tregua proposto in 14 punti dagli Stati Uniti e dicono: negoziamo con il dito sul grilletto e se dovessero tornare ad attaccare, l'unica opzione è arricchire l'uranio al 90%. Il presidente americano Trump conferma che il cessate il fuoco è fragilissimo, in terapia intensiva, così il tycoon. Un 23enne è stato accoltellato nella notte a Prato e ora versa in gravissime condizioni. Aggressione avvenuta in piazza Mercatale, nel pieno centro cittadino. Il ragazzo, dipendente di un locale sotto le logge della piazza, all'una di notte è uscito dal lavoro con una collega, quando la donna sarebbe stata molestata da due uomini che hanno anche chiesto dei soldi. Intervenuto in difesa della donna, il 23enne è stato colpito al cuore con un coltello dagli aggressori. Uno di loro è minorenne. Tennis agli internazionali d'Italia di Roma, eliminato in mattinata Lorenzo Musetti per mano del norvegese Ruud. In campo ora Dardari contro Zverev e il derby tutto azzurro tra Sinner e Pellegrino. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.

0: Ikea. Quindi torniamo in Egitto perché c'è la parola nascosta nel sarcofago della Sfinge. Tra pochissimo gli indizi che arriveranno a Sharm, ma prima la sigla.
1: Sono tornata, sono la Sfinge e con me nel sarcofago c'è una parola nascosta da scoprire. Siete pronti a giocare?
2: Pronti?
1: Nel sarcofago c'è la parola nascosta.
0: Siamo pronti a giocare, pronti ad affrontarti, cara Sfinge Malefica, la nostra peggior amica o miglior nemica in diretta da Sharm el Sheikh. Noi dall'Italia e dal resto del mondo cercheremo di capire qualcosa in più grazie ai suggerimenti che arrivano da Sharm el Sheikh con Abdul, che ci racconta che la parola nascosta nel sarcofago è composta da 9 lettere, sono 5 le consonanti e 4 le vocali. Ripeto, 9 lettere la compongono, 5 consonanti, 4 vocali. Ecco il primo fax che arriva da Sharm el Sheikh. Puoi trovarlo soprattutto in cucina. Ripeto, puoi trovarlo soprattutto in cucina. Pensateci, provateci. 9 lettere, 5 consonanti, 4 vocali. Questa parola nascosta probabilmente la si trova soprattutto in cucina, perché il primo indizio è questo: puoi trovarlo soprattutto in cucina. In arrivo a Sisa con BMF.

0: questa canzone di alcuni mesi fa intitolata semplicemente BMF, Bologna, Modena, Firenze. Sono le 16:10, vi abbiamo dato un indizio, abbiamo detto che puoi trovarlo soprattutto in cucina, quello che è praticamente dentro il sarcofago con la parola nascosta, che è composta da 9 lettere, 5 consonanti e 4 vocali. Non si sa per quale motivo la Sfinge abbia portato all'interno del sarcofago questa parola nascosta. Puoi trovarlo soprattutto in cucina. Sentiamo.
1: Niente, sono entrato nel tunnel
0: del sarcofago,
1: della droga, logicamente.
0: In galleria.
1: Mentre davi l'indizio, quindi ho sentito solo cucina e sparo un frigorifero senza sapere né quante lettere, né vocali, né consonanti. Ciao a tutti, Federico.
0: 5 consonanti. 5 consonanti, Federico, 4 vocali, puoi trovarlo soprattutto in cucina.
2: Giuliana della provincia di Como, ci provo. Mezzaluna.
0: Non è la mezzaluna, intanto mi dicono dalla regia che qualcuno l'ha azzeccata con un indizio soltanto. Cioè, ragazzi, ma state diventando dei veri professionisti, dei top player.
3: È microonde, Leo e Simo Bergamo.
0: No, non è quella.
4: Ciao, potrebbe essere microonde?
0: No.
5: Ciao, la parola nascosta è il rubinetto?
0: No.
6: Ciao, la parola può essere tagliere?
0: No.
7: Rinaldo di Endine Gaiano potrebbe essere microonde?
0: No.
8: Sarà mica il cavatappi?
0: No.
9: Ciao Stefano, la parola della Sfinge potrebbe essere cavatappi?
0: Non
9: ciao
0: è quello.
9: Ciao a tutti, Diego da Crema.
0: Ciao amico mio, ciao Diego. Il colapasta, Alex da Bergamo, no?
10: Ciao Tiziana da Usmate Velate, la risposta è cucchiaio.
0: Non è nemmeno il cucchiaio. Abdul, arriva il secondo fax direttamente da Sharm el Sheikh. Il secondo indizio: lo si usa per pranzi veloci. 393 444 0444, puoi trovarlo soprattutto

0: puoi trovarlo soprattutto in cucina. Il primo indizio, il secondo era questo: lo si usa per pranzi veloci.
1: Microonde. Riccardo da Mantova, ciao a tutti.
0: Ciao Riccardo.
2: Ciao, Rietta da Brescia. È la grattugia?
0: No.
3: Ciao, sono Stefano. Secondo me è il frigorifero vuoto.
0: Quando... No.
4: Potrebbe essere il cucchiaio?
0: No, no, non è quello.
4: E mamma rapida la provincia di Cremona.
0: Salutiamo anche Giorgio che ci scrive il microonde.
5: Beh, pipera.
0: Lui.
5: Questa, la so.
0: Ho paura.
5: Questa chi le... È il cavo Busson.
0: No, non è
5: ciao,
0: quello.
5: Gigi.
0: Non è quello, Ghighi.
6: Oh, può essere il colapasta?
0: Ma no, non è quello. Il cucchiaio, ci scrive Matteo da Borno. No, non è nemmeno quello.
7: Ciao a tutti, Gioia da Sondrio. Secondo me la parola è disordine.
0: Disordine, no, non è quello.
8: Ciao, secondo me è il bicchiere. Anna da Bovisio.
0: Non è quello, Anna. Andiamo a Genova.
9: Ciao Radio Number One. Secondo me la bottiglia oppure il cucchiaio. Arsi da Genova. Ciao.
0: C'è il terzo indizio, ma diciamo che ho la qualina a bocca perché vorrei farvi sentire quelli che l'hanno beccato con il primo. Pensate che prima che io dicessi lo si usa per pranzi veloci, dicendo solo puoi trovarlo soprattutto in cucina, alcuni avevano dato la risposta corretta. Il terzo indizio è questo: con lui scaldi e abbrustolisci fette di pane e toast per pranzi veloci.
1: Toast a pane, Francesco da Ceriano.
0: Avete sentito? È il tosta pane, è quello!
1: Tosta pane, Francesco da Ceriano.
0: E lui alle 16:08 l'ha beccata. Guardate l'orologio, sono passati 10 minuti.
10: Buongiorno, sono Stefi di Villongo. Secondo me puoi trovarlo soprattutto in cucina, il tosta pane.
0: E anche lei, la Stefi da Villongo, Bergamo, presente, seconda.
11: È il tostapane?
0: È il tostapane, la voce femminile, ma appartiene ad un signore di Napoli che di nome fa Antonio. Complimenti, bravo Antonio, terzo classificato. Antonio! C'è di Evner, fade out.

0: La Sfinge, alcuni sono persi la soluzione. E allora torniamo a quelli che hanno sbagliato.
1: Ciao Stefano, per me è lo spremi agrumi, l'Oliver Zizza.
0: No, non era quello.
2: Buongiorno a tutti, Concetta da Maccagno. Potrebbe essere la schiscetta.
0: Non era la schiscetta, in tanti l'han detta.
3: Ciao Sergio da Darfo, secondo me è la schissetta.
0: No, ciao. No. Poi c'è lei, la signora che io vorrei un giorno conoscere.
4: Lavandino.
0: Il lavandino non era, poi.
4: Con la pasta.
0: Non era nemmeno quello, poi.
4: La pentola a pressione.
0: No, e poi quando ha sentito che la soluzione era quella legata al tostapane, si è arrabbiata e...
4: Stefano, guarda che io il tostapane ce l'ho nel ripostiglio di là, non ce l'ho qua in cucina, hai capito? Allora non indovinavo più.
0: Quindi... Bisogna cambiare la posizione in cui si tiene il tostapane, signora. Però c'è una voce dolcissima, una meravigliosa bambina, sentite.
5: Ciao Radio Number One, per me è tostapane, Nicole da Bergamo.
0: Brava piccola Nicole, un abbraccio a te e la family da tutti noi. Piccolo break, tra pochissimo torniamo nel PN1 con il traffico. Su Radio Number One
6: c'è il PN1. Giovedì 14 maggio a Radio Number One arriva Paola Iezzi.
7: Ricordi quell'estate, le bombe, i raggi laser, noi due che partivamo da zero.
6: La voce che ha fatto ballare intere generazioni si racconterà in diretta giovedì 14 maggio dalle 12 in The Journalist.
8: Ciao, sono Paola Iezzi, vi aspetto su Radio Number One, non mancate.
9: Dove vai?
10: Rimani su Radio Number One. Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Respiri e ti rigeneri. Osservi e ti appassioni. I giardini botanici di Villa Taranto. Un luogo di bellezza, armonia e paesaggi unici. Un'esperienza che unisce natura, emozioni e cultura. Vieni a scoprirli. A Verbania, sul Lago Maggiore, Giardini Botanici di Villa Taranto. Il benessere inizia dalla natura. Scopri di più su villataranto.it e sui social.
1: Per la tua pubblicità 800 239 182.
2: A Foxtown tornano i Family and Friends e lo shopping diventa ancora più conveniente. Dal 14 al 18 maggio, solo per 5 giorni, approfitta di extra sconti fino al 50% sui prezzi outlet delle migliori firme di moda, sport e accessori. L'occasione perfetta per rinnovare il tuo stile con offerte imperdibili.
3: Foxtown a Mendrisio, aperto 7 giorni su 7, dalle 11 alle 19.
4: Shop like a Fox!
5: Non lo usi più? Vendilo! A Milano è arrivato Oro d'Oro, il tuo compro-oro di fiducia. Ritira tutto, oro, argento, gioielli, orologi e paga fino a 99 euro al grammo.
6: Portalo da noi, tu lo porti e noi ti paghiamo subito in contanti fino a 99 euro al grammo.
5: Fino a 99 euro al grammo! Se hai bisogno di liquidità, porta il tuo oro e i tuoi preziosi da Oro d'Oro. Lo trovi a Milano in via Cinisio 78 e in via Pellegrino Rossi 44, zona Afori.
6: Sempre aperti con orario continuato.
5: Oro d'Oro paga il tuo oro subito in contanti. Info 338 22 98 731. Comprorodoro.it.
7: Il mercato del foro.
8: Ah, e anche oggi il giardino lo sistemiamo domani.
9: Sorridi. Sì. Va da Brico OK. Scegliamo, risparmiamo
8: e risolviamo. Buona idea.
9: Brico OK ha tantissime offerte su tavoli e sedie da esterno, ombrelloni, barbecue e utensili di ogni tipo.
8: E la qualità la trovi in ogni stagione.
9: Brico OK, se c'è l'OK, è tutto un altro Brico.
10: Brico OK, più vicino a te.
8: Brico OK è sempre più conveniente. Vieni a scoprirlo anche su BricoOK.it.
11: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
12: Wow!
11: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
12: Bello!
11: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con finanziamento e Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa, solo in caso di permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
13: Ti aspettiamo in concessionaria Crespi a Lozza, Varese. www.crespiskoda.it.
14: Il tuo corpo, valorizzato con professionalità e competenza. Scegli il dottor Paolo Montemurro. Chirurgia estetica armoniosa, naturale e al giusto prezzo. Grande esperienza e attenzione al paziente con interventi eseguiti sempre nel massimo rispetto della sicurezza. Migliorare senza trasformare. Il dottor Montemurro riceve a Varese. Info e contatti su paolomontemurro.com.

traffico, partiamo dall'autostrada A21 Torino-Brescia perché si segnalano due incidenti, uno all'allacciamento con l'A26 in direzione Brescia e l'altro allo svincolo di Castelvetro, sempre verso Brescia, ma il traffico è rallentato con code a tratti anche in direzione Torino tra Ponte Vico, Robecco e Cremona per lavori. Un altro incidente segnalato sulla 4 Torino-Milano all'altezza dello svincolo di Arluno in direzione Torino, traffico intenso con code a tratti sulla 4 Torino-Milano anche tra il nodo di Pero e lo svincolo di Pero Molino Dorino in direzione Milano, code anche sulla 7 Milano-Genova in direzione Milano tra la barriera di Milano e la tangenziale ovest, mentre sull'A32 Torino-Bardonecchia ci sono code tra Oulx e Bardonecchia in direzione del confine, ci sono lavori in corso con personale al lavoro causa cantieri sull'A26 Genova-Gravellona-Toce in più tratti tra Vercelli Est e la diramazione per Stroppiana-Santià verso Genova e tra Alessandria Sud e Casale Monferrato Sud verso Gravellona Toce, lavori anche sulla 5 Torino Courmayeur in entrambe le direzioni tra Pont San Martin e Verres, sulla 9 Lainate Chiasso invece ci sono code in direzione Svizzera per operazioni doganali tra Como, Monte Olimpino e Chiasso. Per il momento è tutto, prudenza e buon viaggio con Radio Number One.

piazza San Siro, biglietti praticamente introvabili o quasi per il ritorno della superstar in Italy, dove ci prepariamo a vivere un finale di stagione per quanto riguarda la Serie A pazzesco. La corsa Champions farà sì che gran parte delle partite si giocheranno in contemporanea domenica alle 12:30. Parliamo di Juventus Fiorentina, Genoa Milan, il derby da capitale Roma Lazio e ancora Como Parma, Pisa Napoli. Queste sono le partite che si giocheranno domenica alle 12:30. Chissà chi andrà in Champions. Il Milan in caduta libera riuscirà? Beh,

0: pensavamo si giocassero domenica alle 12.30, poi giustamente ci siete voi che siete super esperti e ho dato un'occhiata e ci avete ragione.
1: Stefano, eccomi. Ti sei perso una notizia.
0: È vero.
1: Giocano lunedì sera alle 20.45. Per non coincidere con la finale degli internazionali di tennis, il derby di Roma, allora contemporaneo giocano tutti lunedì sera.
0: Quindi aggiorniamo i calendari, non domenica ma lunedì sera alle 20.45 in contemporanea le squadre interessate dalla lotta Champions. Grazie amici, grazie perché vi salvate sempre in calcio d'angolo.

stato Blanco ed Elisa, canzone che abbiamo appena ascoltato qui su Radio Number One. 16:40, vi porto per pochi istanti sull'autostrada Pedemontana perché è segnalato vento forte tra la 8 e Lentate sul Seveso, vento forte anche tra Villa Guardia e Acquanegra e vento forte è segnalato anche tra Gazzada, Morazzone e Vedano Olona. Come sempre prestate la massima attenzione. Signori, vi facciamo muovere il piedino anche con la prossima. I Can Wait, Boss in Flair.

con la voce di Kaisa su Radio Number One. Stavamo parlando di calcio, il discorso naturalmente era accaduto sulle partite che decideranno chi andrà in Champions League, notizie una dietro l'altra. Ero partito dicendovi che le partite che riguardano le squadre in Champions sarebbero state domenica, ci siamo corretti, ma avete corretto, dovrebbero essere lunedì sera queste partite alle 20:45. Un ultimo oro quasi parla del derby Roma-Lazio di lunedì 18 maggio. La Lega fa ricorso al TAR da parte della Lega Serie A dopo la decisione da parte della prefettura di Roma di spostare il derby della capitale al lunedì sera.

0: 5,99€. 6 Chicken McNuggets a 2,50€. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
1: Questa è la tua attività in una giornata normale? E questa è la tua attività con un veicolo commerciale Opel. Silenzioso, affidabile e con una capacità di carico fino a 22 metri cubi. A maggio, veicoli commerciali Opel in pronta consegna da 16.700 euro. IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, combo e vivaro 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su opel.it.
2: Che affa, che affa, che fa, dai chi la soluzione ha.
3: Caro, perché non accendi il climatizzatore?
4: E i consumi?
3: Ma abbiamo un Daikin! È super efficiente e con il cashback tutto diventa leggerissimo, anche le bollette.
5: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro. Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info regolamento cashback su daikin.it.
6: È una compagnia per chi è anziano e solo. È un ascolto che non giudica. È un progetto di vita per i giovani con disabilità. È prendersi cura, essere vicino, accogliere. È presenza ovunque ci sia bisogno. È una firma che rende tutto questo possibile. 8x1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
7: Guarda quante soluzioni di mutuo ha Piper! Il mutuo green e il mutuo assicurato hanno tassi agevolati e puoi chiederli anche online.
8: Siamo in radio, non si vede nulla.
7: Basta andare su Piper.it e non crederai ai tuoi occhi.
9: Pubblicità, info sul credito immobiliare in filiale o su Piper.it.
10: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
11: E quella lassù?
10: È la costellazione del benzinaio.
12: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.

0: Maria Blondie, appena sentito qui su Radio Number One, 10 minuti alle 5, stavamo parlando del caos legato agli spostamenti delle partite che decideranno chi andrà in Champions, chi in Europa League, chi in Conference, spostamenti su spostamenti.
1: Tutto questo cinema degli orari, degli spostamenti di qua e di là, di su e di giù, è solo perché ci sono dei cretini che vanno allo stadio per fare a botte, altrimenti si poteva fare tranquillamente all'orario solito, stando comunque sempre la regola della simultaneità delle partite delle squadre che sono coinvolte per gli stessi obiettivi.
0: Giusto.
1: Ciao,
0: giusto.
1: A tutti, è solo un problema di sicurezza.
0: È solo un problema di sicurezza, perché comunque la sicurezza

0: La canzone estiva di Annalisa chiude questo secondo appuntamento della settimana con il pomeriggio number one qui su Radio Number One. Se vi è piaciuto, tornerò domani a partire dalle 14. Se vi siete persi qualcosa, ve lo dico ogni giorno a quest'ora, sul nostro sito internet radionumberone.it, in alto a destra trovate le classiche tre lineette da cliccare, successivamente riascolta e a seguire repliche. Da Stefano Federici è tutto, a domani, ore 14 con il PN1.
1: Su Radio Number One c'è il PN1
2: pomeriggio number one.
3: Tutta la musica che cerchi è qui.
4: Rimani su Radio Number One. Tutta la musica che cerchi è qui e torna tra poco.

0: Ha vissuto migliaia di storie senza aver mai pubblicato stories.
1: Condiviso con la sua community viaggi indimenticabili.
0: E conquistato milioni di follower in tutto il mondo.
1: Sì, ha un profilo unico. Ma è quando la guidi che Golf ti stupisce davvero.
0: Da sempre la più seguita in strada. Nuova Golf. Scoprila anche ibrida e super ibrida. Fino al 31 maggio. Gamma Golf da 27.900 euro.
1: Info su Volkswagen.it.
2: Ti aspettiamo in concessionaria Crespi a Lozza, Varese. www.crespivolkswagen.it.
3: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800 239 182. Contattaci dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 18. 800 239 182.
4: Da oltre 20 anni Finestre Besozzo è il fornitore di fiducia per chi vuole infissi di alta qualità. Installiamo serramenti, persiane, tapparelle, porte, grate di sicurezza e zanzariere made in Italy, occupandoci di tutto. Dal sopralluogo alla posa, dalle rifiniture all'assistenza. Finestre Besozzo, i serramenti di casa tua. Aperti anche al sabato a Besozzo in via Trieste 54 e su finestrebesozzo.it. A Milano Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
5: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
4: Oro d'Oro, nuova apertura a Milano in via Giovanni Pacini 39, zona Lambrate. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-22-98731. Comprooroodoro.it.
6: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
7: C'è il sottocosto! Una bottiglia da un litro di olio extravergine di oliva Terre Antiche Dante a 4,79€. 7 lattine da 80 grammi di tonno all'olio di oliva Rio Mare a 6,99€. Il sottocosto è valido dal 7 al 16 maggio in negozio e online.
6: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
8: Devo rifare il bagno e non so dove andare.
9: Io sono andata da Spinazza ad Arcisate, ma ci sono pavimenti e mobili di qualità.
8: Certo, trovi anche una vasta scelta di saune, box doccia, sanitari, porte. Ma la differenza l'ho trovata nelle persone che mi hanno seguito. Mi hanno consigliato come rifare il bagno studiando i miei spazi e abbinando i colori. Poi hanno smantellato il vecchio bagno e realizzato il nuovo nei tempi previsti. Spinazza è una ditta seria con personale preparato che ti segue anche nel post vendita. E questo fa la differenza. Spinazza è ad Arcisate in via Spagnoli 12.
10: Bagno nuovo, metà spesa. Confermato anche per il 2026 il recupero fiscale del 50%.
11: A Foxtown tornano i Family and Friends e lo shopping diventa ancora più conveniente. Dal 14 al 18 maggio, solo per 5 giorni, approfitta di extra sconti fino al 50% sui prezzi outlet delle migliori firme di moda, sport e accessori. L'occasione perfetta per rinnovare il tuo stile con offerte imperdibili.
12: Foxtown a Mendrisio, aperto 7 giorni su 7, dalle 11 alle 10.
13: Ben ritrovati da Andrea Ferrari, partiamo dalle tennis, dagli internazionali d'Italia, di Roma, perché sono terminate poco fa due partite molto importanti. In un'ora e mezza Jannik Sinner ha battuto uno stoico Andrea Pellegrino nelle derby tutto azzurro, 6-2-6-3 per il numero uno al mondo, che accede così ai quarti. Sarà contro il vincente di Rublev Basilashvili ed è la 31esima vittoria consecutiva per lui in un Masters 1000, eguagliato il record di Djokovic. E commentiamo la grande impresa di Luciano Darderi, sotto 6-1 al primo set con Zverev, vince il secondo 7-6 con tiebreak infinito 12-10 e poi liquida il tedesco al terzo set con un secco 6-0. Ai quarti Darderi se la vedrà con il talento spagnolo Hodar, eliminato in mattinata in due set invece Lorenzo Musetti per mano del norvegese Ruud. La cronaca: delitto di Garlasco, il nuovo e unico indagato Andrea Sempi è stato smentito dagli amici sulla frequentazione a casa Poggi. Intanto è a Roma per sottoporsi alla consulenza psicologica voluta dai difensori Angela Taccia e Liborio Catagliotti. In merito allo stato d'animo pare abbia detto: non riesco più a lavorare. Per i legali Sempio vive tumulato in casa come se fosse già agli arresti domiciliari. Lavorano su 5 consulenze, ma è anche vero che sarebbero 21 secondo l'accusa i punti che lo incriminerebbero. Guerra in Iran: per Teheran non ci sono alternative al piano di tregua proposto in 14 punti dagli Stati Uniti e dicono: negoziamo col dito sul grilletto e se dovessero tornare ad attaccare l'unica opzione è arricchire l'uranio al 90%. Il presidente americano Trump conferma che il cessate il fuoco è fragile. fragilissimo in terapia intensiva, così il tycoon. Un 23enne è stato accoltellato nella notte a Prato e ora versa in gravissime condizioni. Aggressione avvenuta in Piazza Mercatale nel pieno centro cittadino. Il ragazzo, dipendente di un locale sotto le logge della piazza, all'una di notte è uscito dal lavoro con una collega quando la donna sarebbe stata molestata da due uomini che hanno anche chiesto dei soldi. Intervenuto in difesa della donna, il 23enne è stato colpito al cuore con un coltello dagli aggressori. Uno di loro è minorenne. Sale l'allarme antivirus nonostante le rassicurazioni dell'OMS. Ci sono 11 nuovi casi sospetti e 9 confermati. Isolati anche 12 dipendenti di un ospedale olandese che ha in cura un positivo dopo errori procedurali nel trattare urina e sangue. È negativo il paziente che in Veneto si è sottoposto al test, mentre ci sono 2 marittimi posti in quarantena in Campania e Calabria. E torniamo allo sport. Calcio, la vigilia della finale di Coppa Italia tra Lazio e Inter. I nerazzurri partono favoriti anche se Thuram è in forse per un problema accusato ieri in allenamento. Oggi le due squadre erano dal presidente Mattarella al Quirinale. E al via oggi playoff di Serie B col turno preliminare. In gara secca si giocano Modena-Juve Stabia alle 18:45 e Catanzaro-Avellino alle 21. In caso di parità al 90esimo, tempi supplementari e nel caso in cui la parità dovesse persistere, niente calci di rigore, passa la meglio classificata in regular season. Ed è tutto per quanto riguarda le nostre notizie. Grazie per l'ascolto.

0: Radio Number One, Agnese e Lilli sono le donne al volante.
1: Ma si può dire grande sinner?
2: Diciamolo,
1: grande,
2: diciamolo,
1: grande anche bravo Pellegrino.
2: Esatto, bravo Pellegrino. No, bravo.
1: Le ha prese un po', però vabbè
2: no, ha coronato il suo sogno di giocare contro Sinner.
1: Io sai cosa stavo pensando mentre Andrea dava le notizie? Che Zverev non ce la fa, non ce la fa, a parte
2: poverino,
1: quando incontra Sinner, ma evidentemente c'è proprio questa maledizione degli italiani che gli danno addosso e non c'è niente da fare. Va bene, donne al volante, Lili
2: e Agnese
1: pronte per raccontarvi un sacco di cose, allora non perdiamo tempo e iniziamo

0: diversa direzione. Paola Iezzi, che ricordiamo lo sarà ospite di Radio Number One e di The Journalist giovedì 14, quindi dopodomani praticamente sarà qui con noi, ci racconterà un po' di questo nuovo progetto, di questo nuovo disco, insomma un sacco di cose. Quindi noi donne al volante invece iniziamo da questo momento il nostro viaggio che ci porterà fino alle 20 e cioè mi viene l'orticaria quando sento, vedo questa parola, maturità.
1: Gli incubi a me tornano di notte.
0: E allora hanno fatto una classifica, adesso ci rivolgiamo a tutti i ragazzi che devono fare la maturità, ma anche a tutti quelli che la maturità l'hanno fatta magari anche parecchi anni fa e ricordano con terrore quel momento perché poi ognuno di noi ha dei gesti scaramantici e ce ne sono alcuni, hanno fatto proprio la classifica dei gesti scaramantici da usare prima naturalmente dell'esame di maturità.
1: Esattamente, è proprio stata scuola.net che ha coinvolto circa 1000 maturanti ricavando una sorta di classifica delle cabale da esame più efficace, questo secondo ovviamente i ragazzi. Per esempio tanti si siedono vicino al compagno fortunato.
0: Al compagno fortunato o a quello che ti può passare i suggerimenti?
1: Brava, hai già capito, sì, spesso okay. È quello bravo, quello che è bravo e secchio ma passa anche i suggerimenti, okay. Non si tiene tutto per sé, okay, bravo okay. Lui.
0: Poi indossare un accessorio porta fortuna, ad esempio per tra i riti sicuramente più segnalati c'è cioè quello di indossare un accessorio che storicamente porta fortuna, potrebbe essere un maglione ad esempio,
1: sì, anche proprio una collanina,
0: tutto consumato,
1: sì.
0: Una collanina,
1: un braccialettino,
0: oppure portare un santino.
1: Io questo l'ho fatto alla maturità, non erano molto non erano neanche molto contente le mie professoresse che non si portano, magari c'è scritto qualcosa dietro, no, una preghiera c'è scritto, ma non ha comunque funzionato.
0: L'hai anche fatto bene dire il santino
1: sì,
0: prima.
1: Sì, ma okay. Evidentemente non
0: questa notte prima degli esami è un incubo sempre. Comunque sedersi al banco favorito dalla sorte, cioè il 10% dei maturandi invece se proprio non riuscirà a stare accanto al compagno portafortuna, perché non è che ci possono star tutti, due sono i posti, cioè e un particolare che potrebbe avere un effetto psicologico determinante nella mente degli studenti è quello di sedersi proprio nel banco preferito.
1: Fortunato, preferito. Sì. E poi usare anche una penna fortunata, preferita, benedetta, quella penna che ti ha fatto prendere la sufficienza o magari qualche voto in più in tutte le verifiche difficili.
0: Sì, in questa classifica c'è anche pregare tanto.
1: Vedi, ma però santino abbiamo capito che non serve, non so se accendere un cero in chiesa
0: è la stessa
1: cosa.
0: Poi indossare indumenti porta fortuna, va bene, ci siamo, ripetere gesti scaramantici più e più volte, fare un fioretto, tipo ti prometto che se passo la maturità, non so, taglio l'erba del giardino per tutto il mese. Tipo, no? Cioè, cose di questo tipo. Portare agli esami un cimelio familiare, cioè
1: un dono ricevuto da una persona cara, da un familiare. Ti hanno regalato, magari anche porta fortuna, allora ovviamente te lo porti dietro.
0: Adesso faccio una domanda banalissima, ma studiare no?
1: No, cioè, quello è sopravvalutato.
0: ma voi qui ci sta bene, 393-444-0444 che ricordi avete della maturità? E ci ascoltiamo.

0: Breaker qui su Radio Number One. Ricordi della maturità, della matura, come la chiamano i giovani. Voi avete dei ricordi un po' strambi, devo dire.
1: Sì, cioè. Allora, intanto Roberto, ad esempio, ci scrive: ciao ragazzi, il mio ricordo della maturità, ormai avvenuta nel 1990, era quello della professoressa della commissione esterna che aveva 6 dita nei piedi, e in entrambi i piedi praticamente aveva 6 dita. Ovviamente tutti lo avevano notato perché aveva i sandali aperti, e tutti a ridere, cioè, di questa cosa.
0: Te l'ho detto che erano un po' strambi,
1: sì,
0: come ricordi.
1: Sì, sì, è
0: però
1: vero.
0: A volte in questi momenti anche così pieni di stress, di emozioni soprattutto, ti ricordi delle cose meno importanti
1: magari.
0: Quindi le 6 dita dei piedi.
1: Sì, c'è ad esempio un altro nostro ascoltatore che ha avuto l'emozione di rifarla 2 volte.
0: Bello,
1: perché
0: la prima
1: è stato bocciato.
0: La prima non l'aveva capita,
1: esatto,
0: bene, no?
1: E allora, poi alla seconda una professoressa gli ha detto: guarda, fate una pausa, andate a prendervi qualcosa. Lui si è preso, se lo ricorda ancora, la brioche con la marmellata e un pocket coffee,
0: sì,
1: e dice: oh, è andato tutto bene. Capito?
0: Sarà per quello?
1: Ma probabile.
2: You're

0: va col bigino i temi di, i compiti di storia,
1: sì,
0: capito?
1: Il tema, infatti il poi tema. Gli è andato 4.5, sì. Forse si sono accorti che era,
0: pensava di essere andato benissimo,
1: invece no, il bignami ha sbagliato per una volta.
0: Vabbè. Comunque potremmo scriverci dei libri, sì, sugli esami, sì, di, sì, maturità, quante ne abbiamo combinate da
1: altro
0: passare,
1: che bigini,
0: va.
1: Qui proprio dei manoscritti lunghissimi.
0: È vero. Va bene, rimanete con noi, tra poco il traffico, e ce n'è.
1: Ce n'è.
2: Su Radio Number One, le donne al volante. Vuoi diventare protagonista dell'alba di Radio Number One?
3: Buongiorno mattina!
2: Ci sono gli scombriccolati del mattino, l'unico programma che può essere tuo.
3: Grazie ragazzuoli, vi voglio bene!
2: E anche tuo.
4: Ma buongiorno!
2: E anche tuo.
5: Ragazzi, vi adoro, sto ballando come un matto.
2: E tuo.
6: Buongiorno scombriccolini, tutto bene, tutto a posto?
7: Pronto, Manu?
8: Pronto?
9: No, niente, siccome abbiamo sentito gli scombriccolati, siete voi, ma noi?
7: Ma ci siamo o no?
8: Ma no, ma tranquilli, cosa, è tutto sotto controllo, ci penso io.
2: Gli scombriccolati del mattino, dal lunedì al venerdì, dalle 5 alle 7, solo su Radio Number One.
10: Tutta la musica che cerchi è

0: quanto tempo è che non cambi il materasso? Dalla notte dei tempi? Allora è tempo di dare più qualità al tuo riposo. Vieni da MCA e sdraiati sul tuo nuovo materasso. Molle insacchettate, memory termosensibile, lattice, 30 modelli esposti in tutte le misure e prezzi scontati. Ma anche poltrone relax e divani letto. MCA Materassi a Milano, via Toffetti 5, materassimca.com.
1: Radio Number One. Viabilità.
2: Degli aggiornamenti che riguardano il traffico e allora sentiamo che succede.
3: Partiamo dalla A21, la Torino-Brescia, attenzione, c'è entrata chiusa a causa di un incidente a Felizzano in direzione di Brescia. Il traffico è congestionato a causa di un incidente tra Asti Est e l'allacciamento con la A26, la Genova-Voltri Gravellona-Toce in direzione di Brescia. L'incidente è segnalato proprio all'allacciamento con la A26. Sulla 1 Milano-Bologna c'è un incidente in direzione di Bologna tra Reggio Emilia e la A22 del Brennero. Si segnalano code e nello stesso tratto è presente anche una perdita di carico. Sulla 12 la Genova-Rosignano c'è un incidente in direzione Livorno tra Rosignano Marittimo e Colle Salvetti. Sulla A26 la Genova-Gravellona-Toce ci sono code per un veicolo fermo in direzione di Gravellona-Toce tra Ovada e la diramazione Predosa-Bettole e c'è anche un altro veicolo fermo tra Carpugnino e Baveno. Sempre sulla A26 ci sono code per fondo stradale dissestato tra Masone e Ovada in direzione di Gravellona-Toce. Sono molto trafficate le tangenziali di Torino e di Milano, in particolare la tangenziale nord di Milano. Qui si segnalano 2 chilometri di coda per traffico intenso tra Monza e Sant'Alessandro e lo svincolo per la strada statale 36 del Lago di Como in direzione di Lentate. C'è anche un veicolo in avaria poco più avanti. Sulla 4 Milano-Brescia il traffico è rallentato per traffico intenso in direzione di Torino tra Monza e Sesto San Giovanni e sul tratto Torino-Milano c'è un incidente in uscita a Volpiano, allo svincolo di Volpiano Sud in direzione Milano. Sulla 8 Milano-Varese code per un veicolo fermo tra Castronno e Solbiate Arno in direzione di Milano. Sulla 36 del Lago di Como dello Spluga c'è una corsia chiusa a causa di un incidente all'incrocio di Abbadia Lariana in direzione di Monza. E poi sul tratto urbano della A24 zona Roma, attenzione, c'è un incidente segnalato tra Portonaccio, Galla Placidia e la tangenziale est in direzione di quest'ultima. Ci sono dei rallentamenti e proprio sulla tangenziale est si segnala che ora è appena stata riaperta al traffico la strada a causa di questo incidente all'incrocio con la A24 in direzione Piazzale degli Eroi. Il traffico è comunque rallentato.
2: Ok, attenzione anche al vento forte in questo momento che sta in qualche modo insomma determinando anche la situazione del traffico, perché sei in autostrada e la macchina ti si sposta, sballotta di qua e di là, quindi fate molta attenzione e buon viaggio.

0: con Rolling Stones qui a Radio Number One. Ci sono due donne al volante e due donne in moto. Ormai noi andiamo in bici, in moto, sì, in tandem, ormai qualunque cosa.
1: In tandem mi piace molto.
0: In tandem, sì, monopattino, sì, sì, qualunque cosa. Con la targa, monopattino.
1: Sì, con la targa, anche il casco.
0: Dal 16 maggio i monopattini devono avere la targa, attenzione. Così ve la buttiamo lì. Intanto invece ci trasferiamo per un attimo sul lago di Como, che tutto il mondo conosce, perché ormai, insomma, vuoi Clooney, vuoi tutti gli altri, ormai è diventato famosissimo in tutto il mondo, vuoi anche perché è un gran bel posto. Però attenzione, perché si parla sempre più spesso di decoro urbano e ci sono stati due motocicli, dopo una lunga serie di episodi, esatto, naturalmente siamo arrivati all'ennesimo di questi due motociclisti francesi che hanno avuto l'ardire di fare una cosa che non si dovrebbe fare.
1: Hanno semplicemente montato e piazzato una bella canadese, una tenda, su Viale Geno, che è uno dei viali proprio di Como città, che costeggia il lago, e lì dove c'era un pezzo di terra con un po' di prato, cosa hanno fatto? Hanno detto: ma sai cosa c'è? Che noi dormiamo qui. E hanno montato la loro bella canadese, sono stati anche lì. Però c'è chi dice: eh no, il decoro urbano qui va rispettato.
0: Allora, diciamo che loro hanno messo questa tenda canadese un po'
1: appartata,
0: defilata,
1: sì,
0: un po' defilata, però hanno messo poi le moto
1: vicino
0: su un passaggio pedonale.
1: Cioè, anche loro.
0: E comunque loro, a costo zero, avevano davanti questa meraviglia di lago, questa bella visuale, e hanno passato lì la notte, insomma. E non l'avessero mai fatto, insomma, tutti contro di loro, e non si può, e sta diventando... Adesso, è vero che, insomma... effettivamente ci sono moltissime persone che non rispettano queste cose, che si sentono autorizzate a fare qualunque cosa, mettere le tende canadesi in qualunque parte, però è anche vero, insomma, che secondo me ci dovrebbe anche essere un pochino più di tolleranza, no?
1: Sì, forse, ecco, loro l'hanno fatto in un'area, diciamo così, abusiva, sì, dove il, sì, campeggio è abusivo, però forse dovremmo avere più aree dove,
0: brava,
1: si può fare questa cosa.
0: Sì, ecco, sì, sì, se tu vai all'estero, ad esempio, a me è capitato, non con la canadese, però conosco persone che l'hanno fatto con la canadese, che hanno chiesto appunto a dei proprietari di una casa che avevano in giardino se potevano piazzare lì la loro tenda, e questi gentilmente hanno detto di sì.
1: Bellissimo.
0: Hanno messo la loro tenda, hanno passato lì la notte, la mattina hanno fatto colazione con questi signori.
1: Bellissimo.
0: E poi sono ripartiti. Cioè, a volte è bello anche avere, insomma, la lungimiranza di poter accogliere i turisti anche in questo modo. Poi che si possa sempre fare non è detto,
1: ecco, è vero.
0: Non è che uno può fare quello che gli

0: Olivia Rodrigo e il suo ultimo singolo Drop Dead su Radio Number One. Viale Geno, due motociclisti francesi hanno avuto l'idea di piazzare una bella tenda, Viale Geno Como, una bella tenda, una canadese, per dormire lì la notte, però hanno parcheggiato le moto su, insomma, un passaggio pedonale. Già quella via è strettissima.
1: Sì, è stretta.
0: Ci passa a malapena una macchina a volte.
1: Sì.
0: Figuriamoci se ci passiamo lì in mezzo.
1: Non la tenda, ma se ci sono delle regole, insomma, è giusto anche rispettarle.
0: Sì.
1: Poi mi ha fatto ridere un ascoltatore che ha scritto: sono francesi. Però a me i francesi all'estero mi hanno aiutato, quindi
0: dai,
1: tutto il mondo è paese poi alla fine. Su. Tra poco una grande canzone.
2: Su Radio Number One, le donne al volante.
3: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
4: Costo del carburante in aumento? Scegli un furgone più efficiente. A maggio

0: invernali fino a 400 euro. Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info regolamento cashback su daikin.it.
1: È un progetto di vita per i giovani con disabilità. È un laboratorio di pasticceria dove si dà forma al futuro. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.

0: tanta roba. Donne al volante, grandi canzoni e anche grandi problemi dovuti a quello che sta succedendo in Medio Oriente, perché anche l'asfalto, cioè se troveremo più buche sulla strada è tutta colpa di quelli là.
1: Certo, è tutta colpa della chiusura dello stretto di Hormuz. Perché? Perché il bitume per asfaltare, che fa parte appunto dell'asfalto, proviene dal petrolio greggio e quindi proprio dallo stretto di Hormuz, e quindi se non ci sarà gasolio non ci sarà neanche bitume. E quindi non si potrà rattoppare tutte quelle buche che ci sono in strada.
0: Esatto, tra l'altro, giusto per fare un esempio, la provincia di Asti riuscirà a rattoppare e riasfaltare soltanto 30 km di strade rispetto ai 1200 che gestisce.
1: Molto bene.
0: E quindi se ci saranno insomma dei problemi, sappiate che la colpa è tutta quella lì, è colpa di quella gente lì che sta facendo tutte queste cose.
1: Possiamo prendercela con...

0: di Hormuz perché non passano più le navi e comunque il petrolio costa per fare, oltretutto poi costa il petrolio per fare il bitume, costa la ghiaia, costano tutti gli altri elementi, il gas che serve per scaldare il bitume, insomma è un disastro. E quindi hanno detto, se ci sono le buche nelle strade è colpa dello stretto. Ma i nostri ascoltatori non ci crede nessuno.
1: Perché oggi è colpa dello stretto, ieri era colpa di qualcos'altro, l'altro ieri di qualcos'altro.
0: Intanto
1: ancora
0: sono anni che noi troviamo le nostre strade piene di buche, di chi era la colpa? Lo so, veramente tantissimi messaggi. C'è anche Fabio che fa l'autista di autobus, dice: con tutte queste buche la mia schiena ringrazia.
1: Bene,
0: caro Fabio, è così. Vabbè,
1: prima di concludere questa prima ora insieme, aggiornamento dalla strada, dall'autostrada pedemontana lombarda, la A36, attenzione perché è segnalato vento forte tra il bivio A8 A36 e lentate sul Seveso, quindi attenzione alla guida.
2: Le donne al volante
3: su Radio Number One. Le donne al volante. Resta sempre a bordo con Le donne al volante.
4: Anche in podcast su RadioNumberOne.it e Spotify.
3: Rimani su Radio Number One. Tutta la musica che cerchi è qui e torna tra

0: Devi traslocare casa o ufficio? Fai come me, rilassati e lascia fare a Grillo Antonino.
1: Grillo Antonino, una grande organizzazione per qualsiasi trasloco, in Italia e all'estero.
0: Affidabilità, rapidità, sicurezza e prezzi chiari. Grillo Antonino, il trasloco della tranquillità. Info preventive allo 02 43 52 24.
2: Per la tua pubblicità 800 239 182. 800 239 182.
3: Respiri e ti rigeneri, osservi e ti appassioni. I giardini botanici di Villa Taranto, un luogo di bellezza, armonia e paesaggi unici. Un'esperienza che unisce natura, emozioni e cultura. Vieni a scoprirli a Verbania, sul Lago Maggiore. Giardini botanici di Villa Taranto. Il benessere inizia dalla natura. Scopri di più su villataranto.it e sui social.
4: Hai voglia di vacanza in libertà? Parti con noi! Con Camper Lago Maggiore noleggi il camper perfetto per le tue vacanze, weekend o avventure on the road. E se hai già un camper, pensiamo noi al rimessaggio in totale sicurezza. Camper Lago Maggiore, la tua libertà su quattro ruote. Contattaci al 371 77 71 985 o camperlagomaggiore.com.
5: Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
6: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
5: Oro d'oro, nuove aperture in viale Daniele Ranzoni 5 e in via Domenico Mille Lire 21 a Milano, zona San Siro. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
7: Ehi, non hai voglia anche tu di novità e di belle scarpe?
8: Quelle che trovi al calzaturificio Brunate, dove moda e stile, manifattura accurata e qualità sono di casa a prezzi irresistibili.
7: A Lomazzo e a Tradate, al calzaturificio Brunate, scopri le ultime tendenze e i nostri classici sempre aggiornati. Lasciati conquistare.
8: C'è aria nuova e ti aspetta proprio qui, al calzaturificio Brunate.
9: Liberi di viaggiare.
10: Autostrada Pedemontana Lombarda è la prima autostrada in Italia senza caselli.
9: Approfitta della promozione valida su A36 fino al 30 giugno 2026. C'è lo sconto del 20% sul pedaggio con telepedaggio e conto targa a partire dal sesto giorno di transito nel mese.
10: Per maggiori informazioni visita www.pedemontana.com.
9: Autostrada Pedemontana Lombarda. Liberi di viaggiare.
11: Donne al volante qui a Radio Number One. Sono le 18.
12: Tanat a un euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Gran Crispy McBacon menù a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets a 2,50 euro. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
13: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
14: Radio Number One Notizie.
15: Bentrovati, l'ospedale Spallanzani di Roma chiarisce che al momento è previsto l'arrivo dei soli campioni biologici del 25enne calabrese in quarantena precauzionale per un sospetto caso di antivirus. In Italia 4 i casi monitorati, 3 italiani, oltre al 25enne calabrese, anche un 24enne di Torre del Greco e una donna fiorentina e un paziente sudafricano sotto osservazione a Padova, risultato oggi negativo. Erano tutti sullo stesso aereo con la passeggera olandese poi morta in Sudafrica per le complicanze del virus. È in gravissime condizioni il 23enne accoltellato al cuore nella notte in pieno centro a Prato mentre tentava di difendere una collega da molestie. Fermati due giovani, un italiano e un sudamericano. La vittima operata è in prognosi riservata. Brilla sempre più l'azzurro agli internazionali d'Italia. Yannick Sinner sul velluto travolge Andrea Pellegrino e vola ai quarti. 6-2 e 6-3 il punteggio in favore del numero uno al mondo. Straordinaria impresa per Luciano Darderi che annulla 4 match point al tedesco Zverev e vince con il punteggio di 1-6-7-6-6-0 approdando ai quarti. Per il 24enne si tratta della prima vittoria in carriera contro un top 10. Ed è tutto, a più tardi.
16: Level Up MTA è in pista nel Moto Mondiale Moto 3 2026.
17: Ciao, sono Matteo Bertelle, corro con il team Level Up MTA e corro per essere il numero uno. Navidad, soy yo el Esteban y compito con Level Up MTA para ser el número uno.
16: Se anche tu con la tua azienda hai obiettivi importanti, entra in pista con

0: DJ qui a Radio Number One. Che belli questi ritmi un po' caraibici. A quest'ora ci sta con una giornata bella come quella di oggi. Un po' ventosa, ma bella.
1: Ma si fa niente per prendere il volo e andare direttamente in vacanza, direi. Ai Caraibi, perché no?
0: Sì, perché noi donne al volante qui a Radio Number One vogliamo parlare proprio di questo, di vacanze. Perché la scienza dice una cosa che ci piace un sacco.
1: Tantissimo.
0: Dice che noi, lavoratori, noi in generale tutti nel mondo, noi lavoratori, uniamoci perché abbiamo bisogno di tante vacanze.
1: Tantissime vacanze, ferie ogni 2 mesi per guarire dalla stanchezza e dallo stress che proprio la nostra professione, il nostro lavoro ci causa.
0: Cioè, io immagino la faccia del nostro editore, sì, in questo momento.
1: Ci sta, secondo me ci sta, sì, per chiamare.
0: No, cioè, secondo me ci sta già scrivendo una letterina.
1: Sì, una di quelle di
0: ce la manda anche via mail. Guarda, non si prende neanche la briga di scrivere
1: qua
0: l'indirizzo.
1: Ma no.
0: Vabbè, in ogni caso, escluse noi.
1: Sì, ok, noi no.
0: Voi, ecco, esatto, avete diritto, secondo la scienza, a ogni 2 mesi avere un po' di vacanza. Perché la ricerca dimostra in maniera piuttosto convincente che facciamo pochissimi giorni di ferie rispetto a quelli che la scienza suggerisce. Quanti ne abbiamo bisogno? Un numero preciso in realtà non c'è, adesso non è che possiamo. Però un fine settimana di vacanza, il cosiddetto weekendino.
1: Perché no?
0: L'importante è farlo ogni 2 mesi. Adesso non si pretende che uno si prenda tutta una settimana.
1: Certo.
0: Però magari ti prendi il venerdì, ti fai il weekendino.
1: Ma anche solo sabato e domenica.
0: Anche
1: a volte.
0: Anche solo
1: senza
0: sabato e domenica.
1: Senza andare in capo al
0: vabbè,
1: mondo.
0: Allora non ti fai le ferie.
1: Vabbè, ho capito. Però è comunque una vacanzina. Mm. Anche solo appunto il weekend, sabato e domenica, in un posto neanche tanto lontano da casa. Perché non è che tutti possono avere il tempo
0: certo.
1: E il denaro per andare, prendere un aereo e tornare.
0: Questo
1: però
0: è uno dei motivi per cui dovrebbero aumentare anche gli stipendi. Cioè, però questo è un discorso.
1: Esatto,
0: trito e ritrito e lo lasciamo lì perché tanto non se ne fa niente.
1: Tanto non ci ascolterà
0: però
1: mai nessuno.
0: La settimana corta, si stava parlando anche del fatto di avere la settimana corta e l'Italia al solito rispetto a tanti altri paesi è in ritardo.
1: Assolutamente indietro.
0: Anche su questo, però avere più ferie. Già la settimana corta sarebbe una bella cosa.
1: Esatto, che almeno ti fai 3 giorni, venerdì, sabato e domenica assicurati proprio.
0: Esatto.
1: Bello,
0: Ma tu, ma voi? Adesso voglio sentire.
1: Anche voi volete 6 mesi di vacanza 2 volte all'anno? Chiedete al vostro datore di lavoro, sicuramente sarà molto contento di

0: Gaga, Docci, Runway qui su Radio Number One. Secondo una ricerca scientifica, noi donne al volante stavamo parlando di questo, noi lavoratori dovremmo andare in ferie ogni 2 mesi per guarire dalla stanchezza, dallo stress del lavoro.
1: Ho come la sensazione
0: che non avverrà mai.
1: Non succeda così, almeno da noi.
2: Donne, abbiamo bisogno di ferie, ma dai, chi è che l'ha fatto lo studio? Del Massachusetts?
1: Sì, è uno di quelli lì,
0: esattamente. Beh, poi c'è Roby che ci scrive: nella ditta dove lavoro io sono talmente simpatici che per ridurre lo stress ogni 2 mesi potresti vincerne una. Sì, ma che bello, però di straordinari, ovviamente non pagati perché costano. E poi ci scrive che sono anche 2 settimane che sta rincorrendo la persona addetta all'ufficio paghe per farsi rimborsare la quota delle scarpe antinfortunistiche, che sono obbligatorie, ovvio, però gli operai se le devono comprare, non l'azienda.
1: Beh, guarda, cioè queste sono cose veramente, sì. Poi c'è Alberto che lavora in proprio, è il datore di se stesso. Alberto, puoi andare in vacanza? Ah no, è vero che non posso. Vabbè, salutiamo

0: amo mestamente questo studio che dice che tutti i lavoratori nel mondo avrebbero bisogno ogni due mesi di almeno un weekendino lungo per riprendersi un po' dallo stress. Niente, non c'è niente da fare, non si può, non ce la facciamo, nessuno ci ascolta.
1: No, e quindi andremo in ferie tutti ad agosto, quando costerà tantissimo, ovviamente, e quando soprattutto non andiamo in ferie da un anno, e quindi saremo tutti, ma sì, ma poco irascibili nel mese di luglio.
0: No, poi avremo solo 15 giorni.
1: Certo.
0: Quindi una settimana ti ci vuole per riprenderti dallo stress, per cercare di rilassare la mente, perché sì, una settimana ci vuole per andare un po' così in quel mood così di relax.
1: E l'altra settimana
0: a metà settimana stai già pensando
1: stai già piangendo che stai per ritornare. Esatto.
0: Quindi capite che effettivamente
1: Forse ci servono davvero ogni tanto un weekend così di stacco, mi sa che ci serve.
0: Staccate.
2: Su Radio Number One, le donne al volante.
3: Allora Claudio, anche oggi siamo pronti con le notizie.
4: Andiamo.
3: Nel bagno 30 di Rimini sono stati beccati due amanti focosi e arrestati, immagino, perché stavano facendo sesso in spiaggia.
4: Bagno 30?
3: Mm-hmm. Perché vuoi andare?
4: No!
3: Guarda che i menage a trovare non sono contesi.
4: Era per la completezza di informazione.
2: The Journalist. Gli spacca notizie. Da lunedì al venerdì, dalle 10 alle 13.
5: Solo su Radio Number One. Musica che cerchi. Tutta la musica che cerchi è qui. Radio Number One.

0: Desideri migliorare il tuo aspetto senza stravolgere la tua naturale bellezza? Affidati al dottor Paolo Montemurro. Chirurgia estetica naturale con i più alti standard di sicurezza per ritrovare armonia e fiducia nel tuo corpo. Scegli il meglio. Vai sul sicuro. Il dottor Montemurro riceve a Varese. Info e contatti su paolomontemurro.com.
1: Con Crestani il metallo prende forma. Carpenteria Crestani, produzione propria di serramenti in alluminio e vendita di serramenti in PVC, creazione artigianale di opere in ferro, certificazioni, supporto pratiche e agevolazioni fiscali. Carpenteria Crestani, vieni a visitare la nostra esposizione ad Arcisate in via Cavour 90. Siamo aperti dal lunedì al venerdì 8, 12 e 13 e 30 18 o contattaci per un preventivo senza impegno allo 0332 47 02 36. Carpenteria Crestani, il metallo prende forma.
2: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
3: C'è il sottocosto! Tre flaconi da 20 lavaggi di detersivo liquido classico Dash a 8,99 euro. Un litro di latte UHT parzialmente scremato Granarolo a 75 centesimi. Il sottocosto è valido dal 7 al 16 maggio in negozio e online.
2: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
4: Non ce n'è per nessuno, ed è chiaro a tutti. Qui Como è il primo quotidiano digitale della città. Ogni giorno racconta gli avvenimenti che accadono a Como e provincia, dai singoli quartieri e zone della città in modo trasparente ed equilibrato. Oltre al lavoro di giornalisti professionisti, qui Como si avvale dei contenuti inviati dai lettori. Ogni notizia viene vagliata, verificata e separata dalle opinioni. L'etica professionale è una garanzia contro la lotta alle fake news. È chiaro a tutti, il primo quotidiano digitale della città è qui Como.
5: Sono gli aggiornamenti traffico.
6: Ma ci sono un po' di problemi. Iniziamo con la 1, la Milano-Bologna, dove vengono segnalate code per un incidente tra Terre di Canossa Campegine e la A22 in direzione di Bologna. E attenzione, perché in questa direzione, proprio su questo tratto, ci sono segnalati anche animali sulla strada, quindi attenzione. Sulla Milano-Bologna, sempre sulla Milano-Bologna, fondo stradale dissestato tra la A21, la Torino-Brescia e Casal Pusterlengo in direzione di Milano. Sulla 4, la Milano-Brescia, ci sono code per un incidente tra Trezzo e Dalmine in direzione di Brescia. Sulla 12, la Genova-Rosignano, c'è un incidente tra Genova Est e la 7 in direzione di Genova. Ci sono code sulla 7, la Milano-Genova, per un veicolo fermo tra Genova-Bolzaneto e Busalla in direzione di Milano. Sulla A21, la Torino-Brescia, code per 3 km tra Asti Est e Felizzano verso Brescia per un incidente. Sulle tangenziali, attenzione, perché sulla tangenziale nord di Torino, traffico rallentato tra Caselle e l'interconnessione tangenziale sud. Sulla tangenziale ovest di Milano, code tra Pavia e Opera e Settimo Milanese verso la 8 per traffico intenso. E anche sulla tangenziale est ci sono code tra Burago e Lecco e tra Agrate e la 1. Chiudiamo con la A26, la Genova Gravellona Toce, dove c'è un incidente tra Ovada e la diramazione Predosa Bettole in direzione di Gravellona Toce. Segnalato anche vento forte tra Casale Monferrato Sud e la 4.
5: Non solo sulla 26, ma anche sulla A36, la Pedemontana Lombarda, vento forte tra Bivio A8 A36 e lentate sul Seveso, quindi prudenza sempre alla guida.

0: andiamo, noi facciamo. E stavo pensando ai messaggi che sono arrivati a proposito di ferie, non ferie, di stress, ce n'è molto,
1: ce
0: insomma.
1: N'è, ce n'è.
0: Però noi dobbiamo imparare anche ad allontanare un po' lo stress, e a volte per farlo bisogna allontanare anche il nostro telefono.
1: Vero.
0: Perché quello in effetti forse non ce ne andiamo più, non ce ne rendiamo più nemmeno conto, però è fonte di stress. Siamo sempre lì attaccati, sempre lì a scrollare, a fare,
1: sì, a rispondere a magari dei messaggi che possiamo magari accantonare, rispondere dopo, considerare dopo, insomma.
0: Esatto, esatto. Anche quando andiamo a mangiare il gelato, ritagliamoci un momento di relax. E allora, in questo caso, una azienda americana, leader proprio nei gelati light e ipercalorici, eccetera, eccetera, eccetera, ha avuto un'ideona.
1: Esattamente, quella di vendere insieme al gelato un cucchiaio che mette automaticamente il telefono in modalità non disturbare. Come funziona? Questo cucchiaio contiene un chip NFC, lo stesso chip che noi usiamo per pagare con la carta sul telefono, nel senso, okay, quando metti la carta di credito sul telefono, che è la stessa cosa. Compatibile
0: per
1: sia
0: chi
1: con
0: lo
1: iPhone,
0: fa,
1: sì,
0: cioè,
1: per chi lo fa,
0: per
1: sia
0: chi è
1: chiaro,
0: smart.
1: Okay. Sia con iPhone sia con Android. E allora tu cosa fai in concreto? Prendi il cucchiaio, lo avvicini al tuo telefono e lì con il NFC attivo sul tuo dispositivo si attiva in automatico questa funzione del non disturbare e ti puoi godere finalmente questo gelato in santa pace.
0: Quanto costa?
1: $5.
0: $5, vabbè, ma scusa, ma non possiamo mettere in stand-by.
1: Però te lo devi ricordare.
0: Sì, vabbè, lo fai.
1: Ma sei sicura?

0: Software, si parla di tecnologia, si parla di telefoni.
1: Comunque ha ragione Maurizio, certo. Che ci scrive, certo che se dobbiamo avere un cucchiaio che ci mette in stand by il cellulare siamo veramente messi male per andare a gustarci un gelato, perché parlavamo di questa azienda americana che appunto con questo gelato ti permette di mettere in stand by appunto il telefono mentre mangi il gelato. Un'azienda che vende gelati.
0: Sì. Detto, vabbè. Ti devi solo ricordare di poi togliere lo stand by, perché sì, se poi non ti arrivano neanche più le chiamate. Quelle vabbè, magari urgenti.
1: Magari quelle importanti. Magari quelle vabbè, importanti. Detto questo, dal 1 giugno sarà molto più facile cambiare telefono.
0: Benissimo.
1: Per chi, insomma, allora, ci siamo passati tutti. Compri il telefono
0: nuovo
1: e devi passare tutti i dati da un telefono all'altro. Io ho tenuto in una scatola per 6 mesi un telefono nuovo per non fare questa cosa.
0: È vero, okay? Confermo tutto quello che sta dicendo Lili. Vero? Perché tu l'ha fatto. Sì.
1: Vabbè,
0: sì.
1: Comunque, cosa succede? Cosa dice l'Unione Europea?
0: L'Unione Europea dice che chi dovrà cambiare telefono e passare da, per esempio, un iPhone ad Android dovrà essere molto più, diciamo così, non dovrà incontrare difficoltà sul suo percorso, perché chi ha provato lo sa benissimo che appunto passare da un sistema operativo all'altro è un calvario. E quindi dal 1 giugno del 2026, quindi veramente tra pochissimo, Apple e Google dovranno essersi insomma allineati, stanno appunto lavorando per trovare una soluzione condivisa che permetterà agli utenti di trasferire in modo diretto tutte le informazioni come contatti, messaggi, le foto, i dati delle app durante appunto il cambio del telefono.
1: Sai che mi sento meglio? Sai che questa cosa mi fa sentire meglio? Quindi l'Unione Europea ogni tanto fa qualcosa di buono, dopo aver imposto i caricatori universali per tutti gli smartphone, quindi finalmente in una scatola ci sarà solo un caricatore che andrà bene per tutti i telefoni.
0: Bellissimo,
1: meno
0: finalmente.
1: Male, questo lo sappiamo, adesso si è inventato anche questa cosa sul passaggio dei dati. Non possiamo che esserne felici.
0: Assolutamente, finalmente mi viene da dire.

0: qui a Radio Number One, e visto che parliamo di tecnologia c'è Marco di Roma che ci scrive se abbiamo provato gli occhiali.
1: Gli occhiali?
0: Gli occhiali, quelli...
1: Io su in questo momento.
0: Quelli... Vabbè, dai, dobbiamo dirlo, perché quello sì. È, cioè, sono i Ray-Ban Meta.
1: Esatto, per forza.
0: Cosa fanno?
1: Fanno tutto. Hanno innanzitutto due telecamerine vicino alle lenti, puoi fare video, foto direttamente dagli occhiali senza estrarre il tuo telefono, quello okay. Che è. Puoi lavorare con questi occhiali, appunto, guardando per esempio lo schermo del computer, hai un foglio Excel e tu puoi, appunto, dire agli occhiali di fare cose, per esempio scattare la foto e memorizzare tutti i dati nell'Excel su un altro documento che hai sul telefono, sul computer, eccetera eccetera. Ma soprattutto tu li metti, hanno delle mini casse sulle bacchette, okay, degli
0: quindi
1: occhiali.
0: Puoi ascoltare musica, parlare al telefono senza avere gli auricolari nelle orecchie.
1: Sì, e lo senti solo tu, perché le persone che stanno vicino a te non sentono niente.
0: Certo.
1: Come
0: certo.
1: Avere degli auricolari senza avere niente nelle orecchie.
0: Beh, insomma, che è anche figata. Utile se molto sei in utile. Giro, insomma, è anche meno pericoloso.
1: Esatto.
0: Beh, la tecnologia a volte serve.
1: Sì, assolutamente.
0: Restate lì, tra poco una grande canzone.
2: Su Radio Number One, le donne al volante.
3: Che affa, che affa, che fa, dai chi la soluzione ha.
4: Caro, perché non accendi il climatizzatore?
5: E i consumi?
4: Ma abbiamo un Daikin! È super efficiente e con il cashback tutto diventa leggerissimo, anche le bollette.
5: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro. Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info regolamento cashback su daikin.it.
4: Guarda quante soluzioni di mutuo a Piper! Il mutuo green e il mutuo assicurato hanno tassi agevolati e puoi chiederli anche online.
6: Siamo in radio, non si vede nulla.
4: Basta andare su biper.it e non crederai ai tuoi occhi.
7: Pubblicità, info sul credito immobiliare in filiale o su biper.it.

0: abbiamo sentito questa Gold, singolo bellissimo, tra l'altro pezzo incluso nella colonna sonora del film Harry Brown, un film del 2009 con protagonista Michael Caine. Non ne ho mai sentito parlare di questo film, però c'è tanto oro intorno.
1: Gold,
0: esatto, e quindi sulla fiducia proprio la voce di Tony Hadley con i suoi Spence ci convincono sempre. Grandi canzoni qui a Radio Number One con le donne al volante, e noi andiamo a Milano, anzi restiamo in questo caso a Milano, per parlare del Consiglio Comunale che ha approvato il nuovo stop ai botti vicino praticamente ovunque a Milano. Ovunque. A Milano non si possono più utilizzare i fuochi d'artificio.
1: Esattamente, è stato un accordo bipartisan, il Consiglio Comunale l'ha approvato all'unanimità, si dichiara appunto guerra ai giochi pirotecnici e ai botti. I botti non sono solo un problema di ordine pubblico, si sottolinea nella delibera, ma una vera minaccia per una molteplicità di soggetti deboli come anziani, bambini e animali.
0: Animali, è vero. Hanno vietato l'utilizzo di materiali esplodente e pirotecnico, per usare insomma parole tecniche, vicino a persone, animali, luoghi di ricovero, cliniche, ospedali, case di cura, scuole, ambiti condominiali, abitazioni dei centri abitati, siti di interesse comunitario, aree naturalistiche e oasi protette, strutture, spazi verdi e pubblici destinati ad animali.
1: Bene, sono 20
0: quindi
1: categorie.
0: Basta. Quindi non si possono più fare botti, insomma, comunque utilizzare fuochi d'artificio in città, a Milano multe da 50 a 200 euro.
1: Esattamente.
0: Vabbè, potevano
1: sì.
0: anche fare
1: potevano
0: qualcosa in più.
1: Aumentare, sì. Però.
0: Potevano fare qualcosa in più, ma quando senti i botti, come dice Dito nella piaga, che fastidio.
2: Io non so più cos'è normale, ho un'allucinazione.

0: Giovanni, questo Radio Number One. Tra poco noi donne al volante parliamo di quelli che guidano male.
1: Male, sì.
2: Ma c'è qualcuno che guida bene? No, no, perché noi diciamo sempre, no, figurati, io guido bene, cioè tu guidi bene, sì, io guido bene. Chi ci sta ascoltando, ma figurati, io guido bene.
0: No, tutti noi guidiamo bene. Tutti.
2: Parleremo di un discorso che così ciclicamente torna d'attualità. Ne parliamo tra poco.
3: Su Radio Number One, le donne al volante. Resta sempre a bordo con le donne al volante.
4: Anche in podcast su radionumberone.it e Spotify. Tutta la musica che cerchi è qui.

0: liberi di viaggiare.
1: Autostrada Pedemontana Lombarda è la prima autostrada in Italia senza caselli.
0: Approfitta della promozione valida su A36 fino al 30 giugno 2026. C'è lo sconto del 20% sul pedaggio con telepedaggio e conto targa a partire dal sesto giorno di transito nel mese.
1: Per maggiori informazioni visita www.pedemontana.com.
0: Autostrada Pedemontana Lombarda. Liberi di viaggiare.
2: Ah, e anche oggi il giardino lo sistemiamo domani.
3: Sorridi, si va da Brico OK. Scegliamo, risparmiamo
2: e risolviamo. Buona idea.
3: Brico OK ha tantissime offerte su tavoli e sedie da esterno, ombrelloni, barbecue e utensili di ogni tipo.
2: E la qualità la trovi in ogni stagione.
3: Brico OK, se c'è l'OK, è tutto un altro Brico.
4: Brico OK, più vicino a te.
2: Brico OK è sempre più conveniente. Vieni a scoprirlo anche su BricoOK.it.
5: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
6: C'è il sottocosto! Una bottiglia da un litro di olio extravergine di oliva Terre Antiche Dante a 4,79€. 7 lattine da 80 grammi di tonno all'olio di oliva Rio Mare a 6,99€. Il sottocosto è valido dal 7 al 16 maggio in negozio e online.
5: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
7: Il tuo corpo, valorizzato con professionalità e competenza. Scegli il dottor Paolo Montemurro, chirurgia estetica armoniosa, naturale e al giusto prezzo. Grande esperienza e attenzione al paziente con interventi eseguiti sempre nel massimo rispetto della sicurezza. Migliorare senza trasformare. Il dottor Montemurro riceve a Varese. Info e contatti su paolomontemurro.com.
8: Donne al volante con voi, buona serata.
9: Sono le 19.
10: Mongi Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Mongi, la famiglia italiana del pet food.
11: Radio Number One Notizie.
12: Bentrovati, i nuovi venti di guerra fiaccano le borse europee, maglia nera Francoforte che perde oltre un punto e mezzo percentuale, male anche Piazza Affari in flessione dell'1,36, torna a salire lo spread a 77 punti. A pagarne le conseguenze anche gli Stati Uniti, oggi il dato sull'inflazione ad aprile è cresciuta oltre le attese al 3,8%. La guerra finora ci è costata 29 miliardi di dollari, ha riferito il Pentagono al Congresso. Lavoratori di Electrolux in sciopero nazionale oggi in agitazione permanente dopo l'annuncio di 1.700 esuberi, pari al quasi al 40% dei dipendenti italiani della multinazionale svedese. Nel piano presentato ieri, prevista anche la chiusura dello stabilimento marchigiano di Cerreto Desi, protestano i sindacati. Il ministro delle imprese Urso ha convocato un tavolo per il 25 maggio. Passo ulteriore di Lufthansa finalizzato al controllo di ITA Airways. La compagnia tedesca annuncia che a giugno eserciterà l'opzione per acquisire la quota di maggioranza, portando la sua partecipazione dal 41 al 90% al prezzo concordato di 325 milioni di euro. Ed è tutto, a più tardi.

0: Marrakesh con Madame. Volevo capire, o Madame con Marrakesh. Beh, mettiamo prima davanti le signore.
1: Dai, prima Madame, prima una Madame.
0: Esatto. Donne al volante, Radio La Meruana. Io sono Lilli.
1: Io sono Agnese.
0: Eccoci qua, pronte per raccontarvi quelle situazioni che si ripetono regolarmente. Molti non sanno nemmeno che esiste il codice della strada ed esistono dei codici. Però questo è un tema appunto che ciclicamente torna d'attualità, soprattutto sui social, e si parla di chi sta nella corsia centrale in autostrada. Che bei momenti che viviamo tutti quando c'è sempre il tipo o la tipa, sì. Perché insomma non ci sono differenze, anzi
1: non ci sono differenze, no, non ci diciamo sono differenze, così.
0: Va bene, sì. Cioè, che trovi che se ne va a 90 all'ora in mezzo alla corsia dell'autostrada creando disagio a tutti gli altri automobilisti.
1: Esattamente, pensando che quella sia la sua corsia di diritto, sì. Quando in verità dovresti viaggiare su quella più lì, quella a libera a destra, ok? Il codice della strada lo impone, non è un optional. È ovvio che puoi usare le altre corsie se devi sorpassare, se devi superare. Però se quella a destra è libera, ma perché sta in mezzo?
0: No, sai che c'è gente che proprio non ce la fa.
1: No, perché secondo
0: non
1: me
0: non ce la fa. Se tu gli suoni, questi sì. Ti mandano a quel paese. Ma chi? Ma io credo che sia capitato a tutti.
1: Secondo me è capitato a tutti di essere entrambi, di stare da entrambe le parti, cioè di viaggiare a una velocità neanche tanto sostenuta in mezzo e poi essere quello che diceva sto pirla davanti a me che sta lì.
0: Ma non
1: sì,
0: lo so.
1: No, secondo me tutte e due sì, abbiamo fatto tutto, tutte.
0: Vabbè. Facciamo finta che sia così. Comunque, sui social c'è un signore che aveva postato: andavo a 120 all'ora nella corsia centrale e una volante della polizia mi ha detto di accostare nella corsia di emergenza. Mi hanno fatto una contravvenzione, mi hanno tolto 4 punti dalla patente. E hanno fatto bene!
1: Perché
0: hanno fatto
1: è
0: bene.
1: Giusto così, il codice della strada lo impone, perché la sanzione va dai 42 ai 173 euro e decurtazione di 4 punti dalla patente.
0: È vero, la corsia centrale dovrebbe essere appannaggio di chi sta effettuando un sorpasso. E per superare chi è a destra naturalmente e poi anche per questo codice andrebbe rispettato anche solo per evitare quegli slalom tra un'automobile e un'altra che sono pericolosissime, anzi io punto il dito anche contro chi fa questi slalom a velocità a volte assurde ma perché c'è il pirla in mezzo?
1: Esatto.
0: Cioè, capito? E quindi tu per evitarlo cosa fai?
1: Cioè, ma
0: non va così, bene.
1: No, assolutamente no, è pericoloso.
0: E poi soprattutto dobbiamo rimarcare ancora una volta che esiste un codice della strada ed il codice non noi automobilisti che magari siamo di fretta e ci incazziamo un po' anche facilmente. No, cioè lo dice il codice della strada. Sta in mezzo a 90, 100 e 120. Spostati. Ma devi solo spostarti leggermente a destra, non è che devi fare chissà che cosa. Ma
1: no,
0: mettila sta freccia.
1: Ce la fanno.

0: domenica.
1: La nuova di Safe. Buona domenica qui su Radio Number One. No, buon martedì 12 maggio a tutti voi. Parlavamo dei pirloni che guidano un po' in mezzo alla strada.
2: Ah, ok, proprio ormai è così. Questa sera è così.
1: Sì, vabbè. Questa sera spazio, insomma, tutti gli insulti. No, no, comunque edulcorati che abbiamo. Per quelli che appunto si mettono nella corsia centrale, in autostrada, anche nelle superstrade, quelle più grandi, e stanno lì a una velocità anche moderata in verità, e ti fa perdere 4 punti della patente, sappiatelo voi.
2: Sì,
1: là fuori.
2: Oltre alla multa, naturalmente, certo. Oltre alla sanzione. E comunque esiste il codice, per qualcuno dice: ma siete sicure che esista? Sì, il comma 5 dell'articolo 143 del codice della strada dice proprio questo, anzi, te lo dico testualmente: salvo diversa segnalazione, quando una carreggiata è a due o più corsie per senso di marcia, si deve percorrere la corsia più libera a destra. La corsia o le corsie di sinistra sono riservate al sorpasso. E c'è anche il comma, quello successivo, che dice, che stabilisce che chi viola la disposizione va incontro a una sanzione da 42 a 173 euro. Non solo, all'articolo 126 bis viene specificato che l'infrazione comporta anche la perdita di 4 punti della patente. È tutto certificato.
1: Però c'è Stefania che infatti ci dice: è un codice, alcuni non lo sanno decifrare. È vero, è vero Stefania, hai proprio ragione, peggio che il codice da Vinci.
2: È vero, sentiamo Luca.
3: Ciao ragazze, ciao. Luca Rosta, provincia di Torino. Sì, io faccio il commerciale per lavoro, quindi di queste situazioni ne vivo quasi tutti i giorni. La maleducazione anche di chi malamente ti manda a stendere perché cercavi di fargli capire che era nella posizione sbagliata. Viva l'Italia, purtroppo. Ciao, buona serata.
2: Ciao Luca, grazie. C'è Roberto ad esempio che vorrebbe multare anche tutti quelli che vanno a zigzag per fare i sorpassi, e ha ragione perché è pericolosissimo.
1: Ma credo che se una volante della polizia ti veda, credo che la multa te la faccia anche, perché è pericoloso. Tu così stai mettendo in pericolo non solo te stesso ma anche tutti gli altri veicoli.
2: Peccato che non ci siano tutte queste pattuglie per fare tutti questi controlli. Sarebbe bello vederne ovunque per limitare la cocciutaggine di certa gente che proprio non vuole capire.
1: Prendiamo i droni, che così almeno restano, sorvolano l'autostrada e ti seguono. Ah,
2: che bello! Sai che è una bella idea quella dei droni? Potrebbe essere una bella idea. Droni della polizia.
1: Sì,
2: bello,
1: sì.
2: Bello, mi piace. Mi piace.
1: Distopico.

0: con la sua Nice to Meet You qui a Radio Number One. Una nostra ascoltatrice giustamente dice: non dovremmo aver bisogno delle pattuglie della polizia per seguire e per essere, insomma, precisi e seguire appunto il codice della strada, essere corretti, ecco, anche alla guida. Di questo stavamo parlando noi donne al volante qui a Radio Number One. Marco scrive: quest'estate mentre andavo verso Carcassonne, posto bellissimo della Francia che vi consiglio di visitare, in autostrada tutto libero in lontananza vedo una macchina al centro dell'autostrada e da lontano dico a mia moglie: tu guarda quello. E infatti classico italiano al centro. Niente, ci facciamo riconoscere dappertutto.
1: Certo,
0: se
1: bellissimo.
0: Ci sono i francesi motociclisti che vengono qui e parcheggiano
1: piazzano
0: la tenda, noi andiamo là e stiamo al centro della carreggiata.
1: Ma sì, ma perché secondo me noi poi adesso non so se è una cosa tutta italiana o anche altre culture e nazionalità condividono questa cosa, ma secondo me noi viviamo la corsia di destra come una vera e propria sconfitta. Cioè tu non puoi stare a destra, tu devi per forza stare sulla corsia di sinistra perché sei più figo, perché vai veloce, capito? Perché gli sfigati stanno su quella di destra che vanno piano, ma tu puoi andare veloce anche su quella di destra se non c'è nessuno.
0: Tu con quel macchinone che ti ritrovi puoi stare sulla destra,
1: non è un problema, nessuno ti dice niente.
0: Sai che ce ne andiamo adesso?
1: Andiamo via, vai,
0: è meglio.
2: Ho come l'impressione che da qui non se ne esce più,
3: su Radio Number One, le donne al volante.
4: E quando un altro giorno pensiate stia per finire, qui si apre il locale.
5: Buonasera, capo.
4: Ariecco la cervella artificiale.
6: Ho pagato tutto quello che ho bevuto.
4: Ma Berti, se dobbiamo ancora aprire, e dov'è lo chef?
7: Ma buonasera, Luchino.
4: Sì, sì, buonasera, Gabro. Piuttosto, menù cosa abbiamo?
7: Guardi, per stasera ho pensato a un primo e due secondi.
4: Mamma mia, che ideona, già che c'era poteva fare anche tre terzi.
5: Lei è un cretino.
3: Happy Hour, dal lunedì al venerdì, dalle 20 alle 22, solo su Radio Number One.
8: Rimani su Radio Number One.

0: Ehi, non hai voglia anche tu di novità e di belle scarpe?
1: Quelle che trovi al calzaturificio Brunate, dove moda e stile, manifattura accurata e qualità sono di casa a prezzi irresistibili.
0: A Lomazzo e a Tradate, al calzaturificio Brunate, scopri le ultime tendenze e i nostri classici sempre aggiornati. Lasciati conquistare.
1: C'è aria nuova e ti aspetta proprio qui, al calzaturificio Brunate.
2: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800 239 182. Contattaci dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 18. 800 239 182.
3: Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
4: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
3: Oro d'Oro, nuova apertura a Milano in piazzale Istria numero 4, angolo via Abbazia, metro 5 Istria. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
5: Il mercato del Forte, il famoso mercato di Forte dei Marmi, arriva ad Appiano Gentile. Con noi, incredibili occasioni di shopping.
6: Le bancarelle del mercato del Forte vi aspettano domenica 31 maggio in Piazza della Libertà dalle 8 alle 19.
7: Ah, e anche oggi il giardino lo sistemiamo domani.
8: Sorridi, si va da Brico OK. Scegliamo, risparmiamo
7: e risolviamo. Buona idea.
8: Brico OK ha tantissime offerte su tavoli e sedie da esterno, ombrelloni, barbecue e utensili di ogni tipo.
7: E la qualità la trovi in ogni stagione.
8: Brico OK, se c'è l'OK, è tutto un altro Brico.
9: Brico OK, più vicino a te.
7: Brico OK è sempre più conveniente. Vieni a scoprirlo anche su BricoOK.it.
10: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
11: Wow!
10: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
11: Bello il parapendio!
10: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con finanziamento e Skoda Clever 3, 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa, solo in caso di permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
12: Ti aspettiamo in concessionaria Crespi a Lozza, Varese. www.crespiskoda.it.
13: Devo rifare il bagno e non so dove andare.
14: Io sono andata da Spinazza ad Arcisate,
13: ma ci sono pavimenti e mobili di qualità.
14: Certo, trovi anche una vasta scelta di saune, box doccia, sanitari, porte. Ma la differenza l'ho trovata nelle persone che mi hanno seguito. Mi hanno consigliato come rifare il bagno studiando i miei spazi e abbinando i colori. Poi hanno smantellato il vecchio bagno e realizzato il nuovo nei tempi previsti. Spinazza è una ditta seria con personale preparato che ti segue anche nel post vendita. E questo fa la differenza. Spinazza è ad Arcisate, in via Spagnoli 12.
15: Bagno nuovo, metà spesa. Confermato anche per il 2026, il recupero fiscale del 50%.
16: Number one, meteo.
17: Scopriamo che tempo farà domani. Ciao Nikos, buonasera.
18: Ciao, buona giornata a tutti voi, ben ritrovati. Buona
17: allora serata. Nikos, ci sarà ancora vento domani?
18: Sì, oggi vento forte, è arrivato un nuovo fronte freddo con raffiche fino a 90 km orari anche a Milano, ci sono stati danni per alberi abbattuti, domani però il vento in attenuazione, quindi sicuramente la giornata più tranquilla dal punto di vista meteo. Ci sarà un po' di variabilità, nuvole alte in transito, classiche velature spesse, anche stratiformi, che buscheranno un po' il sole, ma appunto non prevediamo precipitazioni su buona parte del nord Italia, diciamo a nord dell'Appennino, perché in realtà a sud dell'Appennino, tra Levante Ligure, Toscana, Lazio, peggiore, arriverà un po' di pioggia in giornata. Precipitazioni però che torneranno al nord Italia tra giovedì e la giornata di venerdì, ancora aria fresca in quota, riporterà piogge, qualche temporale e un nuovo abbassamento delle temperature, quindi sarà una seconda parte di settimana con temperature sotto media per essere maggio, perché arriva aria nuovamente fresca dalle isole britanniche, dal nord Italia, quindi a parte una breve pausa domani, sempre con questa variabilità, appunto tra giovedì sera e poi in vista del fine di settimana, peggiora con una nuova fase instabile, appunto ci saranno un po' di piogge anche di temporali.
17: Aia, veramente. Comunque vabbè, il vento si sente, si lì sente, da te,
18: si,
17: eh?
18: Sente, si sente. Beh, perché in realtà sto seguendo il Giro d'Italia e sono a Praia Mare, a Cosenza, provincia di Cosenza, in Calabria.
17: C'è vento anche lì.
18: Sono, abbiamo l'hotel in riva al mare, quindi c'è il vento anche qua.
17: Comunque se volevi farci un po' di invidia ci sei riuscito.
19: È un pochino, sì,
17: Grazie, grazie. Allora Nico Schiodetto di Trevi Meteo e come sempre scaricate l'app. Ciao Nico.
18: Ciao. Ciao, buona serata a voi.

0: paese qui a Radio La Meruana, 19:30, benvenuti a bordo, fino alle 20 si viaggia, si parla anche di pavimenti questa sera.
1: Che bello.
0: Sai com'è? Cioè, noi passiamo veramente dalla seconda corsia dell'autostrada dove ci arrabbiamo tutti quanti ai pavimenti dei nonni.
1: Pavimenti dei nonni, quella graniglia di marmo che si trova specialmente nelle case degli anni 50, 60. È tornata di moda.
0: Sì, è tornata di moda. Già le riviste di design nel 2017 già cominciavano, insomma, a riproporle, no? Questi tipi di pavimenti. Allora, intanto cominciamo a dire che nelle case degli anni 50-60 è vero che andavano di moda, ma erano anche le più economiche.
1: E si costavano di meno.
0: Quindi, magari era proprio per quello, no? Perché costavano poco e quindi tutti in casa mettevano quelli.
1: E ci sta.
0: E i nostri nonni, insomma, tanti i nostri nonni nelle loro case hanno proprio questi pavimenti così che sembrano tanti cerchietti tutti colorati,
1: sì,
0: marroncino,
1: bigiolino, verdino, nero, che se per caso suoni la chitarra e ti cade il plettro non
0: lo
1: ritrovi
0: trovi
1: mai più. Mai più.
0: È vero, è così. E comunque sembra che sia tornato di moda.
1: Sì, è vero, si chiama stile detto terrazzo o terrazzo tiles, piastrelle di terrazzo appunto, in riferimento al pavimento in terrazzo veneziano, al quale già questa graniglia si ispirava. È considerata una versione industriale del terrazzo veneziano,
0: okay.
1: Ma adesso il design degli anni 2020 ci ripropone questa graniglia in una versione un po' più moderna, ovviamente più colorata anche, che va bene anche per le pareti.
0: Che bello, infatti sempre più persone lo scelgono non solo per i pavimenti di casa ma anche per altre componenti di arredo, come appunto, come diceva Agnese, le pareti, la doccia o i piani da lavoro della cucina.
1: Sì,
0: presente il piano della cucina.
1: Esatto. Se puoi tagliare le verdure direttamente in marmo.
0: Sì. Ma tu non segui mai quei programmi dove costruiscono le case, arredano le case, fanno tutte queste cose.
1: O prendono le case anche vecchie per riqualificarle.
0: Esatto,
1: certo,
0: le ristrutturano,
1: certo.
0: Il piano da lavoro e soprattutto le mattonelle, quelle
1: della cucina,
0: ma anche del gas.
1: Anche
0: quelle sopra il gas. Sopra il lavandino, insomma. Quelli lì, non so, ma gli americani guardano solo quello. Quando entrano in queste case nuove ristrutturate, la prima cosa, belle queste piastrelle, quelle appunto che mettiamo sopra il lavandino, il gas,
1: eccetera. In cucina.
0: Sì, guardano solo quello, cioè se quello è bello e gli piace, comprano la casa da milioni di euro. Cioè, poi
1: pensa,
0: magari tutto il resto.
1: Esatto, alle perdite, però.
0: No, tutto il resto, vabbè, è bello, ovviamente. Però mi colpisce sempre questa cosa qua delle mattonelle, vabbè,
1: incredibile.
0: In ogni caso, vabbè, comunque sappiatelo che se state per acquistare una casa che costa un botto magari a Milano e ha questi pavimenti che sembrano quelli della casa dei nonni, va benissimo.

0: Love qui su Radio Number One. Aggiornamenti dalle nostre autostrade. Attenzione, perché sulla A8 ci sono code per incidente tra Fiorenza al Laccio A4 e Fiera Milano in direzione di Varese.
1: Beh, grossi problemi anche sulla A4, la Milano-Brescia, dove c'è un incidente alla barriera di Milano Est. Ci sono poi code per un altro incidente tra Cavenago e Dalmine in direzione Brescia, ma ancora un altro tra Cormano e Sesto San Giovanni, sempre in direzione di Brescia. Quindi attenzione, tra poco una grande canzone.
2: Le donne al volante
3: su Radio Number One. Le donne al volante.
4: Mongi Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
5: Questa è la tua attività in una giornata normale? E questa è la tua attività con un veicolo commerciale Opel. Silenzioso, affidabile e con una capacità di carico fino a 22 metri cubi. A maggio, veicoli commerciali Opel in pronta consegna da 16.700 euro. IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, combo e vivaro 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su opel.it.
6: È una compagnia per chi è anziano e solo. È un ascolto che non giudica. È un progetto di vita per i giovani con disabilità. È prendersi cura, essere vicino, accogliere. È presenza ovunque ci sia bisogno. È una firma che rende tutto questo possibile. 8x1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
7: Guarda quante soluzioni di mutuo ha Piper! Il mutuo green e il mutuo assicurato hanno tassi agevolati e puoi chiederli anche online.
8: Siamo in radio, non si vede nulla.
7: Basta andare su Piper.it e non crederai ai tuoi occhi.
9: Pubblicità, info sul credito immobiliare in filiale o su Piper.it.

0: Go, dal loro album di debutto uscito nel 2001, Camino Palmero. Credo che questa sia anche probabilmente l'unica grande canzone, insomma, che hanno scritto, però hanno lasciato il segno. Ma c'è una curiosità che riguarda il titolo di questo album.
1: Sì, più che il titolo, la copertina proprio dell'album di Camino Palmero. Loro sono americani, sia chiaro, i The Collin, ma la foto della copertina dell'album è lo scatto dei binari 5 e 6 della stazione dei treni di Santa Maria Novella di Firenze.
0: Vedi? Siamo internazionali.
1: Siamo ovunque.
0: È vero, bravi The Collin, comunque.

0: quanti seguaci, quanti follower avevano questi account, ne avevano milioni, milioni e miliardi. Ecco, adesso alcuni ne hanno veramente molti, molti meno. Cosa vuol dire? Che magari hanno davvero dei follower inattivi, gente che ha abbandonato il proprio profilo e basta, ma magari hanno anche comprato dei bot, comprando quindi dei follower.
1: Hanno fatto anche l'esempio di Chiara Ferragni.
0: Esatto.
1: Chiara Ferragni aveva milioni di follower, credo, e è crollata proprio nei numeri dopo la pulizia dei follower. Quindi,
0: è vero,
1: quindi allora, anche per lei insomma questo problema.
0: In verità ha perso poco più dell'1% dei suoi follower, ma comunque ne ha persi 387.000.
1: Capisci?
0: Comunque sono tu conosci 387.000 persone?
1: No, no. Io sul mio profilo ne ho 2.800. Anzi, se andate a cercare Lilli Volante su Instagram e volete aumentarmeli un po',
0: guarda no, come si arruffa.
1: Ma no, cosa vuol dire? Io non pago per avere dei follower. Se qualcuno mi vuole seguire, mi fa piacere, sono contenta, ma per il resto no, non pago. Cioè tu paghi,
0: ma va, ma figurati, cioè, ma non pago per altre cose, sicuro devo pagare per il
1: pagherei magari per ascoltare il nuovo disco. No, adesso l'ho già sentito, ovviamente.
0: Ma
1: però
0: un concerto magari
1: per
0: di
1: un concerto, sì, un concerto di Harry Styles, ecco, quello magari ci andrei volentieri. Questa è American Girls.

0: piacere ritrovare Craig David con All The Way dal 2005 qui su Radio Number One. Noi donne al volante siamo un po' giunte.
1: Sì, siamo giunte, ma aspetta un attimo perché io devo salutare i miei nuovi follower.
0: Ah, giusto, sì.
1: Grazie. Oh, tu la butti lì così e ti seguono. Che bello.
0: Qualcuno,
1: che
0: esatto.
1: Oh, meno male, grazie. E allora, dicevi, ci sono...
0: Sì, noi siamo giunte, diciamo così, al capolinea. No, abbiamo la staffetta in mano e la dobbiamo passare, ovviamente, ai ragazzi dell'Happy Hour.
1: Ciao, ragazzi.
2: Buonasera.
3: Ciao, buonasera.
2: Buonasera. Anche noi vogliamo invitare i nostri followers.
0: Yes.
2: E ringraziamo.
1: Non potete copiare.
2: Ah, non si può. Ah, no.
0: C'è l'esclusiva qui.
1: Fatelo nel vostro spazio, lo spazio degli altri.
2: Niente, fa così per dire, ma era un modo di dirvi, per un amico parlavamo. Ah, okay.
3: No, vabbè, ma andiamo via, dai, tanto inizio tra 6 minuti, andiamo.
1: Ciao ragazzi, tutto bene?
2: Sì, bene, voi? Sentivo che oggi ce l'avevate su con quelli in macchina, ma
1: sì,
2: dai,
1: guarda
2: un po'.
1: Quelli che stanno in mezzo nella corsia centrale in autostrada.
2: Sono simpaticissimi.
1: Sì, sai quei pulsantini un po' alla 007 che schiaccia?
2: Quelli ci vorrebbero, un Aston Martin vecchia maniera di James Bond che schiacci il bottone e fai
1: tu.
2: Esatto. Stare.
1: Sì, ma anche un lancio chiodi sarebbe bello.
2: Sì. Però ho notato una cosa che non so se sia così generica, però in alta percentuale sì. Secondo me, più la macchina è grande, deve essere il cervello che è inversamente proporzionale alla macchina, non lo so. Perché,
1: può essere.
2: Sì, perché sai, devono far vedere che la macchina, c'è una macchina grande, stanno in mezzo, cioè sta in mezzo.
0: Perché occupa tanto spazio per quello, che non riescono a stare in una corsia sola.
2: Sì, come non ho trovato più non ho trovato più macchine che occupano poco spazio in questi ultimi anni.
3: Siete tutti piloti comunque, mi fa piacere la cosa, mi darete tanti passaggi allora.
1: È un po' come quelli che hanno la macchina grossa e mettono praticamente la macchina tra due parcheggi perché uno non gli basta e hanno paura che gli danno le sportellate, capito?
2: Sì,
1: io le sportellate quelle lì gliele darei
0: tanto
1: comunque.
0: Io arrivo con le chiavi, quindi vabbè, non è un problema.
1: Vabbè, basta se non ci arrestano.
2: No, ma ci portano via.
1: Io torno alle 22 per il Number One Classics, vi aspetto, c'è un sacco di roba bella anche questa sera con la musica degli anni 70, 80, 90. Vi lascio con questi due qui e noi torniamo domani. Che ora, Agnese?
0: Alle 17.
1: Ciao.
0: Domani, ciao.
2: Ciao.
4: Su Radio Number One, le donne al volante.
5: Resta sempre a bordo con le donne al volante.
4: Anche in podcast su radionumberone.it e Spotify.
5: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Quanto tempo è che non cambi il materasso? Dalla notte dei tempi? Allora è tempo di dare più qualità al tuo riposo. Vieni da MCA e sdraiati sul tuo nuovo materasso. Molle insacchettate, memory termosensibile, lattice, 30 modelli esposti in tutte le misure e prezzi scontati. Ma anche poltrone relax e divani letto. MCA Materassi a Milano, via Toffetti 5, materassimca.com.
1: Bonsoir a tout le monde, sono le 20 in punto anche qui su Radio Number One.
2: Radio Number One Notizie.
3: Una buona serata da Barbara Salandri. Prudenza, nessun allarmismo e monitoraggio attento dei casi sospetti di antivirus. Le organizzazioni sanitarie internazionali e i governi nazionali confermano un rischio molto basso di contagio per la popolazione. Facciamo il punto con Alessio Galea.
4: In Italia sono 4 i casi monitorati, tutti in quarantena fiduciaria. Si tratta di un 25enne calabrese, un 24enne di Torre del Greco e di una donna fiorentina. Negativo ai test il paziente sudafricano sotto osservazione a Padova. Erano tutti sullo stesso aereo dove per pochi minuti ha viaggiato la donna olandese poi morta in Sudafrica per le complicanze del virus. Lo Spallanzani di Roma, dopo alcune indiscrezioni di stampa, chiarisce di attendere i soli campioni biologici del paziente calabrese. Pur confermando un rischio di contagio molto basso, il Ministero della Salute mantiene un approccio di massima cautela. Il ministro Orazio Schillaci.
5: Le 4 persone che erano venute in contatto con una paziente in questo volo sono monitorate con attenzione.
4: Per chi ha avuto contatti ad alto rischio la quarantena è di 6 settimane, misure precauzionali ma nessun allarmismo. Anche l'OMS assicura che al momento non ci sono segnali dell'inizio di un'epidemia più ampia. Riguardo al focolaio scoppiato sulla nave da crociera Ondius, restano 9 i contagi confermati.
3: Ricoverato in gravissime condizioni, il 23enne ha coltellato la notte scorsa in piano centro a Prato mentre era in compagnia di una collega. 2 fermati, un 16enne e un uomo di origine sudamericana, entrambi interrogati in questura. Sentiamo Nicola Compagnone.
6: Sono un 16enne italiano e un uomo di origini sudamericane, le 2 persone fermate per l'aggressione avvenuta la notte scorsa in pieno centro a Prato. La vittima è un ragazzo italiano di 23 anni che aveva appena terminato il suo turno di lavoro in un bar della zona. Il giovane è stato accoltellato mentre tentava di difendere una collega da molestie quando sarebbe stato colpito al cuore da un fendente. Decisivo l'intervento dei sanitari del 118 che hanno rianimato il giovane in arresto cardiaco a causa dell'emorragia, per poi trasferirlo d'urgenza in ospedale. Dopo un delicato intervento chirurgico, il 23enne è ora ricoverato in gravissime condizioni nel reparto di rianimazione. I 2, riconosciuti da alcuni testimoni, sono accusati di tentato omicidio, tentata rapina e resistenza a pubblico ufficiale, mentre proseguono le indagini degli investigatori della squadra mobile di Prato per cercare di far luce sulla dinamica dell'aggressione.
3: I legali di Andrea Sempio al lavoro dopo l'avviso di chiusura indagini notificato al 38enne, unico indagato per omicidio volontario aggravato nella nuova inchiesta della Procura di Pavia sul delitto di Chiara Poggi a Garlasco. Hanno 20 giorni di tempo per depositare una memoria difensiva che replichi alle accuse mosse dagli investigatori al loro assistito, che da ieri sera a Roma per sottoporsi ad una perizia psicologica, disposti anche gli esami del DNA. Tennis, brilla sempre più l'azzurro agli internazionali d'Italia. Jannik Sinner sul velluto travolge in un inedito derby azzurro Andrea Pellegrino e vola ai quarti. In copertina anche la straordinaria impresa di Luciano Dardi, che annulla 4 match point al tedesco Zverev, numero 2 del torneo. Vince con il punteggio 1-6, 7-6, 6-0 e approda ai quarti. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
7: Level Up MTA è in pista nel Moto Mondiale Moto 3 2026.
8: Ciao, sono Matteo Bertelle, corro con il team Level Up MTA e corro per essere il numero 1.
9: Hola, soy yo el Esteban y compito con Level Up MTA para ser el número 1.

0: scopri tutti i vantaggi. Su Radio Number One, Happy Hour.
1: Siamo già mica in troppi, se siamo in troppi eliminiamo quelli giusti, non è che eliminiamo della gente a caso, cioè, siamo in troppi, come dici, siamo in troppi nel mondo, facciamoci delle domande, diamoci delle risposte, vabbè niente, buonasera, benvenuti, questo è l'Happy Hour, buonasera, buonasera signor Gabbo.
2: Buonasera Luchino, buon martedì a tutti, abbiamo aperto come ogni giorno.
1: Come ogni giorno, noi apriamo il locale, c'è un sacco di gente qua.
3: Buonasera,
1: sì,
3: capo.
1: Buonasera, lei vede, cioè subito la barista è arrivata, vede com'è educata.
2: Puntuale. Maurizio
1: è arrivata puntualissima stasera. Vedo Gandalf che mette la testa fuori dal... Cosa vuole Gandalf?
4: Non abbiamo più riserve energetiche, no. Né possibilità di procurarcele nella galassia.
1: Niente, quindi stasera non mangiamo, capro.
2: Strano, cioè, dai. Strano,
1: come al solito. Però questo è il programma che alza il livello della radiofonia a livello mondiale. Dopo, innanzitutto, è assolutamente quello delle donne volanti che salutiamo, che stanno rientrando a casa. Attenzione, state in mezzo alla strada anche voi, per favore. Attenzione, perché noi alziamo il livello. Qui si alza l'asticella. Dica,
2: abbiamo qualche tradizione, come ogni sera partiamo prendendo il giornale sul bancone del bar e leggendo il santo del giorno.
1: Esatto, noi abbiamo queste tradizioni, quindi metti il caso che in questo momento stiate già mangiando, vi state accingendo alla tavola. Oggi è San Pancrazio.
2: Auguri!
1: Auguri al Pancrazio, alla Pancrazia. Se ci avete un'amica di telefonate, se no mi passate un pezzo di Pancrazio, così almeno eventualmente. Va bene, niente. Allora, attenzione, attenzione, attenzione, perché oggi è la giornata mondiale delle infermiere, ha capito?
2: Infermiere. Facciamo un saluto anche a loro, fondamentale.
1: Salutiamo tutto il settore sanitario, e poi c'è il famoso proverbio che c'è l'infermiera vindi notte con le scarpe tutte rotte.
2: Era un'altra,
1: no, non era un'altra.
3: Lei è un
1: ma no, come al solito, vabbè, due ore così, pensate un po' voi.

0: canzone estiva, Alleluia, Alleluia. Mi era sfuggito precedentemente questi cordi, Alleluia, Alleluia. Quando finisce l'amore non si sa perché, ma va bene uguale. Buona serata, benvenuti, questo è l'Happy Hour. Qui c'è della gente strana, dovreste saperlo ormai da tempo, perché poi direi che poi...
1: Ciao ragazzi, sì, come va? Sì, com'è bene, qua il movimento?
0: Berti, bene.
2: È arrivato anche lui, ma tutte le sere proprio viene, dalle 20 alle 22.
0: Lui niente, è presente qui, non si muove. Salutiamo tra le altre cose gli amici della pizzeria Gioia 53.
2: Ciao, ciao.
0: Salutiamo Mimmo, Marta, Pippo, Pluto, tutti quelli che sono... sacco di gente. Cosa facciamo?
1: Dai che beviamo qualcosa.
0: No, Berti, dobbiamo fare un'altra cosa, dobbiamo leggere l'oroscopo. Ma attenzione, perché non leggiamo l'oroscopo della giornata di domani. No.
2: Assolutamente no. No, quello di oggi per vedere se gli oroscopari ci azzeccano o sbagliano. Tanto esatto, la risposta esatto, è sempre la stessa.
0: Poi sarebbe banale leggere quello di domani. Dai, tutti leggono quello di domani. Chissà come andrà domani. No, vediamo se oggi ci hanno azzeccato. Allora, siccome tante erano le richieste, tanti erano i pretendenti al trono per accaparrarsi la lettura del proprio segno zodiacale, attenzione, attenzione, perché da qualche tempo stiamo estraendo noi dal cilindro praticamente il segno zodiacale da leggere nell'arco della serata.
2: Diamo il via alla pesca.
0: Diamo via alla pesca. E allora salutiamo gli amici dello Scorpione, che abbiamo pescato lo Scorpione stasera.
2: Speriamo che non punga.
0: Speriamo. Allora, al mattino, quindi stamattina, potresti discutere con persone che non sono alla tua lunghezza d'onda. E sai quanti ce ne sono senza essere dello Scorpione? È arrivata la resa dei conti in amore. Pretendi chiarezza e punti fermi. Quindi attenzione ai punti fermi. Casomai compriamo una bussola che torna sempre utile.
2: Un mese di maggio concentrato.
0: Guardi, molto, molto concentrato, ma non al pomodoro. Va bene, attenzione, perché tra non molto arriva il primo spazio del dedicato. And all the clubs you get in using my name. You think you broke my heart, oh girl, for goodness sake.

0: Ha capito com'è la faccenda, signor Gabbro? Vede che noi ascoltiamo sempre della buona musica grazie ai nostri programmatori musicali, come in questo caso con Justin Bieber e Love Yourself.
1: Molto romantico.
0: Vede, sì. Mi ha fatto una serata, praticamente una serata all'insegna del limone duro, come qualcuno suggerisce. Ciao, salutiamo Max, ciao Sammy, salutiamo anche Anna, i laghi, la Brianza.
1: Ciao a tutti,
0: la periferia, il lago di Como. Salutiamo anche le Giulie, perché sono due. Siamo le due Giulie, vabbè, no, d'accordo. Una è Giulia, due sono uno, plurale due.
1: Giustamente.
0: Giulie. Sì. Poi salutiamo anche Luigi, detto Gigi, di Bergamo, di Brescia, chi può dirlo? E poi salutiamo anche
1: chi. Quanti sono stasera?
2: Buonasera, signor Luchino. Visto che avete estratto il mio segno zodiacale,
0: sì.
2: Vi do conferma che non ci hanno azzeccato. Ma non dico niente di nuovo, vero, signor Luchino? Va bene, signor Luchino e signor Gabbro. Vi saluto, vi auguro una buona serata.
0: Grazie.
2: E speriamo di mangiare qualcosa stasera.
0: Grazie. Non lo so se mangiamo qualcosa, possiamo chiedere. Signor Gandalf, scusi, chieda chef Gandalf, abbiamo il vegano in cucina.
1: Già lo sappiamo, è come l'oroscopo, non si mangia nulla.
0: Eccolo lì che Ganda, cosa mangiamo? Mangiamo qualcosa stasera?
3: È impossibile, mio sire.
0: È impossibile. Mio sire, mi dice anche per scusa, mio sire. Siamo rovinati. Va bene, ricordiamo il numero.
1: Yes, 393-444-0444, anche per chiedere il vostro spazio del dedicato che tra poco arriva. Attenzione, perché poi finiscono subito.
0: Subito, subito.
4: Non ce la raccontano tutta, però.
0: Ma che cosa? Non racconta, stiamo dicendo che se non chiamano subito, non si prenotano subito, gli spazi si esauriscono un po' come noi qui del locale.
1: Sì,
0: cioè,
1: sì.
0: Fondamentalmente degli esauriti nel locale siamo noi e nessun altro. C'è anche il nuovo di Bob Sinclair e Kisan.

0: Red, Bob Sinclair, chiesa ritrovata e rispolverata dagli anni Ottanta. Questa è Radio Number One, siete nel posto giusto, questo è l'Happy Hour e ancora di più, e tra un attimo arriva uno spazio dedicato, il primo di questa serata.
1: Happy, happy hour. Su Radio Number One, Happy Hour.
2: Scarica l'app di Radio Number One, disponibile su Play Store e App Store.
1: Radio Number One è dove vivi tu, anche con la nostra app.
2: La musica che cerchi è qui.

0: Dopo aver venduto più di 230.000 copie in Italia, scalato tutte le classifiche e collezionato solo grandi successi, è pronto a riconquistare la scena. Nuovo T-Rock!
1: Anche i SUV hanno la loro rockstar. Nuovo T-Rock. Carattere forte, anima ibrida. Vieni a scoprirlo negli showroom Volkswagen.
2: Ti aspettiamo in concessionaria Crespi a Lozza, Varese. www.crespifolkswagen.it.
3: Non lo usi più? Vendilo! A Cormano e presso Oro d'Oro, il tuo compro-oro di fiducia, ritira tutto! Oro, argento, orologi e diamanti, pagandoli fino a 99 euro al grammo!
4: Portalo da noi! Vieni dove sei più comodo, a Cormano o a Bresso! Tu lo porti e noi ti paghiamo subito in contanti!
3: Fino a 99 euro al grammo! Se hai bisogno di liquidità, porta il tuo oro e i tuoi preziosi da Oro d'Oro, a Cormano in via dei Giovi 158 e a Bresso in via Vittorio Veneto 5, a pochi minuti da Milano, sempre aperti con orario continuato!
4: Oro d'Oro, paga il tuo oro subito e in contanti!
3: Info al 338 22 98 731, www.comprorodoro.it.
5: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
6: C'è il sottocosto! Una bottiglia da un litro di olio extravergine di oliva Terre Antiche Dante a 4,79€. 7 lattine da 80 grammi di tonno all'olio di oliva Rio Mare a 6,99€. Il sottocosto è valido dal 7 al 16 maggio in negozio e online.
5: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
7: Occhiatina all'interno dell'Happy Hour della situazione meteorologica per quanto riguarda la nostra penisola nella giornata di domani. Allora attenzione, grazie agli amici di Trebi Meteo diamo un'occhiata al nord, per esempio, dove domani ci sarà qualche isolato piovasco sul basso Piemonte, Liguria e Emilia Romagna, mentre al centro generali condizioni di stabilità con schiarite e annuvolamenti associati a rovesci e temporali intermittenti, cioè esci con l'ombrello poi rientri, fai una cosa così, e poi al sud invece instabile su Sardegna, Campania e Molise e Puglia, tutto a posto anche domani. Ulteriori informazioni e per restare sul pezzo, come usiamo dire noi, scarica dell'app, quella di 3B Meteo.

0: stasera.
1: E ce l'abbiamo solo noi lo spazio del dedicato qui su Radio Number One.
0: Diciamo questo, diciamolo.
2: Dai, perché... facciamo un cin cin che spacchiamo anche i bicchieri.
0: No, non c'entra niente. Ma perché Berti interviene così?
1: Vorrei fare un brindisi.
0: Volevo fare un brindisi per il dedicato. Vabbè, terremo a mente questa cosa. Allora, innanzitutto ricordiamo il numero, visto che abbiamo ancora degli spazi.
1: 393-444-0444. Regalate il vostro brano preferito a un parente, a un amico, a chiunque.
0: E cosa importante, tenete a mente anche il numero, tenetelo in memoria, anche perché il numero torna utilissimo nell'arco di tutta la giornata con i nostri colleghi, perché si argomentano un sacco di cose e potete interagire anche con loro, a prescindere dal fatto che voi possiate richiedere o meno una canzone all'interno di questo appuntamento serale, appunto quello dell'Happy Hour e del dedicato. Arrivo

0: Mamma mia, che voce che c'ha Silla, vero? Kiss from a Rose.
1: Il primo spazio del dedicato qui su Radio Number One, 1994, ma in realtà venne scritta nell'87.
0: Sì.
1: Poi cadde un po' nel dimenticatoio.
0: Sì, l'hanno posteggiata lì un attimo, lui grande interprete della musica, e questa è una grandissima canzone che
1: poi
0: ha chiesto
1: diventata
0: Alice.
1: Anche sigla nel 95 di Batman Forever. Sì, grazie Alice.
0: Fa parte della colonna sonora di Batman Forever, tra l'altro, che è uno, anzi in assoluto, per me è il miglior film di Batman che hanno fatto quello, però questo è un punto di vista, ovviamente. C'ho anche la videocassetta a casa, non è vero.
1: Abbiamo iniziato alla grande comunque con gli spazi del dedicato anche stasera, vediamo chi si aggiudicherà il secondo.
0: Assolutamente, perché ci abbiamo ancora degli spazi e questo spazio se l'è aggiudicato Sombra, questo è Potential.

0: Modern Breaks Like a Heart su Radio Number One. Benvenuti, siete nel posto giusto. Questo è l'Happy Hour, vero signor Gabbro?
1: Siamo qui come ogni sera dalle 20 alle 22 con tutti voi.
0: Oh, poi c'è gente che si lamenta qui, gente che si lamenta.
2: Oh, buonasera signor Lucchino, ma ha notato che questo bar ormai è allo sbando.
0: Allo sbando.
2: Ognuno fa i fatti suoi.
0: Quello che vuole, sì, effettivamente.
2: La barista che non sa neanche lei quello che dice.
0: Ma quello
2: che Berti che
0: niente.
2: Si improvvisa la Teen Lover.
0: Chi?
2: Ne fa di cotte di crude.
0: Oh, no, una per
2: il
0: tutti,
2: suo cuoco Gabbro che dovrebbe essere in cucina.
0: No, adesso è diventato metterla.
2: Ha messo lì uno che da quando è arrivato questo qua non si mangia più niente. Non so, o non che prima si mangiasse molto,
0: esatto.
2: Però almeno
0: diciamo
2: un'infarinatura di cucina c'era.
0: È una base.
2: Non so, veda lei. E dica lei dove vuole andare a finire.
0: Vabbè, adesso vediamo, Max, ci organizziamo di conseguenza. Nel frattempo, è uscita una ricerca. Sai che ogni tanto fanno. Gli americani fanno quelle ricerche, quelle analisi di mercato, quelle scoperte dell'acqua calda, no?
1: Sì.
0: E praticamente da questa ultima ricerca che è stata fatta negli States qualche settimana fa, che hanno chiuso qualche settimana fa, risulta, guardi che è proprio il caso, il destino, che praticamente l'uomo rispetto alla donna ha meno necessità di avere dei figli. Cioè praticamente vive il rapporto con i figli in altro modo rispetto alle donne.
1: Adesso, la mamma è sempre la mamma.
0: La mamma è sempre la mamma, ma a prescindere, no, ma io adesso ogni tanto mi faccio delle domande. Ma secondo lei, secondo li pagano questi che fanno le ricerche? No, perché poi devono
1: credo
0: scoprire.
1: Credo di sì, dai.
0: No, perché il problema è quello che poi devono scoprire l'acqua calda come al solito, no? Perché fondamentalmente, cioè, vogliamo dire, cioè quando mai gli ometti, come li chiamo io, hanno questo senso di materia. Siamo un po' Peter Pan tutti quanti, no? Fino
1: c'è
0: a una
1: anche
0: certa
1: da dire,
0: età.
1: Signor Lucchino, che nessuno nasce imparato quanto lei.
0: No, quindi... ah beh, guardi, lasciamo stare che è meglio. Però a prescindere da questo, a prescindere da questo dettaglio, il fatto sta che non riesco a capire queste ricerche, queste analisi di mercato che poi fondamentalmente dicono delle cose che sono, oserei dire, anche abbastanza banali, perché dicono che fondamentalmente lo sviluppo e la gestione del DNA dalla parte maschile e da quella femminile è completamente diversa o comunque in parte sotto determinati geni, e questo comporta il fatto di questo spostamento mentale in relazione al pensiero dei bimbi. Questo poi non è una cosa brutta, però dicevo...
1: Beh, saranno andati anche in profondità questi ricercatori, poi ci avranno dato anche altri dettagli che vedremo.
0: Non vogliamo sapere la profondità e non ci interessa, posso dirlo? Però salutiamo gli americani che fanno sempre queste ricerche utilissime al mercato. Salutiamo invece anche Fabio che ci manda un messaggio, dice: siete fantastici, grazie, buona serata. Grazie Gabbro, grazie Luchino, grazie.
1: Ciao,
0: grazie.
1: Ciao Fabio, il nostro autista.
0: Che bello, lui guida sempre. E lui è un guidante, come dico io. The Colors!

0: ragazzo che incontra una ragazza e poi vabbè, il decollo. Se in questo caso prima parlavamo di questa ricerca fatta in USA oltreoceano in relazione alla volontà di avere dei figli, e questo è uno spirito più femminile che non maschile, è cose che capitano.
1: Questa è la tua attività in una giornata normale? E questa è la tua attività con un veicolo commerciale Opel. Silenzioso, affidabile e con una capacità di carico fino a 22 metri cubi. A maggio, veicoli commerciali Opel in pronta consegna da 16.700 euro. IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, combo e Vivaro 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su opel.it.

0: buonasera, salutiamo tutti gli amici che stanno messaggiando al nostro numero 393 444 0444.
1: Però si poteva far meglio.
0: Vabbè, il numero di telefono, il numero di WhatsApp è quello, Berto, non è che possiamo far meglio il numero di telefono. Signor Gabro, dica qualcosa a Berti.
2: No, ma la lasci fare, ricordiamo il numero, ricordiamo gli spazi del dedicato e anche che Radio Number One è su tutti quanti i social, quindi se volete seguirci siamo lì con tutte le novità, le interviste, gli speaker.
0: Quelle robe lì, no?
3: Non lo voglio sapere.
0: Ma perché non mi avete... Stasera sono tutti impazziti.
2: Sarà che è il secondo giorno della settimana.
0: Sarà
2: il secondo,
0: è solo martedì, pensi? Che ci abbiamo ancora altri tre giorni, pensi un po' lei. Va bene, allora salutiamo tutti coloro che si stanno accaparrando gli spazi per il dedicato di questa serata. Salutiamo gli amici di Brescia, in questo caso.
2: Di Brescia?
0: Di Brescia. Non so se Brescia, non so, non conosco il dialetto, però va bene qua. In caso, salutiamo in particolar modo Mirko che voleva una canzone.

0: questa rivisitazione musicale di Daft Punk in versione musicale di One More Time e tra le altre cose queste nuove sonorità ritrovate dopo le prime produzioni che avevano fatto. Infatti questa era una delle prime produzioni del 2000, giusto? Dico bene?
1: Esattamente, una canzone rivoluzionaria. All'inizio i fan erano un po' sorpresi, così poi infatti, è diventata un classico assoluto.
0: Infatti cambiarono un po' il sound, cambiarono anche il modo di cantare, di interpretare la musica e sono quelli che ahimè hanno portato l'autotune all'interno del mondo della musica, quindi che adesso viene un po' abusato, però in quel caso c'era il cantante, tra l'altro noto cantante Rob Anthony, che faceva cose di altro tipo. Modificata la voce si ottenne questo risultato, ma furono tutti contenti, però decisamente la cosa più emblematica fu poi il video

0: ascoltate Mad con Come Begging, in questo caso prima i Rolling Stone, la nuova, e adesso ci fermiamo perché tra un attimo arriva un altro spazio del dedicato, no? E beh...
1: Ogni sera il tuo happy hour è su Radio Number One.
2: Rimani su Radio Number One.

0: Non lo usi più? Vendilo! A Cormano e Bresso, Oro d'Oro, il tuo compro-oro di fiducia, ritira tutto. Oro, argento, monete, diamanti, orologi e paga fino a 99 euro al grammo.
1: Portalo da noi, vieni dove sei più comodo, a Cormano o a Bresso. Tu lo porti e noi ti paghiamo subito in contanti fino a 99 euro al grammo.
0: Se hai bisogno di liquidità, porta il tuo oro e i tuoi preziosi da Oro d'Oro. A Cormano in via dei Giovi 158 e a Bresso in via Vittorio Veneto 5.
1: Oro d'Oro, paga il tuo oro e il tuo argento subito e in contanti.
0: Info al 338-22 98 731. Comprorodoro.it.
2: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800 239 182. 800 239 182.
3: Respiri e ti rigeneri, osservi e ti appassioni. I giardini botanici di Villa Taranto, un luogo di bellezza, armonia e paesaggi unici. Un'esperienza che unisce natura, emozioni e cultura. Vieni a scoprirli. A Verbania, sul Lago Maggiore, giardini botanici di Villa Taranto. Il benessere inizia dalla natura. Scopri di più su villataranto.it e sui social.
4: Desideri migliorare il tuo aspetto senza stravolgere la tua naturale bellezza? Affidati al dottor Paolo Montemurro, chirurgia estetica naturale, con i più alti standard di sicurezza, per ritrovare armonia e fiducia nel tuo corpo. Scegli il meglio, vai sul sicuro. Il dottor Montemurro riceve a Varese. Info e contatti su paolomontemurro.com.
5: Hai voglia di vacanza e libertà? Parti con noi! Con Camper Lago Maggiore noleggi il camper perfetto per le tue vacanze, weekend o avventure on the road. E se hai già un camper, pensiamo noi al rimessaggio in totale sicurezza. Camper Lago Maggiore, la tua libertà su quattro ruote. Contattaci al 371 77 71 985 o camperlagomaggiore.com.
6: Con Crestani, il metallo prende forma. Carpenteria Crestani, produzione propria di serramenti in alluminio e vendita di serramenti in PVC, creazione artigianale di opere in ferro, certificazioni, supporto pratiche e agevolazioni fiscali. Carpenteria Crestani, vieni a visitare la nostra esposizione ad Arcisate, in via Cavour 90. Siamo aperti dal lunedì al venerdì, 8, 12 e 13 e 30 18. O contattaci per un preventivo senza impegno allo 0332 47 02 36. Carpenteria Crestani, il metallo prende forma.
7: Non ce n'è per nessuno, ed è chiaro a tutti. Qui Como è il primo quotidiano digitale della città. Ogni giorno racconta gli avvenimenti che accadono a Como e provincia, dai singoli quartieri e zone della città in modo trasparente ed equilibrato. Oltre al lavoro di giornalisti professionisti, qui Como si avvale dei contenuti inviati dai lettori. Ogni notizia viene vagliata, verificata e separata dalle opinioni. L'etica professionale è una garanzia contro la lotta alle fake news. È chiaro a tutti, il primo quotidiano digitale della città è qui Como.
8: Da oltre 20 anni Finestre Besozzo è il fornitore di fiducia per chi vuole infissi di alta qualità. Installiamo serramenti, persiane, tapparelle, porte, grate di sicurezza e zanzariere made in Italy, occupandoci di tutto. Dal sopralluogo alla posa, dalle rifiniture all'assistenza. Finestre Besozzo, i serramenti di casa tua. Aperti anche al sabato a Besozzo in via Trieste 54 e su finestrebesozzo.it.
9: State ascoltando Radio Number One, un minuto dopo le 21.
10: Radio Number One presenta Dedicato.
11: Siamo già in, non so, in tedesco sto giro, sto prima ho detto in francese.
9: Ah, ha visto
11: che stasera era lanciatissimo. Siamo un po' poliglotti.
9: Siamo un po' poliglotti.
11: Sai quelle robe che si dicono che poi non le troviamo mai.
12: Lei è un cretino.
11: Non avevo dubbi. Buona serata, benvenuti, c'è il signor Gabro, poi ci sono io che sono Luchino. Luchino, quello con la capa, e questo è l'Happy Hour, il vostro open bar preferito, quello che ogni sera prende forma per un paio d'ore dopo le donne volanti.
9: E la seconda ora inizia sempre con uno spazio del dedicato.
11: Assolutamente sì, perché non ci facciamo mancare niente noi, no? Decisamente, anche perché voi siete tantissimi e tra le altre cose ci abbiamo ancora degli spazi in questa serata, quindi...
13: Non ci abbiamo più spazi.
11: Era uno scherzo. Finita, basta. Non abbiamo più spazi neanche per questa sera, però domani ancora, perché attenzione, dal lunedì al venerdì c'è questo appuntamento all'interno dell'Happy Hour dove potete chiamare, no, al nostro numero.
9: Sì, meglio WhatsApp, dai.
11: Sì, se chiamare, come sai, io mandare un messaggio, ma spero se ci mandate un vocale ci piace la voce.
9: Anche, certo. Cioè,
11: se ci vocalizzate mandiamo il vocale, no? Anche una consonante. Vabbè, niente, dopo che andiamo a casa salutiamo Lella che voleva una canzone.

0: A livello mondiale, uno dei gruppi che ha venduto più dischi nel pianeta e nell'universo.
1: 1976, compie 50 anni e ogni volta che parte sembra sabato sera.
0: Pensi un po' lei come siamo messi. E a proposito di come siamo messi, stasera,
1: attenzione, sì, perché dalle 22 fino alle 23 con Lilli c'è il Number One Classics, un viaggio all'interno della musica anni 70, 80, 90.
0: Quella tanta musica, quella bella musica, la storia della musica su Radio Number One, tutta in vinile rispolverato dal signor Gabro, ma la presenta Lilli, ovviamente. Quella che è al volante anche la sera solitamente.
1: È lei, sì.
0: Arriva Robert Post.

0: Che balla, signor Gabro, eh? Tony F. Gaia, stava ballando.
1: Sta arrivando l'estate, io mi agito, sì.
0: No, la vedo un po' agitata, non so per quale sia il motivo, però.
2: Non lo voglio sapere.
0: Neanche io, guardi. Ha qualche motivo particolare, signor Gabro?
1: No, a nessuno.
0: No, chiedo per una.
1: Sono allegro, siamo qui, ci divertiamo.
0: Meno male che lei è allegro, almeno lei. Olivia Dean.

0: Stupida sfortuna, Fulminacci su Radio Number One, 21:20. Tra poco arriva un altro spazio del dedicato.
1: Che sfortuna adesso, ma che fortuna dopo che arriva un altro spazio del dedicato.
2: Happy, happy hour. Su Radio Number One, Happy Hour. Giovedì 14 maggio a Radio Number One arriva Paola Iezzi.
3: Ricordi quell'estate, le bombe, i raggi laser, noi due partivamo da zero.
2: La voce che ha fatto ballare intere generazioni si racconterà in diretta giovedì 14 maggio dalle 12 in The Journalist.
4: Ciao, sono Paola Iezzi, vi aspetto su Radio Number One, non mancate.
5: Dove vai?
6: Tutta la musica che cerchi è qui.
7: Radio Number One.

0: persone che vorrebbero richiedere delle canzoni, ma non ci abbiamo più spazi.
1: Solo 5 di voi riescono ogni sera a portarsi a casa il nostro spazio.
0: Vero, signor Gabbro, mannaggia.
2: Non ci abbiamo più spazi.
0: Berti, l'abbiamo appena detto. Adesso non è che dobbiamo continuare a dire sempre le stesse cose tutte le sere. Vuoi dire qualcosa di diverso? No, perché è giusto per sapere, ma è giusto per...
2: Ho pagato tutto quello che ho bevuto.
1: Solita domanda, niente, non cambia neanche la risposta.
0: Secondo me non saprei, guardi, non me ne faccio questione.
1: Io lo dico io, c'è un buco di milioni qua.
0: Come gli ascoltatori che... uguale, la stessa cosa. Va bene, vuoi dirci qualche cos'altro, Berti?
2: Ciao ragazzi, sì, beviamo domani.
0: Vabbè, non avevo dubbi neanche di questa sua uscita. Va bene, allora ricordiamo il 393-444-0444, utilissimo anche con tutti i nostri colleghi nell'arco della giornata per interagire con loro, perché giusto così non ci sta anche questa cosa.
2: Bevete di meno, ragazzi,
0: E direi che tutto sotto controllo anche stasera. Salutiamo invece anche Alessia, che voleva una canzone.

0: Ascoltiamoci quella di Sting al 1987. Vuole aggiungere
1: una delle canzoni più eleganti, più riconoscibili di Sting.
0: Decisamente una di quelle canzoni che poi parlava di un di una realtà sociale dove al tempo, in quegli anni, ancora era nascosta la situazione del mondo LGBT, quel mondo. Infatti questa canzone nacque da una passeggiata per le strade di New York, quando Sting si chiedeva chi fosse quella persona che passeggiava in mezzo alla strada. Poi si informò e scoprì che appunto era un personaggio che faceva parte del folklore di quel periodo, però nascosto agli occhi della gente, giusto per così glissare. Taylor Swift adesso, Opalite.

0: bellissima questa canzone, Blaine and Love, Radio Number One. Buona serata, questo è l'Happy Hour, il vostro open bar preferito. Salutiamo invece anche Carlo, che voleva sottolineare una cosa. In base a quella ricerca di cui menzionavamo prima, fatta in America,
1: sì,
0: che diceva,
1: sì, sì,
0: che
1: ricordo,
0: gli uomini non si sentono molto papi, ma se più le mamme si sentono mamme che non i papà. E allora Carlo, però dai, non, queste considerazioni non si fanno. Noi non ci sentiamo papà perché poi alla fine spendiamo tutti i soldi noi. Non è vero, dai, non è vero.
1: Oh, dai, ha detto la sua,
0: va bene, buona serata. Ciao Carlo.

0: piaceva Angelina Mango. No, ci pensiamo stasera, anzi ci pensiamo adesso, anche perché adesso c'è l'ultimo spazio del dedicato, vero signor Gabbro?
1: Ultimo giro di giostra, signore e signori.
0: Eccolo qua, benvenuti, questa è Radio Number One, siete nel posto giusto, questo è l'Happy Hour, un locale strano dove ogni sera succedono delle cose stranissime, dove comunque lasciamo stare cosa succede qui dentro, che forse è meglio.
2: Buonasera,
0: sì,
2: capo.
0: Buonasera, cioè,
1: è arrivata ora.
0: Non so, siamo qua da due ore, buonasera, salutate, cioè, abbiamo parlato 800 volte, va bene. Può dire...
2: Posso avere un
0: no,
2: aumento?
0: Niente, quella era l'ultima cosa che doveva dire. Va bene, allora anche stasera ce l'abbiamo fatta e allora a questo punto abbiamo Francesca che vuole ascoltare una canzone. Salutiamo gli amici di Ru.

0: signor Mauro dopo Lady Gaga, questo poker face.
1: Lo preferisce caldo?
0: Ma che cosa? Volevo salutare il signor Mauro, ma dica qualcosa.
2: Ciao Mauro, è peccato che è arrivato in chiusura, però vabbè, la salutiamo. Poi
0: noi la salutiamo, tra una lavatrice, una asciugatrice e l'altra, poi veda lei, no?
1: Scusi, non ho capito.
0: Glielo spieghiamo dopo io e il signor Gabbro, in separata sede, dopo l'andrà. Vediamo uno stanzino, la chiudiamo dentro, la facciamo più uscire. Chiudiamo con Alex Warren.

0: capito, Fever Dream. Cioè, no, chiedo, dico. No, dico.
1: Sono di
0: number
1: one,
0: che mi
1: sì,
0: guarda
1: anch'io.
0: Che mi guarda all'ibito così vedendo la testa sentita, Fever Dream. Poi adesso arriva Fever, quella della Lilly e di Number One Classics. Con
1: grandi successi anni 70, 80, 90 su Radio Number One fino alle 23. Noi dell'EP Hour torniamo domani. Ciao a tutti.
0: Domani, mi raccomando, dalle 20 siamo qui.
2: Al pesto o al ragù?
0: Vabbè, nel pesto al ragù. Niente, va bene, signor Gabro, io vado, io sono Luchino.
3: Luchino,
0: Luchino, quello con la K, mi raccomando, fate una buona serata, ma come sempre, almeno voi, fate i bravi.
4: Happy Hour. Su Radio Number One, Happy Hour.
5: Tutta la musica che cerchi, ecco.

0: musica da ascoltare insieme. Questa è Radio Number One. Sono le 22 e un minuto.
1: Radio Number One presents Number One Classics.
0: Grazie ai ragazzi dell'Happy Hour, buon martedì sera, spero abbiate avuto una buona giornata e noi ci proviamo ogni sera nel Number One Classics a trasportarvi indietro nel tempo con la più bella musica degli anni 70, 80, 90. Io sono Lilly, una donna al volante, e abbiamo a disposizione 60 minuti di pura goduria per iniziare. Abbiamo scelto i Depeche Mode, quelli di People Are People.
1: Number One Classics.

Era il 1984, inizia così Number One Classics con i Depeche Mode che hanno racchiuso nel loro scrigno di successi canzoni che hanno attraversato intere generazioni. People Are People, a detta dello stesso Dave Gunn, è stata la prima vera canzone ad aver avuto una diffusione davvero incredibile nelle radio di tutta Europa. Io sono Lilly, una donna al volante, a bordo con noi questa sera c'è anche Barry White, che non ha bisogno di presentazioni, basta sentire quel timbro di voce incredibile che ha. You're the First dell'Est, You're My Everything, era il 1974 e continua ad essere una splendida dichiarazione d'amore. We got it together, didn't we? Nobody but you.

Una canzone davvero fortunata questa, con moltissime cover di successo. La versione originale di To Love Somebody è stata scritta dai Bee Gees, ma nel nostro Number One Classics questa sera abbiamo scelto la cover di Michael Bolton, che la riportò a successo nel 1992. To Love Somebody è stata cantata anche da Nina Simone, da Jimmy Somerville e da tanti altri artisti. Tra le più belle canzoni degli anni 70-80-90 troviamo anche Everywhere dei Fleetwood Mac, canzone scritta da Christine McVie ed era il 1987.

0: The Love Trilogy, uno degli album più famosi di Donna Summer, la regina incontrastata della disco music degli anni 70. Cold Beat Magic è il singolo uscito nel 1976 che ha fatto parte di Number One Classics. Noi ci risentiamo tra poco, state lì.
1: Number One Classics.
2: Allora Claudio, anche oggi siamo pronti con le notizie.
3: Andiamo!
2: È stata scoperta la pillola che mima l'esercizio fisico.
3: Un'altra pillola, devo aggiungerla a quelle che già prendo.
2: Squat.
3: Sì.
2: Plank.
3: Sì.
2: Flessioni. Uno, due,
3: uno, due,
2: su, sì, ma devi andare giù. Non ce la fai.
4: Journalist. Gli spacca notizie. Da lunedì al venerdì, dalle 10 alle 13.
5: Solo su Radio Number One.
6: Radio Number One Classics 1965.

Le grandi canzoni degli anni 70, 80, 90 ogni sera nel nostro Number One Classics. Ci mettiamo comodi, rispolveriamo vinili, CD, anche qualche vecchia musicassetta per ritrovare canzoni che hanno fatto la storia. Non potevamo dimenticare Tina Turner, una signora che ha regalato a tutti noi la forza, l'energia in ogni suo disco. C'era anche un video molto carino di Two People dove lei si travestiva anche da Cenerentola. Io non ce la vedo molto in questa veste, ma insomma è così. Io sono Lilli, una donna al volante, e nel nostro appuntamento serale ci stava bene anche Pino Daniele. I so pazzo, e chi non lo è? I so pazzo.

Cristina Aguilera con Jeannie in a Bottle. Cristina si sta concentrando su nuovi progetti musicali dopo aver lasciato nel 2024 la RCA per firmare per un'etichetta latina della Sony. Ha anche celebrato il 25esimo anniversario del suo debutto con un EP live su Spotify. E brava Cristina! Noi ascoltiamo anche Patti LaBelle con Michael McDonald, che ci regalano questa On My Own. Era il 1986.

0: Due voci bellissime, Patti LaBelle, Michael McDonald con On My Own. In realtà questo pezzo era stato registrato da Dionne Warwick per un suo album, ma poi non fu mai incluso nel disco. State ascoltando Number One Classics. Io sono Lilly e il nostro viaggio continua tra poco.
1: Radio Number One presents Number One Classics.

Abbiamo ancora un po' di tempo a disposizione per Number One Classics. Ogni sera, dalle 22, la più bella musica degli anni 70, 80, 90. Io sono Lilly, una donna al volante, alla guida di questa macchina del tempo. Nel 1977, Bob Marley and the Wailers pubblicarono Waiting in Vain. Credo che ognuno di noi abbia delle canzoni nel proprio cuore. Io tra le mie preferite ho la cover di questo pezzo di Bob Marley, interpretato però da Annie Lennox, ed era incluso nel film Serendipity, in una delle scene più belle del film. Quante emozioni questa sera, anche con la voce di Randy Crawford. You Minded Somebody, un classico, era il 1981.

La musica che ha fatto la storia, quel pezzetto di mondo musicale legato agli anni 70, 80, 90 che ci ritagliamo ogni sera nel Number One Classics, con la musica che ha segnato un'epoca. 1, 2, 3, 4.

Noi ci dobbiamo salutare, parcheggiamo e torniamo domani con altre grandi canzoni dalle 22. Io sono Lily, una donna al volante, e vi aspetto. Buona serata. Number one classics.

0: Radio Number One, le 23 e un minuto.
1: Lasciate il mondo dietro di voi
0: e fatevi trasportare dalla musica.
1: Scoprite insieme a noi nuovi ritmi e melodie.
0: Questo è Number One Nights, il suono della notte.
1: Su Radio Number One.

0: Number One Nights.
1: Il suono della notte.
0: Su Radio Number One.
2: Iscriviti al canale WhatsApp di Radio Number One.
0: Resta sempre aggiornato in tempo reale su tutte le iniziative, i giochi e gli ospiti.
2: Un filo diretto con la tua radio preferita. Scopri come iscriverti al nostro canale WhatsApp su radionumberone.it.
0: WhatsApp. Tutta la musica che cerchi. Ecco.

0: Number One Nights,
1: il suono della notte
0: su Radio Number One. La musica che cerchi è qui.

0: cosa sono nata.
1: Number One Nights.
2: Il suono della notte su Radio Number One.
3: To keep you close to me, but life got in between.

0: Number One Nights.
1: Il suono della notte.
0: Su Radio Number One.
2: Immaginate di entrare in una macchina del tempo. Destinazione gli anni 70-80-90 e questa macchina si chiama Number One Classics. E al comando c'è una donna al volante. Io sono Lilly e vi aspetto ogni sera per metterci comodi e viaggiare insieme con la musica che ha fatto la storia.
1: Number One Classics, dal lunedì al venerdì, dalle 22 alle 23, solo su Radio Number One.
3: Tutta la musica che cerchi è

0: Radio Number One è dove vivi tu.
1: Radio Number One è dove.

0: Number One Nights.
1: Il suono della notte.
0: Su Radio Number One.
2: Dimmi perché.

0: Number One Nights.
1: Il suono della notte su Radio Number One.
2: Buonasera Luchino.
3: Buonasera, è solo capace di dirmi buonasera ma dedicarmi una canzone ogni tanto. Cabro!
4: Buonasera Luchino.
3: E lei una dedica?
4: Ah, perché no, ma ora?
3: No, ma che ora? Nell'Happy Hour ogni sera abbiamo tanti spazi per il dedicato. Piuttosto, Berti, come siamo messi con il dedicato?
5: Non ci abbiamo più spazi,
0: Al venerdì dalle 20 alle 22 solo su Radio Number One.
6: La musica che cerchi.